app Smart Speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

di correre lungo il mare, di andare e tornare a giocare, di farsi perdonare. Io le baciavo le ciglia, che meraviglia, felici eravamo, felici ma...

al bar, vabbè, lo so, vedo, no, che c'è pieno di gente. Mi vedo lì vecchietti che stanno giocando a ciappanò, che stanno giocando a 3-7, a traversone, tutti col naso rosso, tutti con la staffetta davanti. E la vedo anche l'ultima generazione in cerca delle prime ubriacature, lì appoggiata al flipper, e stanno parlando tra di loro. Stanno parlando tra di loro una lingua barista che io te ormai non la capiamo più, capito? Capito che si cambia generazione ogni 5 anni adesso. E lo so anche che i miei problemi sono delle stupidate in confronto ai problemi grossi che ci sono sulla faccia della terra. Lo so che c'è l'inquinamento, lo so che c'è il caro vita, lo so che c'è la fame in India, cosa vuoi che sia che lei mi pianta a me, no? Succede tutti i giorni. Ma stavolta è successo a me, barista. Stavolta sono io quello che è stato piantato. Io sono qua a fare il cretino con te. Magari lei ne ha letto che gli sta dando le carezze a un altro. E io sono qua a fare il cretino con te, barista. Ma io metto 3 cucchiaini di zucchero nel caffè perché c'ho bisogno d'affetto, barista. Io c'ho voglia e c'ho bisogno delle carezze come i cani randagi, barista. Barista,

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

sola stasera. Ti senti sola come me. Questa stanza sembra buia senza il tuo sorriso. Guardo la tua poltrona vuota e sento tutta la solitudine del mondo. Se mi hai amato, dovresti desiderare di essere ancora.

0: Sono le 4 e un minuto.
1: Radio Dora, la musica giusta ad ogni ora.

Prima di cominciare non c'era niente al mondo. Ora che ci sei tu per me.

app Smart Speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni con Radio.

0: Sono le 5 e 3 minuti.
1: Lascia spazio alle emozioni con Radio Dora. È semplice.

0: Sono le 5 e 31 minuti.
1: Meteodora.
2: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. Al nord instabilità residua in Piemonte, Emilia Romagna e Triveneto con fenomeni in esaurimento. Meglio altrove, temperature in calo, massime tra 14 e 19 gradi. Al centro migliora sulle regioni tirreniche, ancora instabile con piogge e rovesci intermittenti su interni e Adriatico. Temperature in calo, massime tra 18 e 23 gradi. A sud instabile soprattutto sulla fascia tirrenica tra Campania, Calabria e Sicilia con piogge temporali. Meglio altrove, temperature in diminuzione, massime tra 20 e 25 gradi.
1: Questa è Radio Dora.

app Smart Speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è sempre

0: termina qui Radio Dora Marcord, la grande notte revival a cura di Angelo Vigo, che vi rinnova l'appuntamento a questa notte alla stessa ora. Buongiorno e buon proseguimento all'ascolto di Radio Dora.
1: Sono le 6:02.
2: Una buona giornata dalla redazione, in studio Edoardo Paradisi. In apertura al meteo, piogge residue in Piemonte, deboli o localmente moderate, al primo mattino ancora sui settori centro-meridionali, quota neve sui 2200-2500 metri, temperature minime stazionarie, massime in aumento. L'INAIL è stato condannato a versare una rendita mensile di circa 1.500 euro arretrati per circa 150.000 euro alla vedova di un ex operaio dello stabilimento Fiat a Mirafiori, morto di tumore dopo aver respirato amianto. La sentenza del Tribunale di Potenza, datata giugno 2026, è ora diventata definitiva. Lo scontro tra tram e furgone a Torino, 4 i feriti, il convoglio della linea 16 ha deragliato ed è finito contro un albero. I vaccini al via in Piemonte, la campagna antinfluenzale, da ieri le somministrazioni per i bambini, dal 13 ottobre per gli adulti. La regione punta ad aumentare la copertura, soprattutto tra gli over 65, ferma lo scorso anno al 51%, vaccini disponibili da pediatri, medici e farmacie. Calano ancora le cooperative torinesi, 910 in totale, ma l'occupazione resta stabile. L'indagine di Camera di Commercio di Torino, il 29% delle cooperative è femminile. Città metropolitana, per l'edilizia scolastica servirebbero 530 milioni, individuato il fabbisogno dei prossimi 15 anni per le oltre 500 scuole della città metropolitana. Sestriere European Town of Sport 2028, Meneguzzi, grande orgoglio ma anche uno stimolo a lavorare insieme. È tutto, grazie per l'ascolto. Parte tecnica curata da Rosario Perez.
3: Controllato pressione pneumatici?
4: Fatto.
3: Carburante e livello olio?
4: Fatto.
3: Regolato specchietto e sedile?
4: Fatto.
3: E hai verificato la scadenza della revisione?
4: No!
5: Nessun problema! Al centro revisioni Garda di Chianocco, grandi novità! Nuovi orari e nuova organizzazione. Apertura tutta la settimana dal lunedì al venerdì. Servizio rapido, consigli di manutenzione e un centro revisioni vicino alle tue esigenze. E se la tua auto ha problemi, puoi sempre rivolgerti alla nostra officina multimarche. Vieni direttamente in sede o chiamaci allo 0122 49 045. Centro Revisioni Garda, a Chianocco. Ti aspettiamo!
6: Passaggi e sconfini, la bellezza da condividere per riscoprire il fascino unico e irripetibile del nostro territorio. La sua storia, i suoi valori, i suoi paesaggi raccontati e fotografati. Passaggi e sconfini è la rivista che parla della nostra identità, delle nostre valli incantevoli, per valorizzarle e amarle. Per sfogliare insieme le pagine più belle che da Torino salgono verso il Moncenisio, il Monginevro, il Colle del Sestriere, fino ad arrivare in Valle di Lanzo e nel Pinerolese. Un periodico trimestrale di arte, cultura, natura e tradizioni. Passaggi e sconfini, la rivista per gli occhi, per il cuore e per la mente, ti aspetta in edicola. Per informazioni e abbonamenti telefona allo 011 964 1007. Passaggi e sconfini, www.studiograffio.it.
7: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

Buongiorno Piemonte, sono Sonia e vi aspetto tutte le mattine qui su Radio Dora con il collage dalle 10 alle 13. 3 ore insieme per darci la carica con la buona musica, la comp-

0: Meteodora.
1: Situazione meteorologica. Una perturbazione collegata a una saccatura depressionaria estesa dal Mar del Nord all'Europa occidentale ha raggiunto il nord-ovest, convogliando un flusso di aria umida e perturbata da sud-ovest. Il fronte principale è transitato, ma sarà seguito dal ramo freddo della saccatura che determinerà una nuova instabilizzazione del tempo. Un nuovo impulso perturbato interesserà infatti il nord-ovest, con piogge e rovesci e locali temporali. La formazione di un minimo depressionario sul Tirreno favorirà inoltre il richiamo di correnti più fredde settentrionali, con rinforzo dei venti e sensibile abbassamento della quota delle nevicate in montagna. In seguito con l'allontanamento della perturbazione subentreranno correnti nord-occidentali più asciutte, favorendo schiarite via via più ampie. Condizioni in gran parte soleggiate torneranno a prevalere, pur con annuvolamenti a tratti sui settori alpini e rinforzi del vento nelle vallate. Ma vediamo le previsioni per questi giorni. Per oggi, cielo tra notte e mattino con annuvolamenti irregolari ancora estesi, soprattutto a sud del Po e sui settori alpini di confine. Nel corso della mattinata tendenza ad ampie schiarite a condizioni più soleggiate con addensamenti più persistenti sui settori alpini di confine tra Valle d'Aosta ed Ossola, all'interno delle valli cuneesi e sul basso Piemonte. In giornata generalmente soleggiato con addensamenti sulle alte valli torinesi e valdostane e sull'alta Ossola. Precipitazioni nella notte con piogge ancora presenti soprattutto tra Cuneese, Astigiano e Alessandrino, più persistenti all'interno delle valli cuneesi. Piovaschi sparsi o piogge a tratti sul basso torinese, vercellese e pianura novarese, mentre i fenomeni tenderanno a cessare quasi del tutto su Valle d'Aosta e nord Piemonte. In mattinata ultimi piovaschi soprattutto a sud del Po e sul basso Piemonte tendenti a cessare. Quota neve intorno ai 2000 metri nella notte. Temperature minime in calo sui 7-11 gradi, massime in lieve aumento sui 15-19 gradi. Per la giornata di domani, cielo al mattino inizialmente con presenza di strati di nubi basse e possibili locali nebbie su pianure e colline tra Cuneese, Torinese, Astigiano e Alessandrino e sulle pianure di Vercellese e Novarese, in successivo diradamento con passaggio a condizioni generalmente soleggiate. Annuvolamenti più persistenti sui settori alpini di confine delle valli torinesi, all'interno delle valli occidentali e settentrionali valdostane e sull'Alta Ossola. Precipitazioni in gran parte assenti tra pomeriggio e sera, tendenza a locali piovaschi sui settori alpini di confine della Valle d'Aosta e dell'Alta Ossola, quota neve sui 2500 metri. Temperature minime stazionarie in lieve calo sui 7-10 gradi, massime stazionarie sui 16-19 gradi. Per la giornata di dopodomani, cielo in gran parte soleggiato con velature in transito, cielo parzialmente nuvoloso sul basso Piemonte e soprattutto tra Cuneese, Astigiano e Alessandrino. Addensamenti in giornata anche sui settori alpini di confine della Valle d'Aosta. Precipitazioni in gran parte assenti tra pomeriggio e sera, tendenza a locali piovaschi sui settori appenninici. Temperature minime stazionarie sui 7-10 gradi, massime stazionarie sui 16-19 gradi.
2: Di essere sempre informato sulle notizie della tua città. Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola per informazioni sull'abbonamento giusto per te. Telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.
3: Domenica 11 ottobre, in occasione della Fiera del Fungo, il panificio Il Sorriso sarà presente in piazza a Giaveno. Lasciatevi conquistare dai sapori della tradizione. Al nostro stand troverete il pane speciale con lievito madre, le focacce di Giaveno, dolci, peilotte al pum e alle ambrune, torte alle nocciole, torcetti, paste di meliga e alle nocciole e gli irresistibili brichette alle castagne. Ma non finisce qui! Da panificio Il Sorriso trovate biscotteria tradizionale piemontese, brioche, torte, crostate, pizze e i nostri grissini stirati a mano, classici e con farine speciali. E per completare il viaggio nei sapori delle nostre terre, tutto il meglio tra formaggi e salumi, miele e marmellate. Panificio Il Sorriso, a Borgata Ponte Pietra 61, a 3 km da Giaveno. E domenica 11 ottobre vi aspettiamo in piazza a Giaveno per la Fiera del Fungo.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 6 e 35 minuti.
1: Va ora in onda la Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
2: A Ribera di Almese, Arte, Artigianato, Musica e Sulle Pienghe, 27esima edizione. Fino all'11 ottobre. Tutti gli eventi si trovano sul sito siolepiene.it. A Bottigliera Alta, sabato 10 ottobre, apertura anno accademico dell'Uni 3. Il coro Alpicozzi e Valsusa presenta il concerto Oltre i confini, l'armonia che abbraccia. Ospite della serata il Grand Chœur du Conservatoire du Briançonnais. Sabato 10 ottobre alle ore 21 presso la Cattedrale di San Giusto di Susa, con ingresso libero, per la rassegna di Nota in Nota 2026. A Condove, sabato 10 e domenica 11 ottobre, 36esima edizione della Fiera della Toma. A Sestriere, martedì 13 ottobre, festa di Sant'Edoardo, patrono del paese. Il Museo Civico Archeologico Castello di Adelaide di Susa ha aperto al pubblico 7 nuove sale archeologiche, dalle prime tracce neolitiche in valle alla città romana di Segusio. Inoltre, sabato 10 ottobre, dalle ore 16, inaugurazione della mostra Arte al Castello. Sabato 10 ottobre, alle ore 21, la poesia va in scena e prende vita. Caludica, la Casa del Gioco Intelligente e il Centro Progressivamente presentano Festival della Salute Mentale All in the Mind, coltiviamo insieme il benessere. Live Poetry con Lorenzo Maragoni. Il museo e la mostra saranno visitabili fino al 25 ottobre, venerdì, sabato e domenica dalle 14 alle 18. Per informazioni 351 307 8654. Sabato 10 e domenica 11 ottobre il Comune di Vinaus e il FAI Delegazione Valle di Susa invitano a un fine settimana alla scoperta di luoghi d'arte, storie e grandi opere di ingegneria idroelettrica. Si potranno visitare la Chiesa di San Biagio, il percorso La Vinaus di ieri tra freschi e leggende, la centrale idroelettrica di Vinaus, la centrale idroelettrica di Pontventù Susa. Inoltre mostre tematiche, conferenze ed eventi speciali in Borgata 8 dicembre e in Sala Consiliare. In occasione della Giornata Mondiale della Vista, in collaborazione con IAPB Italia, Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità e con la Città della Salute e della Scienza di Torino, in programma appuntamenti dedicati alla salute degli occhi. Sabato 10 ottobre dalle 9 alle 13 nella sede UIC in Corso Vittorio Emanuele II, 63, primo piano, controlli oculistici gratuiti con misurazione della pressione oculare, parametro importante per la diagnosi di alcune malattie come il glaucoma. Prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento posti al numero 011 53 55 67. La città di Grugliasco, la città di Rivoli e la città di Collegno organizzano il corteo Uniti per la Metro, insieme per sbloccare i cantieri. Sabato 10 ottobre, con partenza da Collegno, piazza del Mercato Santa Maria alle 14.30 e arrivo a Rivoli attraverso Corso Francia ai Giardini Falcone, ingresso via Adige. La parrocchia di Santa Maria Assunta di Bussoleno organizza festa degli anniversari di matrimonio 2026. Domenica 11 ottobre, durante la celebrazione della Santa Messa delle ore 11, nella chiesa parrocchiale gli sposi che festeggiano il loro anniversario di matrimonio celebreranno tale ricorrenza con il rinnovo delle promesse e della benedizione matrimoniale. Al termine della messa, momento conviviale nei locali parrocchiali. Sabato 10 ottobre, risonanze dal profondo, cammino, pratiche e frequenze al CELS, una giornata con Radio Tempo Profondo, dalle 9 alle 16, escursione al Gran Pertus, a cura di Ecomuseo Colombano Romean. Evento gratuito, prenotazione obbligatoria. Presso il Circolo Amici del CELS, in frazione CELS ad Exil, dalle 16, la castagna in Val di Susa, coltivazione, trasformazione e pratiche collettive. Alle ore 18, muovere l'ombra di una casa, sessione partecipativa del videogioco d'artista di Davide Robaldo, con sonorizzazione live. Alle ore 20, cena popolare a base di castagne. Alle ore 21, DJ set. Gli eventi sono aperti a tutti e completamente gratuiti. Per informazioni visitare il sito pinacotecalevis.com. A Sauze Dulx, domenica 11 ottobre, un concerto per Matias, musica live insieme a gofri, dolci, salati, polente e salsiccia, di cui tutto il ricavato sarà devoluto in beneficenza, dalle ore 12. Prosegue ad Almese la rassegna Camaleontica, giunta alla 12esima edizione, presso l'Auditorium Magnetto in via Avigliana 17. Sabato 10 ottobre ospiterà il concerto dei Real Tune, gruppo vocale a cappella nato a Torino, alle ore 21. Per informazioni e prenotazioni 334 8785 494. A Giaveno, al Palafungo, in via Pacchiotti 51 fino all'11 ottobre, 45esima edizione di Fungo in Festa, fiera nazionale del fungo porcino. Prodotti tipici, street food, musica, esposizioni. Per informazioni e prenotazioni, contattare il numero 331 44 622 44. Al Cinema Sabrina di Bardonecchia, sabato 10 ottobre, Nazza, L'Estranea, The Social, Il prezzo della verità. Domenica 11 ottobre, L'Estranea, The Social, Il prezzo della verità. Nazza. Per ulteriori informazioni contattare il numero 0122 99633. Il Centro per l'impiego di Susa ricerca le seguenti figure professionali: barista, sede di lavoro Sant'Antonino di Susa. Le persone interessate possono mandare il curriculum a preselezione.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it, specificando nell'oggetto la mansione per la quale si candidano. Le candidature ritenute idonee verranno segnalate direttamente alle aziende richiedenti. L'attività di preselezione dei centri per l'impiego è un servizio pubblico e totalmente gratuito. Si ricorda che è possibile inserire nella Rispa eventi, manifestazioni e annunci inviando un'email all'indirizzo studio@radiodora.it. Tutti i notiziari, compresa la Rispa, si possono riascoltare sul nostro portale www.radiodora.it.
1: Avete ascoltato La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
3: Per Soffietto Servizi Ambientali nulla è impossibile. Con una flotta di mezzi, personale specializzato, tecnologia innovativa e 90 anni di esperienza, risolviamo ogni problema ed esigenza. Soffietto Servizi Ambientali, scavi per riparazione tubi, lavaggio tubazioni con Canal Jet, spurgo pozzi neri, dissotturazioni fognature, video ispezioni, mappature linee di scarico, vendita e consegna di gasolio da riscaldamento e trazione, kerosene, pellet e carbone, noleggio e utilizzo di escavatori a risucchio per aspirazione e materiali pesanti. Soffietto Servizi Ambientali, via Caduti per la Patria 22 a Sant'Ambrogio di Torino. Su www.soffietto.eu trovi tutti i nostri servizi. Chiama Soffietto anche per interventi urgenti allo 011 93 9105.
4: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
5: Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio, con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale, arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pure efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.

0: Sono le 6:59. Radio Dora Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione, apriamo con la politica, la riforma elettorale è legge. Soglia al 42% per il premio di maggioranza, al di sotto è proporzionale puro. Indicazione del premier, capilista bloccati e poi preferenze. Alla Camera il centrodestra fa il pieno con 227 sì e supera la prova del voto segreto. Una risposta a chi ci voleva divisi, ora i cittadini potranno scegliere i parlamentari, esulta la premier Meloni. Protestano le opposizioni con cartelli contro la legge truffa e preparano i ricorsi alla Corte Costituzionale. La battaglia si sposta nei tribunali, dice Maggi, di più Europa. Confronto sulla data del voto. Fazzolari indica giugno, Mattaiani dice Forza Italia vuole arrivare a fine legislatura. L'Italia incassa dall'Unione Europea il primo via libera alla clausola di salvaguardia per le spese su energia e difesa, ma resta per ora il no della Commissione alla richiesta di più flessibilità sui conti pubblici per fronteggiare l'aumento dell'inflazione. Il dossier sulla clausola passa ora al Consiglio, che avrà un mese di tempo per dare l'ok definitivo. Appare sempre in salita invece la strada per ottenere più flessibilità, come richiesto da Italia e Grecia. Non possiamo continuare a introdurre nuove forme di flessibilità fiscale. Esamineremo più a fondo le richieste di Italia e Grecia, ha detto il commissario Dombrovskis al termine dell'Eurogruppo a Lussemburgo. Siamo fiduciosi che le buone ragioni tecniche potranno trovare la corretta interpretazione, ha replicato Giorgetti. Dopo 90 anni negli Stati Uniti torna un'esecuzione pubblica. Il segretario alla difesa Pete Hegseth ha reso noto che Nidal Hassan, lo psichiatra militare autore della strage nella base militare di Fort Hood in Texas nel 2009, in cui uccise 13 persone e ne ferì 32, sarà trasmessa in diretta streaming. Lo riferiscono i media americani. Il plutone sarà schierato contro l'ex maggiore dell'esercito americano il 3 dicembre. Conflitto Mosca-Kiev, negoziatori ucraini domani a Miami vedono Witkoff e Kushner sulle nuove idee degli Stati Uniti, invitati anche Gran Bretagna, Francia, Germania, NATO e Unione Europea. Intanto un raid russo a Kramatorsk nella regione di Donetsk colpisce 2 minibus di linea, uccidendo almeno 33 persone e ferendone 18. Questo attacco non rimarrà senza risposta, ha detto il presidente ucraino Zelensky. La Russia sta cercando di distruggere ogni forma di vita nel Donbass ed è indispensabile una risposta ferma da parte del mondo. Allarme del segretario di Stato americano Rubio, siamo in stallo, il conflitto può intensificarsi e forse allargarsi in modo da coinvolgere altri paesi. 12 anni di reclusione è la pena che chiede la procura che in Argentina si sta occupando del caso della morte di Diego Armando Maradona nei confronti del neurochirurgo Leopoldo Luque. È lui che guidava lo staff medico incaricato di vegliare sulla salute dell'ex campione del mondo, morto il 25 novembre 2020 all'età di 60 anni durante la convalescenza dopo un intervento chirurgico per un'embolia cerebrale. L'accusa è omicidio con dolo eventuale, aggravato dalla sua condizione di medico e dal vincolo di amicizia. MotoGP, Gran Premio di Indonesia, il weekend a Mandalika inizia col miglior tempo di Marco Bezzecchi che in 1:30 e 132 precede nelle libere gli altri due contendenti al titolo, Marc Marquez è secondo, Jorge Martin è terzo, poi Acosta, Fernandez e le due Ducati VR di Morbidelli e di Gian Antonio. Piloti di nuovo in pista alle 9 per le prequalifiche. È tutto, a più tardi.
2: Gustosa,
3: irresistibile,
2: vivace,
3: unica,
2: divertente,
3: originale.
2: Ma di cosa stiamo parlando?
3: Della Paulaner Oktoberfest Torino.
2: Dal 17 ottobre al 1 novembre al Parco della Pellerina.
3: Birra Paulaner, specialità bavaresi, musica e 90 attrazioni.
2: Paulaner Oktoberfest Torino, vieni a viverla.
4: Hai capito cosa ti ho detto? Fuori, fuori tu!
5: Vieni a scoprire i prezzi da urlo.
6: Totac, Totac, divani.
5: Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero con prima rata a novembre.
4: Fuori tutto!
5: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
6: Divani Totac.
5: Ma vai da Totac!
7: studi dentistici Procaccini. Per il benessere dei tuoi denti, tutta l'efficienza di un'organizzazione interna capace di risolvere tutte le necessità.
8: Nei nostri tre studi di Avigliana, Rivoli e Pinerolo possiamo affrontare tutte le problematiche della vostra bocca, affiancate dalla migliore tecnologia, quale la TAC 3D direttamente in sede, ed ottenere una dentatura fissa in giornata grazie alla metodica del carico immediato.
7: Vengono inoltre eseguiti i normali interventi quali la chirurgia orale, la medicina estetica del volto e l'ortodonzia con l'uso di mascherine trasparenti. Chiama per un appuntamento lo 011 93 27 476 www.centroprocaccini.it. Ad Avigliana, Rivoli e Pinerolo.
9: Per Soffietto Servizi Ambientali, nulla è impossibile. Con una flotta di mezzi, personale specializzato, tecnologia innovativa e 90 anni di esperienza, risolviamo ogni problema ed esigenza. Soffietto Servizi Ambientali, scavi per riparazione tubi, lavaggio tubazioni con Canal Jet, spurgo pozzi neri, dissotturazioni fognature, video ispezioni, mappature linee di scarico, vendita e consegna di gasolio da riscaldamento e trazione, kerosene, pellet e carbone, noleggio e utilizzo di escavatori a risucchi per aspirazione e materiali pesanti. Soffietto Servizi Ambientali, via Caduti per la Patria 22 a Sant'Ambrogio di Torino. Su www.soffietto.eu trovi tutti i nostri servizi. Chiama Soffietto anche per interventi urgenti allo 011 93 91 05.

E anche questo venerdì arriva e fa iniziare un po' il mood weekend. Stamattina ancora pioggia, tempo un po' uggioso. Vedremo poi come si diciamo evolverà la situazione, se ancora autunno o se ci darà ancora qualche raggio di sole in regalo. Intanto però tanti auguri di buon compleanno e buon onomastico a chi in questo 9 di ottobre festeggia oggi San Dionigi, San Donnino di Fidenza. Questo giorno vede nel 1964 la nascita di un regista messicano tra i più quotati, maestro dell'horror. Il suo cinema è un misto di poesia e inquietudine, popolato di bambini, mostri e insetti, Guillermo del Toro. Nel 1986 invece nasce Laure Manaudou, nata in Francia, un'ex campionessa di nuoto francese.

E allora con questo tempo magari volete scaldarvi o rasserenarvi con una bella canzone, richiedetecela chiamandoci allo 01 22 640 446 o scrivendoci su WhatsApp 351 851 6633.

0: Meteodora.
1: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. Al nord instabilità residua in Piemonte, Emilia Romagna e Triveneto con fenomeni in esaurimento. Meglio altrove, temperature in calo, massime tra 14 e 19 gradi. Al centro migliora sulle regioni tirreniche, ancora instabile con piogge e rovesci intermittenti su interni adriatico. Temperature in calo, massime tra 18 e 23 gradi. A sud instabile soprattutto sulla fascia tirrenica tra Campania, Calabria e Sicilia con piogge temporali. Meglio altrove, temperature in diminuzione, massime tra 20 e 25 gradi.
0: Questa è Radio Dora.
2: Vieni a scoprire i prezzi da urlo.
3: Totac,
2: Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero con prima rata a novembre.
3: Fuori tutto!
2: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
3: Divani Totac.
2: Ma vai da Totac!
4: Patente e libretto, per cortesia.
5: Dunque, era qui. No. Ecco, tenga.
4: Signora, deve fare la revisione, lo sa.
5: Non mi faccia la multa. Guardi, corro subito a farla.
6: Ma rispetti i limiti di velocità!
7: Per non farti cogliere di sorpresa, affidati a Takis. Takis revisiona dai motocicli ai furgoni di 35 quintali. Esegue revisioni ordinarie e straordinarie, collaudi, disbrigo pratiche auto, ma soprattutto si prende a cuore le tue scadenze con il servizio Remind, per essere sempre in regola con gli obblighi di legge, anche per casi particolari. Takis è anche servizio gomme.
8: E nella sede di Villardora rinnovo patente, porto d'armi e patenti nautiche. Telefono 011 935 96 62. A Ferriera di Bottigliera Alta, telefono 011 934 81 46. E ricordate, nell'anno 2026 saranno da revisionare le auto immatricolate nel 2022 o revisionate nel 2024.
9: A Ferriera di Bottigliera, nuova apertura ufficio pratiche auto.
10: Ed ecco la signora Rossi che apre la bolletta del riscaldamento e...
11: Oh.
10: Tra i brividi di freddo e quelli della bolletta, scegli i serramenti DGA e ti godi il benessere senza spendere un capitale. Infissi in PVC, porte e portoni, blindati ed oscuranti, tende e zanzariere. Ed ora, da serramenti DGA, novità, le nuove finestre con profili ridotti per una maggiore luminosità. Da serramenti DGA puoi risparmiare sui consumi e dare una nuova luce e più prestigio ad ogni ambiente. Visita il nostro showroom di Villar Focchiardo, in via Nazionale del Moncenisio, 45. Serramentidga.it. La qualità trasparente.

Si torna indietro nel tempo, 1947, circa un anno dalla prima telefonata della storia da un'automobile. Il 9 ottobre 1947 viene effettuata la prima telefonata tra un'automobile in movimento e un aereo che sta sorvolando la città di Washington, nello stato americano del Delaware. Il nuovo collegamento telefonico realizzato dalla AT&T consente un massimo di 3 chiamate contemporanee e viene reso disponibile con un abbonamento mensile del costo di $170, più praticamente 4 per ogni chiamata, e a condizione di disporre un apposito apparecchio telefonico del peso di circa 36 kg.

E invece nel 1960, il 9 di ottobre, con la rivista Mondo Nuovo, viene pubblicata come anticipazione la prima edizione del romanzo Il giorno della civetta dello scrittore Leonardo Sciascia. È la prima volta che la letteratura si occupa di mafia, denunciandone spietatezza, collusioni politiche e omertà. La prima edizione ufficiale sarà poi pubblicata nel marzo del 1961. Adesso un saluto ad Alessandra che vuole ascoltare J-Ax. Morire.

0: A Faule, in provincia di Cuneo, torna la grande festa della tradizione. Dall'8 al 13 ottobre, il comune di Faule celebra la 30ª edizione della festa della Bagna Cauda. 6 giorni di appuntamenti, spettacoli e divertimento per tutta la famiglia. Ci saranno il torneo di burraco, il raduno di auto e moto storiche, modellismo dinamico e droni da competizione, il galà di moda e la gara di torte. E ogni sera, musica e ballo con Sonia dei Castelli, Giuliano e i Baroni, Luca Francia, Italo B, Luigi Gallia e, per il gran finale, la grande orchestra Federica Cocco. E naturalmente, tutte le sere, la protagonista è lei, la Bagna Cauda. Cene, mercatini per le vie del paese, intrattenimento per i bambini, Luna Park, giocolieri, bolle di sapone e il mago Aladdin. Faule ti aspetta dall'8 al 13 ottobre per una festa da non perdere. Seguici su Facebook e Instagram, proloco-faule, oppure per informazioni chiama il 371-586-6641.
1: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
2: Erano lì da anni, ma non sapevo cosa farne.
3: Anche io. E ogni tanto pensavo pure di averli persi. O peggio, che potessero rubarmeli.
2: Succede a tanti. Vecchi gioielli che non usi più. L'anello della nonna. La catenina rotta. E finiscono dimenticati in un cassetto.
3: Poi mi sono decisa e sono andata da Compro Oro New Gold.
2: Porta anche tu il tuo oro usato. Valutazione gratuita e senza impegno.
3: E già che c'ero, ho scoperto anche tante proposte nuove. In argento e acciaio. Moderne, eleganti, bellissime.
2: Compro Oro New Gold. Gold. Ti aspettiamo a Chianocco, frazione Vernetto 1 bis. Telefono 352-02-53-755.
3: Compro oro New Gold. Tutto il valore che meriti.
4: Nuovo orario, da lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.
5: Muoversi in Piemonte.
6: Buongiorno e bentrovati con il notiziario su traffico e viabilità. Sulla tangenziale di Torino si rallenta per traffico intenso fra Sito e Pianezza in direzione Milano e fra Borgaro e Brugherio in direzione Savona. Sui restanti percorsi regionali la circolazione si presenta al momento scorrevole. Raccomandiamo infine prudenza alla guida per i fenomeni temporaleschi diffusi su tutto il territorio piemontese. Per il momento è tutto, buona giornata e buon viaggio.
5: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

indietro nel tempo vi racconto una curiosità. Lo sapevate che il 9 di ottobre 1980 nasce l'Home Banking? Sì, la United American Bank di Knoxville negli Stati Uniti annuncia che doterà 350 clienti della possibilità di effettuare operazioni bancarie da casa tramite un computer Tandy collegato al televisore di casa e alla linea telefonica, e nasce proprio così l'Home Banking. Ma oggi nel 1973 nasce un cantautore e rapper tra i più apprezzati della sua generazione, pugliese Doc di Molfetta, registrato all'Anagrafe come Michele Salvemini. Parliamo di Caparezza, che adesso ci ascoltiamo.

0: Sono le 8 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Apriamo con la politica, con il via libera definitivo della Camera, la nuova riforma elettorale molto contestata dalle opposizioni, adesso è legge. Introduce a pochi mesi dal voto per le politiche il premio di maggioranza e la possibilità di esprimere delle preferenze, ma con i capilista bloccati e le pluricandidature. Una legge elettorale che ha sollevato numerose polemiche anche per aver fatto passi indietro sulla rappresentanza di genere e per aver introdotto l'indicazione del candidato premier, cioè il nome di chi la coalizione intende proporre come presidente del Consiglio al capo dello Stato, da depositare insieme al simbolo e al programma. Giorgia Meloni esulta dichiarando che ora gli italiani possono scegliere tutto, mentre si preparano i ricorsi alla Corte Costituzionale con i promotori che sperano in una pronuncia della Consulta prima del voto.
1: Sciopero per tutte le sedi ex Ilva lunedì prossimo, lo annunciano i sindacati dopo l'incontro a Palazzo Chigi con il governo. Acciaierie d'Italia ha annunciato uno stop agli impianti di Taranto, Genova e Novi Ligure nello stesso giorno dell'incontro con i sindacati sul futuro dell'azienda. Il governo intende portare nel prossimo Consiglio dei Ministri un decreto legge che contenga le tutele sociali per i lavoratori e che punti a una cassa integrazione non per chiusura attività, ma in una prospettiva di continuità. Da oggi sospese intanto tutte le attività produttive degli impianti dell'area a caldo dello stabilimento di Taranto. L'azienda fa anche richiesta di ammortizzatori sociali. Gli impianti saranno mantenuti in modalità di riscaldo in attesa della decisione della Cassazione.
2: Ed ora negli Stati Uniti, dove dopo 90 anni torna un'esecuzione pubblica. Il segretario alla difesa Pete Hegseth ha reso noto che Nidalla Sun, lo psichiatra militare autore della strage nella base militare di Fort Hood in Texas nel 2009, in cui uccise 13 persone e ne ferì 32, sarà trasmessa in diretta streaming. Lo riferiscono i media americani. Il plotone sarà schierato contro l'ex maggiore dell'esercito americano il 3 dicembre.
1: Il Pentagono sta preparando opzioni per riavviare operazioni di combattimento su larga scala contro l'Iran. 3 portaerei arriveranno presto in Medio Oriente e il Dipartimento della Difesa ha elaborato piani per colpire l'arsenale di droni e missili dell'Iran, ma anche gli impianti energetici e altri siti militari. Lo riporta il New York Times, citando alcune fonti, secondo le quali sono state messe a punto diverse opzioni per una campagna di attacchi della durata di 3 giorni. Donald Trump ha smentito nelle ultime ore che ci sarà un attacco all'Iran prima delle elezioni di metà mandato.
2: Conflitto Mosca-Kiev, negoziatori ucraini domani a Miami vedono Witkoff e Kushner sulle nuove idee degli Stati Uniti. Invitati anche Gran Bretagna, Francia, Germania, NATO e Unione Europea. Intanto 2 persone sono rimaste uccise e altre 4, tra cui un bambino, sono rimaste ferite a seguito di un bombardamento effettuato dalle forze armate dell'Ucraina nella regione di Belgorod, mentre l'attacco russo alle infrastrutture energetiche ucraine di ieri ha causato estesi blackout a Kiev.
1: I motori con la moto GP in Indonesia. Il weekend a Mandalika inizia con il miglior tempo di Marco Bezzecchi, che precede nelle libere gli altri 2 contendenti al titolo, Marc Marquez e Martin. Poi Acosta, Fernandez, le 2 Ducati VR di Morbidelli e di Gian Antonio. Piloti di nuovo in pista alle 9 ora italiana per le prequalifiche. Il mondiale di Formula 1 fa tappa invece a Marina Bay per il GP di Singapore. Oggi alle 10.30 spazio all'unica sessione di prove libere, seguita alle 14.30 dalle qualifiche sprint.
2: È tutto, a più tardi.
3: Un regalo speciale? Un gioiello da sogno? Mary's Dream è la risposta. Gioielleria, oreficeria, laboratorio orafo e servizio compro oro. I migliori brand: Trussardi, Morellato, Luca Barra, Barbieri, Bocarol, Metti. Rivenditore ufficiale TUN. Vi aspettiamo in via Roma 40 a Susa. Brilla sempre con Mary's Dream.
4: A volte ansia, aspettative e smarrimento ci allontanano da noi stessi. Quando il rumore del mondo diventa troppo forte, trovare uno spazio di ascolto può fare la differenza.
5: Sono la dottoressa Elisa Ostorero, psicologa clinica. Ricevo da Vigliana e online, accogliendo adulti, bambini, adolescenti e famiglie. Offro sostegno psicologico per ansia, stress, difficoltà relazionali e scolastiche e mi occupo della valutazione diagnostica, dei DSA e dell'ADHD.
4: Psicologa Elisa Ostorero, via Moncenisio 192 ad Avigliana. Prenota il tuo primo colloquio al 351-422-1500 oppure visita il sito studiostoreropsicologia.it.
6: E ora la domanda decisiva. Quanto costa fare il pieno? Zero. Perché per tutto il mese di ottobre, da Outlet Cars, scegliendo una delle vetture in promozione e attivando un finanziamento, ricevi 1000 euro di buoni carburante. Scopri tutte le vetture su outletcars.it. Oppure vieni a trovarci a Rivoli, in via Ferrero 6, Outlet Cars. Fai il pieno di occasioni.
7: No, che disastro!
8: Non ci voleva!
9: Ma so io cosa fare.
7: Presto venite!
10: Arrivano! Finalmente!
9: Quando lo scarico ti abbandona, non esitare. Chiama Servizi Ecologici Valsusa 011 936 7752. Risolvono ingorghi di ogni tipo, effettuano video ispezione delle fognature, si occupano anche di bonifiche e demolizioni di cisterne combustibili. Per SOS Fognature, Servizi Ecologici Valsusa. Dritti all'intoppo, senza rompere troppo.
11: Servizi Ecologici Valsusa, di Vighetti e Ambrosioni. Disponibile 24 ore su 24. A Bruzzolo, in via Umberto I, 49/A, 011 936 77 52 o 335 77 28 741.
12: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, i pan goccioli mulino bianco, 8 pezzi, 336 grammi, sono scontati del 40%. Solo con carte Fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio.

Mi è mai capitato di svegliarvi dopo un brutto sogno e pensare, consolievo, per fortuna era soltanto un sogno? Bene, secondo la scienza questi sogni spiacevoli possono essere utili al nostro cervello, ma c'è una differenza però importante tra brutto sogno e incubo. Il brutto sogno ci lascia questa sensazione sgradevole, però non necessariamente ci sveglia proprio di colpo. L'incubo invece è molto più intenso, provoca una paura forte, può farci svegliare improvvisamente col cuore che batte veloce e il respiro affannoso. Ma perché succede? Secondo i ricercatori, i sogni ci aiutano a riorganizzare i ricordi, a elaborare le emozioni come la paura, la tristezza, la rabbia, anche lo stress accumulato durante la giornata. A volte persino un sogno spiacevole può aiutarci a trovare una via d'uscita da una situazione difficile. È come se il cervello cercasse in qualche modo di affrontare le nostre preoccupazioni mentre dormiamo, cioè le elaborano cercando di darci una mano. Quando invece lo stress e l'ansia sono troppo intensi, questo meccanismo può non funzionare bene e il sogno allora lì può diventare un vero incubo. La buona notizia è che esiste una tecnica per contrastare gli incubi ricorrenti, si chiama terapia di ripetizione immaginativa. Praticamente si ripensa all'incubo da svegli e si inventa un finale diverso, magari più rassicurante, persino divertente. Non so, se sogniamo sempre che questo mostro terribile ci assale, ci mangia, che ne so, ci spaventa così tanto, potremmo trasformare quel mostro in un personaggio più buffo che ci fa sorridere, che ci fa ridere, quindi farlo diventare più rassicurante, più divertente. In questo modo la scena spaventosa può diventare meno minacciosa. Insomma, i brutti sogni non necessariamente sono un male, ma possono essere un modo con cui il nostro cervello cerca di mettere ordine nelle emozioni e sicuramente darci una mano a stare meglio.

Pronti per affrontare il destino dell'oroscopo di oggi, Ariete? Al lavoro avete ancora qualche questione da sistemare, ma niente che non possiate affrontare con la vostra solita energia. Nel weekend staccate la spina, una serata semplice potrebbe essere proprio quello che vi serve. Toro, giornata positiva per mettere ordine nelle cose da fare e chiudere qualche impegno in sospeso. Nel fine settimana avrete bisogno di ritmi più lenti, concedetevi qualche ora senza pensieri e ritrovate il vostro equilibrio. Gemelli, sul lavoro attenzione a non voler fare tutto contemporaneamente, concentratevi sulle cose davvero importanti. Il weekend porta occasioni per divertirvi e stare in compagnia, ma ricordatevi anche di ritagliarvi un momento tutto vostro. Cancro, una giornata tranquilla, soprattutto se evitate discussioni inutili sul lavoro. Nel weekend cercate persone e ambienti che vi fanno stare bene. La serenità in questi giorni vale più di qualsiasi programma. Leone, avete voglia di concludere la settimana alla grande? Sul lavoro potreste ricevere una piccola soddisfazione. Nel weekend lasciate spazio al divertimento, ma senza esagerare, anche voi avete bisogno di ricaricare le batterie. Vergine, giornata ideale per mettere un punto alle questioni lasciate in sospeso. Poi, finalmente, il fine settimana, cercate di non portarvi il lavoro a casa e dedicate tempo alle cose semplici. Il tempo di una canzone con i Negrite, poi gli altri sei segni.

0: Ritorniamo all'oroscopo Bilancia. Sul lavoro cercate il dialogo in non complicate situazioni che possono essere risolte con una parola gentile. Il weekend vi regala un po' di leggerezza. Scegliete la compagnia giusta. Scorpione, siete determinati e oggi potreste riuscire a chiudere una questione importante. Nel weekend però rallentate, avete bisogno di recuperare energie e di ritrovare un po' di tranquillità mentale. Sagittario, la voglia di fine settimana si fa sentire, sul lavoro fate il necessario senza disperdere energie. Le giornate favoriscono movimento, incontri e qualche nuova idea. Capricorno, una giornata produttiva. Se avete qualcosa da concludere, questo è il momento giusto. Domani però provate a dimenticare per qualche ora scadenze e responsabilità. Un po' di dolce far niente vi farà bene. Acquario, al lavoro potreste avere un'idea interessante, ma non abbiate fretta di trasformarla subito in qualcosa di concreto. La giornata vi invita alla leggerezza, fate qualcosa di diverso dal solito. Pesci, avete bisogno di chiudere la settimana con calma, senza farvi coinvolgere troppo dai problemi degli altri. Cercate un ambiente sereno, persone positive e soprattutto qualche momento di silenzio tutto per voi. Vi lascio con Muoversi in Piemonte, vi aspetto più tardi con la sveglia.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Ancora ben trovati, sulla tangenziale di Torino si rallenta per traffico intenso fra Borgaro e Bruera in direzione Savona e fra Sito e Pianezza in direzione Milano. Sulla diramazione per Moncalieri il traffico è rallentato per traffico intenso fra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino. Infine la diramazione di Pinerolo, segnaliamo rallentamenti per traffico intenso fra Drosso e Corso Orbassano in direzione Torino. Con questo è tutto, guidate con prudenza e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Occhi stanchi, mal di testa dopo ore al computer. Spesso basta un controllo della vista per ritrovare benessere e leggerezza nelle tue giornate. Prenota una visita da Ottica Mola a Villardora. La nostra dottoressa, laureata in optometria, utilizza un macchinario di ultima generazione per individuare subito il problema ed offrirti la soluzione più adatta. E grazie al laboratorio interno, i tuoi nuovi occhiali saranno pronti in tempi rapidissimi. Dal 1980, Ottica Mola, l'ottico di Villardora in Piazza Donatori del Sangue 15 e Bussoleno in Via Walter Fontan 1. Perché vederci chiaro è la scelta migliore. Sempre.
4: Giaveno, capitale del fungo. Dall'1 all'11 ottobre, Fungo in Festa, 45esima edizione. Al Palafungo ti aspettano irresistibili specialità a base di fungo porcino, musica, divertimento e tante serate divertenti. Domenica 11, grande fiera nazionale del fungo di Giaveno. Espositori, artigiani, street food e tantissime iniziative per tutta la famiglia. Fungo in Festa, il gusto dell'autunno è a Giaveno, dall'1 all'11 ottobre. Per info e prenotazioni segui i social della Proloco e della città di Giaveno.
5: Ehi, quanta fretta, dove corri?
6: Porto la mia Fiat 500 a fare il tagliando all'Officina Garda.
5: L'Officina Garda? Non riparavano un solo Opel?
6: Prima, ora fanno parte della rete Euro Repar, gli specialisti per manutenzione e riparazione di tutte le auto del gruppo Stellantis. Ci porto anche la Jeep di mia moglie. I loro tecnici sono preparati e disponibili.
5: Era quello che cercavo. Anche la mia Citroen C3 ha bisogno di un controllo. Prenoto subito una diagnosi all'Officina Garda.
6: L'Officina Multimarca Nuova Garda ti aspetta a Chianocco, a pochi minuti dall'uscita dell'autostrada Torino-Bardonecchia. Prenota ora la prossima manutenzione allo 0122 49 045.
7: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: Sono le 8 e 35 minuti.
1: Una buona giornata dalla redazione in studio Edoardo Paradisi. In apertura al meteo, piogge residue in Piemonte, deboli o localmente moderate, al primo mattino ancora sui settori centro-meridionali, quota neve sui 2200-2500 metri, temperature minime stazionarie, massime in aumento. L'INAIL è stato condannato a versare una rendita mensile di circa 1.500 euro arretrati per circa 150.000 euro alla vedova di un ex operaio dello stabilimento Fiat a Mirafiori, morto di tumore dopo aver respirato amianto. La sentenza del Tribunale di Potenza, datata giugno 2026, è ora diventata definitiva. Lo scontro tra tram e furgone a Torino, 4 i feriti, il convoglio della linea 16 ha deragliato ed è finito contro un albero. I vaccini al via in Piemonte, la campagna antinfluenzale, da ieri le somministrazioni per i bambini, dal 13 ottobre per gli adulti. La regione punta ad aumentare la copertura, soprattutto tra gli over 65, ferma lo scorso anno al 51%, vaccini disponibili da pediatri, medici e farmacie. Calano ancora le cooperative torinesi, 910 in totale, ma l'occupazione resta stabile. L'indagine di Camera di Commercio di Torino, il 29% delle cooperative è femminile. Città metropolitana, per l'edilizia scolastica servirebbero 530 milioni, individuato il fabbisogno dei prossimi 15 anni per le oltre 500 scuole della città metropolitana. Sestriere European Town of Sport 2028, Meneguzzi, grande orgoglio ma anche uno stimolo a lavorare insieme. È tutto, grazie per l'ascolto. Parte tecnica curata da Rosario Perez.
0: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824. Possibilità di prenotare la prima visita direttamente dal sito scegliendo il giorno e l'ora.
2: Ci sono pizze che si gustano e altre che si ricordano. Da Grano e Gusto, a Sant'Antonino di Susa, ogni impasto nasce dalla passione. È lavorato con cura per offrire una pizza leggera e altamente digeribile. Gli ingredienti sono scelti con attenzione e ogni creazione racconta il piacere della buona tavola. Che tu scelga una pizza speciale o uno dei raffinati piatti della cucina, qui trovi sapori autentici, qualità e un'accoglienza che ti fa sentire a casa. Grano e Gusto, perché i momenti più belli hanno sempre il sapore delle cose fatte bene. Via Torino 27, Sant'Antonino di Susa, a due passi dalla statale 25. Telefono 334 91 84 922.
0: La radio parla, emoziona, accompagna e quando la scegli per la tua pubblicità, il messaggio arriva più forte, più chiaro, più memorizzabile e rimane più persistente. Potenzia ogni tua campagna, amplifica ogni tuo contenuto. Radio Dora, la buona pubblicità che fa davvero la differenza.

E ritorniamo insieme con la sveglia che vi accompagna fino alle 10 in questo venerdì mattina 9 di ottobre. Volete richiedere la vostra canzone o volete dedicarla a qualcuno? Allora chiamateci allo 0122 640 446 o scriveteci su WhatsApp 351 851 6633.

0: Sono le 9:01. Radio Dora Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Apriamo con le notizie che arrivano dall'estero. L'esecuzione mediante fucilazione di Nidal Hassan, l'autore della strage alla base militare di Fort Hood del 2009, è responsabile dell'uccisione di 13 persone e del ferimento di altre 32, sarà trasmessa in diretta streaming. Lo riferiscono i media americani in base a quanto detto da un funzionario del Pentagono. Il plotone d'esecuzione sarà schierato il 3 dicembre contro l'ex maggiore dell'esercito americano, secondo i media. L'annuncio ha fatto seguito a precedenti dichiarazioni del segretario alla difesa Pete Hegseth. Faremo in modo che la gente possa vederla, perché le persone devono capire che ci sono gravi conseguenze per questo tipo di azioni, le sue parole. Sarà la prima esecuzione pubblica negli Stati Uniti in 90 anni.
1: E ancora tensioni tra civili ICE negli USA. Un uomo è stato ricoverato dopo essere stato colpito da colpi di arma da fuoco sparati da un agente dell'ICE, la forza di polizia federale statunitense deputata al controllo dei confini e dell'immigrazione. Gli scontri sono avvenuti nella tarda serata italiana alle 16 locali nel Bronx di New York. La vittima non sarebbe in pericolo di vita.
2: 3 portaerei arriveranno presto in Medio Oriente. Il Dipartimento della Difesa ha elaborato piani per colpire l'arsenale di droni e missili dell'Iran, ma anche gli impianti energetici e altri siti militari. Lo riporta il New York Times, citando alcune fonti, secondo le quali sono state messe a punto diverse opzioni per una campagna di attacchi della durata di 3 giorni. Donald Trump ha smentito nelle ultime ore che ci sarà un attacco all'Iran prima delle elezioni di metà mandato.
1: La politica, con il via libera definitivo della Camera, la nuova riforma elettorale, molto contestata dalle opposizioni, adesso è legge. Introduce a pochi mesi dal voto per le politiche il premio di maggioranza e la possibilità di esprimere delle preferenze, ma con i capilista bloccati e le pluricandidature. Una legge elettorale che ha sollevato numerose polemiche anche per aver fatto passi indietro sulla rappresentanza di genere e per aver introdotto l'indicazione del candidato premier, cioè il nome di chi la coalizione intende proporre come presidente del Consiglio al capo dello Stato, da depositare insieme al simbolo e al programma. Giorgia Meloni esulta, dichiarando che ora gli italiani possono scegliere tutto, mentre si preparano i ricorsi alla Corte Costituzionale, con i promotori che sperano in una pronuncia della Consulta prima del voto.
2: La cronaca nell'ambito delle attività di contrasto allo sfruttamento sessuale dei minori online. La Polizia di Stato ha concluso un'operazione che ha portato all'arresto in flagranza di 7 persone per detenzione di materiale di pornografia minorile e alla denuncia di altre 7 a carico delle quali è stato sequestrato cospicuo materiale informatico utilizzato per le attività illecite. I fermi sono avvenuti in Lombardia, Veneto e Toscana.
1: Il tennis, terzo capo consecutivo per Flavio Cobolli, battuto all'esordio allo Shanghai Masters da Manarino 6-1, 4-6, 6-3 il punteggio in 2 ore e 26 minuti di gioco. Una partita in chiaroscuro del romano che, dopo tante chance non sfruttate, paga un passaggio vuoto decisivo negli ultimi game del match. Matteo Berrettini affronta invece lo statunitense Nakashima, testa di serie numero 16 del seeding.
2: È tutto, a più tardi.
3: E ora la domanda decisiva: quanto costa fare il pieno? Zero. Perché per tutto il mese di ottobre, da Outlet Cars, scegliendo una delle vetture in promozione e attivando un finanziamento, ricevi 1000 euro di buoni carburante. Scopri tutte le vetture su outletcars.it. Oppure vieni a trovarci a Rivoli, in via Ferrero 6. Outlet Cars. Fai il pieno di occasioni.
4: Erano lì da anni, ma non sapevo cosa farne.
5: Anche io. E ogni tanto pensavo pure di averli persi. O peggio, che potessero rubarmeli.
4: Succede a tanti. Vecchi gioielli che non usi più. L'anello della nonna. La catenina rotta. E finiscono dimenticati in un cassetto.
5: Poi mi sono decisa e sono andata da Compro Oro New Gold.
4: Porta anche tu il tuo oro usato. Valutazione gratuita e senza impegno.
5: E già che c'ero, ho scoperto anche tante proposte nuove. In argento e acciaio. Moderne, eleganti, bellissime.
4: Compro Oro New Gold. Ti aspettiamo a Chianocco, frazione Vernetto 1 bis. Telefono 352-02-53-755.
5: Compro oro New Gold. Tutto il valore che meriti.
6: Nuovo orario, da lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.
7: Vuoi migliorare il riscaldamento di casa e risparmiare? Da Iamonte a Condove trovi un grande showroom con personale competente pronto a consigliarti la soluzione per il tuo impianto di riscaldamento. Da Iamonte, stufe a legna, stufe a pellet, caminetti, cucine e termocucine, oltre a caldaie a pellet o a legna da locale tecnico, prodotti ad altissimo rendimento energetico. Iamonte seleziona solo marchi di qualità: Palazzetti, Montegrappa, Termorossi, Edil Camin, Laminox.
8: E con la rottamazione della vecchia stufa, caminetto o caldaia, puoi accedere agli incentivi del conto termico 3.0, fino a 4.000 euro per stufe e termostufe e fino a 10.000 euro per caldaie a pellet o a legna, in base al prodotto e alla zona climatica. E per le pratiche, un termotecnico qualificato segue tutta la burocrazia per te.
7: Iamonte, convenienza e sostenibilità. A Condove, strada provinciale 24, chilometro 35 850. Visita il nostro sito www.iamonte.info.

oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh, quando siamo soli sei magnifica.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Questa è Radio Dora.

venuto a mancare Fusako Yusaki, artista animatrice giapponese che ha trasformato la plastilina in un linguaggio poetico, ironico, riconoscibile, entrando nell'immaginario di intere generazioni. In Italia il suo nome è indissolubilmente legato all'Albero Azzurro, questo storico programma per bambini della Rai, per cui Yusaki realizzò la celebre sigla e numerose animazioni, dando forma in plastilina a personaggi, oggetti e piccole storie che accompagnavano i contenuti della trasmissione. Ma la sua ricerca attraversò anche il mondo della pubblicità e della comunicazione. Infatti celebri sono i filmati in plastilina realizzati per Fernet Branca, parte della storica campagna dei caroselli pubblicitari, lavori che unirono animazione, humor, sperimentazione visiva e che le valsero anche un leone di bronzo al Festival Internazionale

È stata fatta una scoperta che arriva dal Pinerolese e dalla Val Chisone, dove un gruppo di ricercatori dell'Università di Torino ha individuato due rocce particolari diverse da quelle circostanti. Le analisi hanno rivelato un passato sorprendente. Queste rocce risalgono a circa 530 milioni di anni fa, quasi il doppio rispetto ai 300 milioni di anni attribuiti ad altre antiche fasi della storia geologica del territorio. Ma come si fa a stabilire l'età di una pietra? Gli scienziati hanno studiato minuscoli cristalli di zircone contenuti appunto nelle rocce. Questi minerali conservano informazioni molto preziose sulla loro formazione e attraverso delle analisi specifiche permettono di risalire anche a epoche molto molto lontane. La scoperta porta alla luce le tracce di una fase molto antica della formazione delle montagne chiamata orogenesi cadomiana, precedente alla catena varisica già nota ai geologi. Per capire quanto sia remoto questo passato, basta pensare che 530 milioni di anni fa la vita si sviluppava soprattutto negli ambienti marini e i dinosauri non esistevano ancora. È importante però chiarire un aspetto: allora, non vuol dire che, visto che sono state trovate queste pietre, le Alpi attuali abbiano 530 milioni di anni. La catena montuosa che conosciamo oggi si è formata molto più tardi, soprattutto tra 40 e 50 milioni di anni fa, quando le grandi placche terrestri entrarono in collisione. Queste rocce quindi sono come delle pagine di un libro antichissimo rimaste nascoste nella struttura delle nostre montagne. La ricerca dimostra quanto sia importante osservare anche i dettagli davvero più piccoli, perché a volte due pietre apparentemente insignificanti possono aiutarci a riscoprire centinaia di milioni di anni di storia della Terra e a ricostruirli in modo un po' più fedele.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Ben ritrovati, in apertura alla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per un incidente fra Falchera e Venaria in direzione Savona, mentre un altro incidente si registra all'uscita de Bouchet ancora verso Savona. Si consiglia ai viaggiatori l'uscita di Stupinigi. Restiamo in tangenziale, per traffico intenso si rallenta fra Sito e Pianezza in direzione Milano e fra Borgaro e Bruera in direzione Frejus. Sulla diramazione di Pinerolo si rallenta per traffico intenso fra Drosso e Corso Orbassano in direzione Torino. Ci spostiamo sulla A4 Torino-Milano, per lavori il traffico è rallentato fra Volpiano e Settimo in direzione Torino. Infine la A26 Genova-Gravellona-Toce, per un mezzo in panne sono presenti code fra Casale Monferrato Nord e Casale Monferrato Sud in direzione Genova. Con questo è tutto, rinnoviamo l'invito alla prudenza e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Patente e libretto, per cortesia.
3: Dunque era qui, no. Ecco, tenga.
2: Signora, deve fare la revisione, lo sa.
3: Non mi faccia la multa. Guardi, corro subito a farla.
2: Ma rispetti i limiti di velocità!
4: Per non farti cogliere di sorpresa, affidati a Takis. Takis revisiona dai motocicli ai furgoni di 35 quintali. Esegue revisioni ordinarie e straordinarie, collaudi, disbrigo pratiche auto, ma soprattutto si prende a cuore le tue scadenze con il servizio Remind, per essere sempre in regola con gli obblighi di legge, anche per casi particolari. Takis è anche servizio gomme.
5: E nella sede di Villardo Dora, rinnovo patente, porto d'armi e patenti nautiche. Telefono 011 935 96 62. A Ferriera di Bottigliera Alta, telefono 011 934 81 46. E ricordate, nell'anno 2026 saranno da revisionare le auto immatricolate nel 2022 o revisionate nel 2024.
6: A Ferriera di Bottigliera, nuova apertura ufficio pratiche auto.
7: Sentiamo chi è il più preparato. Se è di plastica, dove va buttato?
8: Facile, nel contenitore della plastica.
7: Sbagliato, Luca. Fai attenzione, nel contenitore giallo di Axel vanno solo gli imballaggi, come bottiglie, flaconi o vasetti dello yogurt. Invece giocattoli, bacinelle, biro o pennarelli e oggetti in gomma vanno nell'indifferenziato o negli ecocentri.
8: Quindi sì a imballaggi nel contenitore giallo, no ad altri oggetti.
7: Esatto.
9: La qualità della raccolta differenziata dipende da te, Axel. Consulta la guida su axelspa.it.
10: Ci sono pizze che si gustano e altre che si ricordano. Da Grano e Gusto, a Sant'Antonino di Susa, ogni impasto nasce dalla passione. È lavorato con cura per offrire una pizza leggera e altamente digeribile. Gli ingredienti sono scelti con attenzione e ogni creazione racconta il piacere della buona tavola. Che tu scelga una pizza speciale o uno dei raffinati piatti della cucina, qui trovi sapori autentici, qualità e un'accoglienza che ti fa sentire a casa. Grano e Gusto, perché i momenti più belli hanno sempre il sapore delle cose fatte bene. Via Torino 27, Sant'Antonino di Susa, a due passi dalla statale 25. Telefono 334 91 84 922.

si parla di messaggi vocali. Tante persone li amano, tante persone li odiano. Ecco, ma c'è un motivo per cui molti odiano i messaggi vocali. Non è una questione di carattere, ma è una questione di cervello. Chi non sopporta i messaggi vocali non è scortese o impaziente per natura. Il suo cervello preferisce semplicemente un altro tipo di elaborazione. La velocità conta, leggendo arriviamo anche a 300-400 parole al minuto, parlando invece si resta su 100-150. Il testo scritto viene digerito dal cervello molto più in fretta di un audio. Chi ama i vocali pensa per racconti. Parlare consente di costruire il discorso in modo progressivo, con le pause, col tono, con le enfasi che trasmettono anche le emozioni. Chi preferisce i vocali dà priorità alla relazione umana. Chi preferisce il testo cerca l'efficienza. Scrivere permette di cogliere subito l'essenziale e tralasciare il superfluo. Chi preferisce il testo dà priorità a questa efficienza mentale. È anche vero che quando si scrive non si trasmette l'emozione con la quale si vorrebbe dire quella cosa e quindi alle volte si fraintende anche. In sintesi, con il testo il cervello a decidere tempi e modalità di lettura, con l'audio si è invece vincolati al ritmo imposto da chi parla. Alcuni lo preferiscono, ma per altri ascoltare richiede uno sforzo mentale molto maggiore. Insomma, non si tratta di carattere, sono solo due modi diversi di regolare l'attenzione, il tempo e il carico cognitivo. Quindi se le persone al quale mandate i vocali mi dicono basta, non me li mandare più, non è che non vi vogliono ascoltare, è che preferiscono leggere, quindi magari a quelle persone lì scrivete il messaggino.

0: Sono le 9:39.
1: Meteodora.
2: Situazione meteorologica. Una perturbazione collegata a una saccatura depressionaria estesa dal Mar del Nord all'Europa occidentale ha raggiunto il nord-ovest, convogliando un flusso di aria umida e perturbata da sud-ovest. Il fronte principale è transitato, ma sarà seguito dal ramo freddo della saccatura che determinerà una nuova instabilizzazione del tempo. Un nuovo impulso perturbato interesserà infatti il nord-ovest, con piogge e rovesci e locali temporali. La formazione di un minimo depressionario sul Tirreno favorirà inoltre il richiamo di correnti più fredde settentrionali, con rinforzo dei venti e sensibile abbassamento della quota delle nevicate in montagna. In seguito, con l'allontanamento della perturbazione, subentreranno correnti nord-occidentali più asciutte, favorendo schiarite via via più ampie. Condizioni in gran parte soleggiate torneranno a prevalere, pur con annuvolamenti a tratti sui settori alpini e rinforzi del vento nelle vallate. Ma vediamo le previsioni per questi giorni. Per oggi, cielo tra notte e mattino con annuvolamenti irregolari ancora estesi, soprattutto a sud del Po e sui settori alpini di confine. Nel corso della mattinata tendenza ad ampie schiarite a condizioni più soleggiate con addensamenti più persistenti sui settori alpini di confine tra Valle d'Aosta ed Ossola, all'interno delle valli cuneesi e sul basso Piemonte. In giornata generalmente soleggiato con addensamenti sulle alte valli torinesi e valdostane e sull'alta Ossola. Precipitazioni nella notte con piogge ancora presenti soprattutto tra Cuneese, Astigiano e Alessandrino, più persistenti all'interno delle valli cuneesi. Piovaschi sparsi o piogge a tratti sul basso torinese, vercellese e pianura novarese, mentre i fenomeni tenderanno a cessare quasi del tutto su Valle d'Aosta e nord Piemonte. In mattinata ultimi piovaschi soprattutto a sud del Po e sul basso Piemonte tendenti a cessare. Quota neve intorno ai 2000 metri nella notte. Temperature minime in calo sui 7-11 gradi, massime in lieve aumento sui 15-19 gradi. Per la giornata di domani, cielo al mattino inizialmente con presenza di strati di nubi basse e possibili locali nebbie su pianure e colline tra Cuneese, Torinese, Astigiano e Alessandrino e sulle pianure di Vercellese e Novarese, in successivo diradamento con passaggio a condizioni generalmente soleggiate. Annuvolamenti più persistenti sui settori alpini di confine delle valli torinesi, all'interno delle valli occidentali e settentrionali valdostane e sull'Alta Ossola. Precipitazioni in gran parte assenti tra pomeriggio e sera, tendenza a locali piovaschi sui settori alpini di confine della Valle d'Aosta e dell'Alta Ossola. Quota neve sui 2500 metri. Temperature minime stazionarie in lieve calo sui 7-10 gradi, massime stazionarie sui 16-19 gradi. Per la giornata di dopodomani, cielo in gran parte soleggiato con velature in transito, cielo parzialmente nuvoloso sul basso Piemonte e soprattutto tra Cuneese, Astigiano e Alessandrino, addensamenti in giornata anche sui settori alpini di confine della Valle d'Aosta. Precipitazioni in gran parte assenti tra pomeriggio e sera, tendenza a locali piovaschi sui settori appenninici. Temperature minime stazionarie sui 7-10 gradi, massime stazionarie sui 16-19 gradi.
3: Gustosa,
4: irresistibile,
3: vivace,
4: unica,
3: divertente,
4: originale.
3: Ma di cosa stiamo parlando?
4: Della Paulaner Oktoberfest Torino.
3: Dal 17 ottobre al 1 novembre al Parco della Pellerina.
4: Birra Paulaner, specialità bavaresi, musica e 90 attrazioni.
3: Paulaner Oktoberfest Torino, vieni a viverla.
5: La vera bellezza risiede nella cura di ogni dettaglio. La Maison du Charme è un mondo dedicato al tuo benessere. Dalle attrezzature ed estetica professionale ai prodotti per acconciatura dei capelli, prodotti per la ricostruzione unghie e tutto per il make-up. In più, una selezione esclusiva di bijou artistici e accessori moda per valorizzare il tuo stile. In occasione della Fiera del Fungo, scopri l'iniziativa Buono come un fungo. Trovi tutti i dettagli sulla pagina Facebook del Comune di Giaveno. La Maison du Charme, l'eleganza che cercavi. Ci trovi in Viale Regina Elena 41 a Giaveno.
6: Benvenuti nella clinica del parabrezza. Ecco il programma della giornata. Alle 10 massaggio riparatore. Alle 11 trattamento di bellezza. Alle 12 lucidatura.
7: Nessuno coccola il tuo parabrezza come Dr. Glass. Riparazione del parabrezza quando possibile, senza sostituire il cristallo. Riparazione o sostituzione senza alcuna spesa, con la garanzia della propria polizza. E se non è inclusa, subito un importante sconto. Inoltre servizio a domicilio con officine mobili. Tutto con standard europei di qualità. Tutto garantito a vita.
8: Dr. Glass Valsusa di Panicco Filippo. La professionalità è qui. In via Comini e 37 a Villardora, sulla strada statale 24.
7: E ricorda, Dottor Glass Valsusa. Chiamata rapida, servizio rapido al 347 71 60 682.

Un'altra piccola curiosità legata al passato e alla giornata di oggi: il 9 ottobre 1855 Isaac Merrick Singer ottiene il brevetto per la sua nuova macchina da cucito ad aghi multipli, che può lavorare con precisione tessuti sottilissimi ed eseguire cuciture ornamentali.

0: Sonia, buon venerdì.
1: Eccoci qua, buon venerdì, come va? Tutto bene?
0: Tutto a posto, tutto a posto. Sono già in modalità weekend. Io quando arrivo a venerdì proprio sono già lanciata, proprio. Sì, già ci proprio sta. Serena. Ci può stare, dai.
1: Bene.
0: Tu come stai?
1: Bene, bene, dai, sto bene.
0: Bene, ma sta piovendo ancora, non ho guardato
1: no,
0: fuori dalla
1: piove,
0: finestra.
1: È un po' uggioso, com'è? Però non
0: neanche
1: piove.
0: L'ombra di un raggino di sole?
1: No, l'ombra c'era del regino, non so come faccio a fare l'ombra.
0: Speriamo che torni.
1: Però sì, dai.
0: Bene, dai, ti lascio il collage, a domani.
1: Grazie.
0: Con la sveglia. Ciao, buon
1: a
0: venerdì.
1: A tra pochissimo con il collage, ciao.

0: Sono le 10 e un minuto. Radio Dora Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione sportiva. Il tennis in primo piano, terzo KO consecutivo per Flavio Cobolli, battuto all'esordio allo Shanghai Masters da Manarino 6-1-4-6-6-3, il punteggio in 2 ore e 26 minuti di gioco. Una partita in chiaroscuro del romano che, dopo tante chance non sfruttate, paga un passaggio a vuoto decisivo negli ultimi game del match. E c'è un primo possibile impegno nel calendario di Jannik Sinner per il 2027. Il numero uno al mondo è tra i partecipanti annunciati al One Point Slam degli Australian Open, l'evento che mette in palio $1 milione australiani in cui si gioca un solo punto per partita. Il One Point Slam è in programma mercoledì 13 gennaio sulla Rod Laver Arena e vedrà protagonisti 32 giocatori tra tennisti professionisti, giocatori provenienti dai circoli australiani e wildcard. Sinner aveva partecipato alla prima edizione lo scorso anno, venendo eliminato a sorpresa dall'Australia italiano Jordan Smith, poi vincitore della competizione. I motori MotoGP di nuovo in pista a Mandalika per le prequalifiche. Slitta l'avvio del turno a causa di una bandiera rossa durante la Moto2 per problemi tecnici. Nella notte prove libere a Bezzecchi, che ha fatto segnare il miglior tempo davanti a Marc Marquez e al leader del mondiale Martin. Domani qualifica alle 4:50 e sprint race alle 9. Domenica gara lunga sempre alle 9 del mattino. Per la Formula 1 si va in pista alle 10:30 a Marina Bay per l'unica sessione di prove libere in vista dell'ultima sprint race del mondiale 2026, 60 minuti per prepararsi al meglio per la qualifica che alle 14:30 determinerà lo schieramento di partenza della gara sui 100 chilometri. Il calcio, la lunga sosta per le nazionali si sta per concludere, nel weekend torna il campionato e riparte la corsa anche in Europa delle big. Poco più di un mese in cui si concentreranno 6 giornate di campionato con un turno infrasettimanale, 3 della league phase delle coppe europee e 6 scontri diretti. Il sesto turno della stagione si apre domani e si chiude domenica. Occhi puntati su Como Roma Milan per sfatare il tabù Sassuolo. L'Inter ospita il Parma di Gilardino. Cagliari Juventus è una sfida ai piani alti. Il basket a Monaco, la Virtus parte con la marcia alta, va sul più 14, ma il Bayern ricuce. Il primo tempo si chiude comunque con i ragazzi di coach Mumbro avanti 52-43. I padroni di casa provano a rientrare ulteriormente nella ripresa, tornano anche a meno 5, ma un Moore ispiratissimo trascina Bologna a una vittoria in trasferta importante e convincente per le V-nere. Sul campo neutro di Belgrado, l'Olimpia Milano va quasi subito sotto in doppia cifra contro il Maccabi, ma riesce a ricucire e all'intervallo lungo torna a meno 6. Milano prova a riavvicinarsi nella ripresa con un Wright protagonista, ma gli israeliani scappano trascinati da Madar e Howard e colgono la prima vittoria della loro stagione in Eurolega. Per ora è tutto, a più tardi.

0: Grande novità per chi ama gli affari.
1: Giovedì pazzo!
0: Solo il giovedì trovate fino a 100 offerte pazze.
2: Angolari, poltrone relax, materassi, divani letto a partire da 290 euro. E se venite da Fuori Pinerolo, compreso nel prezzo, rimborso viaggio con buoni benzina.
0: Il giovedì pazzo è solo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Finanziamenti anche senza busta paga.
3: Divani Totac.
1: Posso pazzi?
4: A Faule, in provincia di Cuneo, torna la grande festa della tradizione. Dall'8 al 13 ottobre, il comune di Faule celebra la 30ª edizione della festa della Bagna Cauda. 6 giorni di appuntamenti, spettacoli e divertimento per tutta la famiglia. Ci saranno il torneo di burraco, il raduno di auto e moto storiche, modellismo dinamico e droni da competizione, il galà di moda e la gara di torte. E ogni sera, musica e ballo con Sonia dei Castelli, Giuliano e i Baroni, Luca Francia, Italo B, Luigi Gallia e, per il gran finale, la grande orchestra Federica Cocco. E naturalmente, tutte le sere, la protagonista è lei, la Bagna Cauda. Cene, mercatini per le vie del paese, intrattenimento per i bambini, Luna Park, giocolieri, bolle di sapone e il mago Aladdin. Faule ti aspetta dall'8 al 13 ottobre per una festa da non perdere. Seguici su Facebook e Instagram, proloco-faule. Oppure, per informazioni, chiama il 371-586-6641.
5: La vista è un bene prezioso. Affidala a chi da più di 40 anni coccola i tuoi occhi. Occhiali Covezzi.
6: Ottica Covezzi è centro applicazioni lenti a contatto, centro di analisi visiva.
5: Ottica Covezzi da generazioni è partner di aziende leader nel settore come Zeiss e Oakley. Rinnova il tuo look. Vieni a provare le nuove collezioni Dior, Chanel, Gucci, Ray-Ban, Revo, Tom Ford e altri ancora.
6: Occhiali Covezzi. Ama i tuoi occhi. Aperto da lunedì al sabato a Bussoleno, in via Traforo 23, vicino alla stazione ferroviaria. Telefono 0122 641 641 e in via Tripoli 122 a Torino. Telefono 011 325 628.
7: Siamo aperti dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Chiuso mercoledì pomeriggio.
8: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, i pangoccioli mulino bianco, 8 pezzi, 336 grammi, sono scontati del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
9: Buongiorno Piemonte, iniziamo con il collage.

E allora siamo partiti così, un po' con sulle mani family, ci siamo. E allora, felice venerdì a tutti quanti. Siamo arrivati a venerdì 9 di ottobre, in questo inizio mese, inizio autunno. Beh, allora, però fine settimana, diciamocelo, siamo arrivati, ce l'abbiamo fatta, il weekend ormai è prossimo, proprio per regalarci magari tanti momenti e ricordi così passati insieme alle persone che, alle quali vogliamo bene, amici e quant'altro. Però in tutto ciò c'è sempre la musica a tenerci compagnia, la musica giusta ad ogni ora, quella di Radio D'Ora, in questo caso con il Collage, in vostra compagnia fino alle ore 13 con Sonia Carella ai microfoni. Allora ricordiamo subito i nostri contatti: 0122 64 04 46, il telefono al quale chiamare, e poi abbiamo ancora il nostro numero WhatsApp 351 851 66 33, il numero al quale inviare il vostro messaggio di testo, la nota vocale, come preferite, proprio per richiedere la canzone che volete ascoltare, che volete dedicare. E allora continuiamo con la musica, bella gente, ho voglia di ascoltare tante cose diverse, quindi fatevi venire in mente dei titoli che magari non sempre mettiamo qua nella playlist del Collage.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Ben ritrovati all'ascolto. In apertura la diramazione di Pinerolo. Per un incidente si rallenta fra Volvera e Gerbole in direzione Torino. Ci spostiamo sulla A26 Genova Gravellona-Toce per un veicolo in panne. Sono presenti code fra Casale Monferrato Nord e Casale Monferrato Sud in direzione Genova. Per il momento è tutto. Fate buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Vuoi migliorare il riscaldamento di casa e risparmiare? Da Iamonte a Condove trovi un grande showroom con personale competente pronto a consigliarti la soluzione per il tuo impianto di riscaldamento. Da Iamonte, stufe a legna, stufe a pellet, caminetti, cucine e termocucine, oltre a caldaie a pellet o a legna da locale tecnico. Prodotti ad altissimo rendimento energetico. Iamonte seleziona solo marchi di qualità: Palazzetti, Montegrappa, Termorossi, Edil Camin, Laminox.
3: E con la rottamazione della vecchia stufa, caminetto o caldaia, puoi accedere agli incentivi del conto termico 3.0, fino a 4.000 euro per stufe e termostufe e fino a 10.000 euro per caldaie a pellet o a legna, in base al prodotto e alla zona climatica. E per le pratiche, un termotecnico qualificato segue tutta la burocrazia per te.
2: Iamonte, convenienza e sostenibilità. A Condove, strada provinciale 24, chilometro 35 850. Visita il nostro sito www.iamonte.info.
4: Un regalo speciale? Un gioiello da sogno? Mary's Dream è la risposta. Gioielleria, oreficeria, laboratorio orafo e servizio compro oro. I migliori brand: Trussardi, Morellato, Luca Barra, Barbieri, Bocarol, Metti. Rivenditore ufficiale TUN. Vi aspettiamo in via Roma 40 a Susa. Brilla sempre con Mary's Dream.
5: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
6: Gustosa,
7: irresistibile,
6: vivace,
7: unica,
6: divertente,
7: originale.
6: Ma di cosa stiamo parlando?
7: Della Paulaner Oktoberfest Torino.
6: Dal 17 ottobre al 1 novembre al Parco della Pellerina.
7: Birra Paulaner, specialità bavaresi, musica e 90 attrazioni.
6: Paulaner Oktoberfest Torino. Vieni a viverla.
8: Non conosci ancora l'unica officina Alfa Romeo in Valsusa?
9: Argirò Domenico e figlio, l'officina che fa per te. Ma l'officina Argirò è molto di più. Riparazione di vetture Fiat, Lancia e marchi esteri con sistema computerizzato per effettuare qualsiasi diagnosi, sostituzione pneumatici, installazione e riparazione impianti GPL. Officina Argirò Domenico a Sant'Antonino di Susa in via Abeg 53.
10: Allora, partiamo con una bella notizia, partiamo con la prima pietra, diciamo, di questo progetto di Achille Lauro, quindi al via questo cantiere dalla Casa dei Ragazzi, madre proprio targata Achille Lauro e non solo ovviamente la fondazione madre. Di cosa si tratta? Allora, intanto l'artista, che è da sempre voce, diciamo, provocatoria e anche sensibile, no? Un po' all'inquietudine dei ragazzi, dei giovani e quant'altro, ha scelto di non limitarsi a raccontare il disagio nelle sue canzoni, però anche di scendere in campo per trasformarlo. Quindi, insieme ad Andrea Marchioni, attraverso la Fondazione Madre, Lauro ha deciso di posare una prima pietra fondamentale per il futuro di questi ragazzi. Quindi un impegno da oltre 3,6 milioni di euro, che si traduce in un messaggio assolutamente più che chiaro, ovvero che nessuno deve essere lasciato solo nel momento del bisogno. E proprio Achille dice: Casa Ragazzi Madre nasce dalla volontà di fare qualcosa di concreto per gli altri e di ricordarci che esistono realtà che troppo spesso rimangono invisibili. Questa casa accoglierà ragazzi che hanno bisogno di cura, di attenzione, di opportunità e soprattutto di sentirsi parte di qualche cosa. E allora Kill, grande, lui ha progettato insieme insomma da tutto lo staff e quant'altro questa casa ragazzi a Milano, però è pronta in realtà a prendere vita alle porte di Roma. Casa Ragazzi Madri non sarà semplicemente un centro di accoglienza, però un vero e proprio santuario di rinascita. I lavori sono stati avviati a fine di settembre con l'apertura prevista per settembre 2027, quindi dureranno un anno, diciamo da cronoprogramma è così. E quindi daranno forma a un luogo in cui ogni dettaglio è pensato proprio per curare l'anima attraverso la bellezza e la continuità e la comunità. Cosa ci sarà? Allora ci saranno camere accoglienti, spazi ludici, un'area ristorazione, un campo sportivo dove riscoprire il valore del gioco di squadra e del corpo, e poi ancora la forza della comunità attraverso un percorso terapeutico umano guidato da professionisti per restituire a ascolto, guida e nuove opportunità a chi ha perso la rotta, diciamo così. E poi ovviamente sensibilità e rispetto, quindi una struttura a impatto zero certificata BREEAM che utilizza fonti rinnovabili, recupero delle acque, dimostrazioni di come la cura per essere per l'essere umano debba andare a pari passo con quella per il pianeta. Quindi la serata di presentazione a Palazzo dell'Informazione a Milano non è stata diciamo un evento di galà, però è stata una promessa proprio scolpita nella pietra, un passaggio dall'astratto al reale, dal grido di solitudine ad una mano tesa. Complimenti ad Achille, ovviamente alla fondazione.

0: Ciao Davide, buongiorno a te. Ecco che ci scrive: buongiorno, siamo in forma stamattina? Sì, dai, ci stiamo dentro. E tu Davide, tutto bene? Allora, lui ha trovato un bel titolo, vuole ascoltare Barbie Girl degli Aqua. E dai, dice, e dai, grande, ottimo titolo, direi che tra le altre cose questo brano è stato super trasmesso, diciamo, in concomitanza con l'uscita di Barbie, insomma, qualche anno fa. Poi effettivamente è tornato, diciamo, dormiente nella playlist, nel fondo della playlist, quindi grazie alla tua richiesta ce l'ascoltiamo insieme alla family. Dai Davide.
1: Hi Barbie.
2: Hi Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure Ken.
1: Jump in.

0: Sono le 10 e 37 minuti.
1: Ben ritrovati dalla redazione in studio Edoardo Paradisi. In apertura parliamo dell'ex Ilva, stop agli impianti e cassa integrazione. Da oggi sospese le attività produttive dell'area a caldo di Taranto. Entro il 15 di novembre toccherà gli impianti di Piemonte e Liguria. L'INAIL è stato condannato a versare una rendita mensile di circa 1.500 euro arretrati per 150.000 alla vedova di un ex operaio dello stabilimento Fiat a Mirafiori, morto di un tumore dopo aver respirato amianto. La sentenza del Tribunale di Potenza, datata giugno 2026, è ora diventata definitiva. Video intimi nelle chat della scuola, due 22enni a processo per revenge porn avevano sottratto lo smartphone a un amico e inviato i video di questi con la fidanzata all'epoca minorenne nelle chat della scuola. Calano ancora le cooperative torinesi, sono 910 in totale, l'occupazione però resta stabile, l'indagine della Camera di Commercio di Torino parla di un meno 1,6% rispetto a fine 2025, il 29% delle cooperative femminile. Città metropolitana per l'edilizia scolastica servirebbero 530 milioni, individuato il fabbisogno dei prossimi 15 anni per le oltre 500 scuole della città metropolitana. Temporali nel sud del Piemonte, la prima neve a Sestriere, l'annunciato maltempo sulla nostra regione non si è fatto attendere, nubifragi soprattutto nell'Astigiano, spolverata di neve ai 2000 metri di Sestriere. In chiusura parliamo di Universiadi invernali. A Torino ieri accesa la fiaccola di Changchun 2027, la cerimonia nel cortile del rettorato dell'università ha dato il via al viaggio della fiamma verso la Cina. E con questo è tutto, grazie per averci ascoltato, in regia Rosario Perez.

0: erano lì da anni, ma non sapevo cosa farne.
1: Anche io. E ogni tanto pensavo pure di averli persi. O peggio, che potessero rubarmeli.
0: Succede a tanti. Vecchi gioielli che non usi più. L'anello della nonna. La catenina rotta. E finiscono dimenticati in un cassetto.
1: Poi mi sono decisa e sono andata da Compro Oro New Gold.
0: Porta anche tu il tuo oro usato. Valutazione gratuita e senza impegno.
1: E già che c'ero, ho scoperto anche tante proposte nuove. In argento e acciaio. Moderne, eleganti, bellissime.
0: Compro Oro New Gold. Ti aspettiamo a Chianocco, frazione Vernetto 1 bis. Telefono 352 02 53 755.
1: Compro Oro New Gold. Tutto il valore che meriti.
2: Nuovo orario, da lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.
3: Scelgo Service Car Borgone perché mi fido. La revisione, ad esempio, è chiara e senza sorprese. Era tanto che cercavo un centro così.
4: Service Car Borgone. La nostra promessa è una sola: far bene il nostro lavoro. Risolviamo in officina ogni problema per qualsiasi marca. Pensiamo noi alle scadenze e siamo il centro vendita usato garantito dai nostri esperti. Tu pensa solo a viaggiare sereno. Per il resto c'è Service Car Borgone. Revisioni multimarca, officina con diagnosi elettroniche, ricarica clima e centro vendita auto. In via Abeg 63, Borgone Susa. Service Car Borgone, l'assistenza che ti mette in movimento.
5: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio, fatti sentire. Radio.
6: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade,

0: Allora, siamo qua insieme ad un ospite in collegamento telefonico con noi. Abbiamo Enzo Vitulano del Comitato Rivoli. Ciao Enzo, benvenuto qua su Radio Dora.
1: Ciao a tutti.
0: Ciao. Allora, voi come Comitato Rivoli, Rivoli a Rivalta, insomma, diciamo che siete un po', come dire, a braccetto, no? In questo senso, insieme poi al movimento NoTav avete aderito alla manifestazione che si terrà sabato 10 di ottobre, questo sabato a partire già dalle 14:30, a riguardo appunto alla manifestazione che interessa direttamente il territorio di Collegno, Grugliasco e Rivoli, ovviamente tutti i residenti, le attività commerciali e quant'altro. Per quale motivo? Si parla di metropolitana, giusto?
1: Sì, diciamo il punto saliente è la metropolitana, che è in un ritardo clamoroso. Teniamo conto che appunto i lavori dovevano partire già nel 2015, poi nel 2016, in realtà sono partiti nel 2019, sono proceduti molto a rilento anche per appunto risparmiare sui costi, quindi come metodi di scavo, e ad oggi la situazione è ferma, la ditta è fallita. Appunto mancano 70 milioni per il completamento dell'opera delle stazioni e tutto, però poi mancherebbero anche altri 145 milioni per l'acquisto dei treni aggiuntivi che sono necessari per garantire il trasporto di più gente, e su tutto questo non c'è alcuna certezza. Cioè ci sono queste richieste continue da parte dei sindaci, dell'amministrazione nei confronti del governo della regione, però i soldi o non arrivano, arrivano centellinati, alcune briciole, quindi diciamo tutto il territorio di tutta la ovest continua a soffrire appunto sia una situazione ingestibile di cantieri aperti, di disagi, di deviazioni, sì, di traffico, e sia appunto la mancanza di un trasporto pubblico degno di questo nome. Cioè e questa, diciamo, nell'area ovest è drammatica la vicenda, ma riguarda tutta l'area metropolitana di Torino. Cioè Torino ha una sola linea metropolitana pure incompleta, quindi siamo in ritardo di 80 anni, ecco. Cioè non c'è nessuna città d'Europa che abbia anche ambizioni turistiche, abbia ambizioni di sviluppo in una situazione del genere, ecco. Oggi appunto da Rivoli andare al centro di Torino vuol dire un viaggio della speranza, ecco, cioè circa un'ora e mezza per arrivarci. Se perdi 36 è un dramma, perché non sai quando possa arrivare quello seguente, e quindi non c'è solo un problema della metropolitana, perché poi oltre alla metro 1 mancano assolutamente finanziamenti per arrivare nel centro di Rivoli, mancano finanziamenti sulla linea 2 della metropolitana, che è stata finanziata soltanto un pezzo, eppure parzialmente, perché per ora non è prevista la possibilità da Porta Nuova di arrivo poi al Politecnico. Quindi l'intera situazione di Torino e dell'area metropolitana che vive una situazione di disagio enorme. Ormai sono passate generazioni di giovani che pensavano di utilizzare la metropolitana, che oggi magari sono adulti con dei figli e che sperano che magari i propri figli potranno usarla, ma continua ad essere questa situazione.
0: Certo.
1: E in questa situazione, appunto, in questo territorio, nello stesso territorio, oggi è stato riesumato un progetto della tratta nazionale del TAV, in particolare questa bretella Aviana Orbassano, in cui appunto si parla di una spesa prevista di 3 miliardi, prima 15 anni fa era 1,7, adesso sono 3 miliardi, e tra l'altro appunto di un'opera che devasterebbe tremendamente il nostro territorio, con perdite di terreni agricoli, con il rischio nell'88% degli scali di incontrare amianto, con interferenze con gli ospedali, 392 camion al giorno previsti appunto all'interno di quest'area. quindi a rischio di intercettazione delle falde, il buco sotto la collina morenica, cioè
0: sì, sono temi che insomma abbiamo trattato, però fai bene anche a ricordarli, perché ovviamente poi diciamo che su quest'opera in particolare la domanda si pone proprio sull'utilità di questo lavoro immenso, che appunto oltre a richiedere delle risorse pazzesche poi di per sé pare essere totalmente inutile, visto comunque questo progetto che poi insomma è stato modificato e pare sia stato anche in parte dimenticato e poi appunto riscoperto diciamo recentemente, però per un errore tra virgolette, errore per insomma permettetemi il termine, però diciamo è stato poi rilasciato e trascinato nel tempo, anche se poi l'opera di per sé è cambiata. Va bene, chiusa parentesi.
1: Sì, sì, è stato diciamo addormentato per 15 anni, oggi secondo me è rispolverato unicamente per giustificare l'intera Torino-Lione, che diversamente sì. si ridurrebbe al solo tunnel di base, tra l'altro con tempi eterni di progettazione di possibile realizzazione che forse non vedremo mai, e quando appunto in questo, per quanto riguarda la tratta nazionale, sia prima che dopo il tratto tra Vigliana e Orbassano e il bivio Pronda di Torino rimane quella esistente, quindi non si capisce perché solo in questo pezzo si dovrebbe fare un doppione della linea con appunto questi costi e questo impatto sul territorio, no? Quando appunto
0: ci sono altre opere da terminare.
1: Sono assolutamente altre sia le priorità sia quello che avremmo oggi bisogno, cioè noi oggi avremmo bisogno di un gigantesco investimento nei servizi, dalla sanità alla scuola, l'assistenza, le energie rinnovabili, la cura del territorio, il risparmio dell'acqua, cioè e sono queste le cose su cui andrebbe un cambio di tendenza completa. Quindi appunto noi rispetto a manifestazioni di sabato ci siamo e ci saremo convintamente, perché riteniamo appunto la metropolitana è indispensabile, però non basta solo lamentarsi o accontentarsi delle elemosine, che ogni tanto arriva qualche soldo e quindi si fa qualche pezzettino, cioè occorre un cambio di rotta completa, cioè proprio di investimento sulle opere che servono. E non invece continuare a utilizzare i soldi sì. pubblici su opere che vanno contro il territorio, che sono inutili e che vanno a scapito poi, perché la coperta è corta, quindi i soldi si decidere se li metti da una parte o dall'altra. Tutto quello che abbiamo visto noi in questi anni in questo territorio è che continuando a pensare al TAV, progettare il TAV e tutto quanto, le risorse per il resto non ci sono mai, ecco.
0: Allora, sì, tra le altre cose comunque parlando appunto di sabato, questo corteo è stato diciamo un forte segnale proprio da parte delle istituzioni, perché sono stati i sindaci Matteo Cavallone, Emanuele Gaito, Alessandro Arrigo, quindi Collegno, Grugliasco e Rivoli, ok, che hanno chiamato diciamo a raccolta l'intera cittadinanza proprio per questa manifestazione collettiva alla quale poi avete aderito anche voi come comitato, e quindi ricordiamo che il corteo prenderà il via alle ore 14:30 dalla piazza del mercato di Santa Maria Collegno, posizionata di fronte al supermercato PAM, per poi snodarsi lungo Corso Francia e concludersi ai giardini Falcone di Rivoli.
1: Sì.
0: Giusto?
1: Perfetto, perfetto. Okay. Sì, noi crediamo che sia stato importante questo segnale da parte dei sindaci, perché appunto anche nei palazzi che contano si senta la voce dei territori, si senta quali sono le esigenze della cittadinanza, ecco, che non sono più rinviabili.
0: Ok, perfetto. Vuoi aggiungere qualcos'altro?
1: No, direi che diciamo per noi appunto il discorso appunto dell'investire nei servizi, nel servizio in questo caso del trasporto pubblico, è cruciale, cioè se vuoi disincentivare l'uso dell'auto, come è fondamentale, devi prima dare l'alternativa, devi prima indicare l'alternativa, e se oggi ci saranno previsti ancora dei ritardi per la realizzazione della metro, devi da subito dare dei servizi alternativi di navette frequenti, un trasporto capillare che raggiunga le stazioni, che raggiunga i punti dei treni e i punti principali. E questo vale sul nostro territorio, vale anche su Torino. Ricordo che per dire a Berlino i tram sono ogni 5 minuti in modo puntuale, la domenica ogni 10 minuti, questo per quanto riguarda il trasporto. Noi qui appunto abbiamo una situazione in cui dal dopoguerra non c'è mai stato nessun tipo di investimento serio nel trasporto pubblico. Torino e l'area rimangono la città dell'auto, prima per fare un piacere alla Fiat e oggi appunto perché i soldi si investono in altro modo, però appunto continua ad esserci una situazione drammatica a fronte del fatto che Torino e l'area metropolitana sono tra le più inquinate d'Europa e quindi è dove andrebbero fatte uno sforzo maggiore. Sì. No?
0: Va bene, perfetto. Ok, allora io ti ringrazio, quindi salutiamo il nostro amico che oggi si è presentato qui con noi per parlare di questo argomento, Enzo Vitulano del Comitato
1: Rivoli. Io
0: ricordo
1: soltanto che per tutti quelli che vorranno aggregarsi al nostro spezzone, l'appuntamento sarà lì dalle 14 davanti al PAM con lo striscione Sì Metro No TAV che abbiamo portato anche alla manifestazione dello scorso sabato ad Avigliana.
0: Ok, perfetto, grazie ancora. Allora, salutiamo anche i sindaci Cavallone, Gaito ed Errigo per così quando vorranno poi anche intervenire loro ben volentieri, se magari ci danno poi degli aggiornamenti, anche tu caro Enzo quando vorrai, noi siamo a disposizione e quindi niente, ci vediamo poi sabato.
1: Vi ringrazio tutti. Buona
0: ciao,
1: giornata.
0: Grazie.
1: Ciao.

0: Sono le 11 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Continua l'emergenza carburanti, è finito lo sconto fiscale, il governo guidato da Giorgia Meloni pensa alle prossime mosse per cercare di contenere i rincari. Ieri c'è stato l'incontro con i raffinatori per chiedere di produrre di più in modo da far abbassare i prezzi. Tra le ipotesi anche il ricorso alle accise mobili. Il tema non è abbandonato, ha detto il vice ministro dell'economia Maurizio Leo, mentre il ministro alla sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin ha frenato. Intanto oggi Eni ha comunicato la decisione di tagliare ancora il prezzo del gasolio consigliato ai distributori. Con una riduzione di 2 centesimi, il listino scende da 2,21 a 2,19 euro al litro. È lo stesso livello del primo price cap comunicato il 25 settembre. Il tetto ufficiale al prezzo, come già segnalato dalla compagnia, rimane comunque a 2,25 euro.
1: Medio Oriente, di 3 cittadini sauditi uccisi e diversi cittadini stranieri residenti nel regno feriti. Il bilancio di 2 attacchi condotti contro l'aeroporto internazionale King Khalid di Riyadh lo ha reso noto l'aviazione civile saudita in un comunicato. Il primo attacco ha preso di mira infrastrutture dello scalo, il secondo un aereo della compagnia di bandiera saudita. Il traffico aereo è ora tornato alla normalità. Intanto le forze israeliane continuano a intensificare le incursioni e gli attacchi contro i palestinesi nella Cisgiordania e nella striscia di Gaza.
2: Un'esecuzione pubblica negli Stati Uniti non si vedeva da 90 anni. Nidal Malik Hassan, autore nel 2009 della strage alla base militare di Fort Hood, non solo verrà fucilato, come provato pochi giorni fa da Donald Trump, ma l'esecuzione dell'ex maggiore dell'esercito americano sarà trasmessa in diretta streaming. L'ufficializzazione della decisione è arrivata dal Dipartimento della Difesa statunitense dopo le anticipazioni del capo del Pentagono, Pete Hegseth. L'esecuzione è fissata per il 3 dicembre. Pochi giorni fa, il fallimento dell'esecuzione della condanna a morte di Krista Pike mediante iniezione letale.
1: La cronaca c'è un primo identikit in relazione alle aggressioni con minicar a Roma. Come riporta La Repubblica, si tratta di un ragazzo biondo tra i 16 e i 18 anni, un punto di svolta nell'indagine sul tentato omicidio dell'attore Davide Jacopini, proprio mentre continuano ad aumentare i casi che potrebbero avere la medesima origine. A dare ai carabinieri la descrizione di uno degli aggressori è stata proprio una delle vittime. Il quotidiano riporta un quinto caso a Ponte Testaccio. Un italiano residente a Parigi è stato colpito forse con una mazza da golf ed è riuscito a vedere l'aggressore.
2: Dalle prime ore di questa mattina la Polizia di Stato di Torino sta eseguendo 14 perquisizioni domiciliari in diverse parti d'Italia nei confronti di militanti antagonisti. Nell'ambito delle indagini sui fatti avvenuti durante la manifestazione nazionale del 31 gennaio contro lo sgombero di Escatasuna, le perquisizioni sono state delegate dall'autorità giudiziaria. Nell'ambito dell'inchiesta il pubblico ministero ha richiesto 19 misure cautelari per reati che sarebbero stati commessi a vario titolo in occasione del corteo.
1: Il tennis, giornata amara per gli italiani al Masters 1000 di Shanghai. Flavio Cobolli, numero 7 del mondo e numero 6 del tabellone, prosegue il suo momento no e viene eliminato da Manarino, numero 83 ATP. Il francese vince con il punteggio di 6-1, 4-6, 6-3. Per il tennista romano è la 4ª sconfitta consecutiva in singolare. A stretto giro eliminato anche Matteo Berrettini, sconfitto da Brandon Nakashima. L'azzurro, numero 46 del mondo, cede allo statunitense 7-6, 7-5.
2: È tutto, a più tardi.
3: Per Soffietto Servizi Ambientali nulla è impossibile. Con una flotta di mezzi, personale specializzato, tecnologia innovativa e 90 anni di esperienza, risolviamo ogni problema ed esigenza. Soffietto Servizi Ambientali, scavi per riparazione tubi, lavaggio tubazioni con Canal Jet, spurgo pozzi neri, dissotturazioni fognature, video ispezioni, mappature linee di scarico, vendita e consegna di gasolio da riscaldamento e trazione, kerosene, pellet e carbone, noleggio e utilizzo di escavatori a risucchio per aspirazione e materiali pesanti. Soffietto Servizi Ambientali, via Caduti per la Patria 22 a Sant'Ambrogio di Torino. Su www.soffietto.eu trovi tutti i nostri servizi. Chiama Soffietto anche per interventi urgenti allo 011 93 91 05.
4: E ora la domanda decisiva. Quanto costa fare il pieno? Zero. Perché per tutto il mese di ottobre, da Outlet Cars, scegliendo una delle vetture in promozione e attivando un finanziamento, ricevi 1000 euro di buoni carburante. Scopri tutte le vetture su outletcars.it oppure vieni a trovarci a Rivoli, in via Ferrero 6. Outlet Cars, fai il pieno di occasioni.
5: Passaggi e sconfini, la bellezza da condividere per riscoprire il fascino unico e irripetibile del nostro territorio. La sua storia, i suoi valori, i suoi paesaggi raccontati e fotografati. Passaggi e sconfini è la rivista che parla della nostra identità, delle nostre valli incantevoli, per valorizzarle e amarle. Per sfogliare insieme le pagine più belle che da Torino salgono verso il Moncenisio, il Monginevro, il Colle del Sestriere, fino ad arrivare in Valle di Lanzo e nel Pinerolese. Un periodico trimestrale di arte, cultura, natura e tradizioni. Passaggi e sconfini, la rivista per gli occhi, per il cuore e per la mente, ti aspetta in edicola. Per informazioni e abbonamenti telefona allo 011 964 1007. Passaggi e sconfini, www.studiografio.it.
6: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.

della giornata, così anche come ascoltarci attraverso l'applicazione ti permetterà di non perderti neanche una puntata del collage e di tutte le altre cose belle che succedono in queste 24 ore di on air con Radio Dora. E quindi scarica direttamente sul tuo telefono l'applicazione, perché è gratuita e ti permette appunto di restare con noi. E poi ancora ascoltaci in FM sul Piemonte Occidentale, sul resto del Piemonte sul canale DAB 12B. Ebbene, ricordiamo allora i contatti: 0122 64 04 46 il telefono fisso, 351 851 6633 invece il nostro contatto WhatsApp. Invia il tuo messaggio di testo, nota vocale per richiedere la canzone che vuoi ascoltare, che vuoi dedicare. E abbiamo Massimo. Ciao, metti Another Day in Paradise di Phil Collins. Bene, ce l'ascoltiamo subito qui per te.

Uomo delle 11 che oggi ha un po' fretta, perché poi deve scappare da un appuntamento a pranzo, quindi facciamo subito passare il suo brano. Intanto lui ci saluta con un messaggio super autunnale, molto carino, con Snoopy. Buongiorno anche a te, caro Collage, anche se con leggera pioggia, un carissimo saluto e una buona trasmissione alla simpaticissima Sonia e un saluto a tutta la family. Bene, ci ascoltiamo Gianna Nannini, meravigliosa creatura dedicata alla Colette.

0: Ehi, quanta fretta, dove corri?
1: Porto la mia Fiat 500 a fare il tagliando all'Officina Garda.
0: L'Officina Garda? Non riparavano un solo Opel?
1: Prima, ora fanno parte della rete Eurorepar, gli specialisti per manutenzione e riparazione di tutte le auto del gruppo Stellantis. Ci porto anche la Jeep di mia moglie. I loro tecnici sono preparati e disponibili.
0: Era quello che cercavo. Anche la mia Citroen C3 ha bisogno di un controllo. Prenoto subito una diagnosi all'Officina Garda.
1: L'Officina Multimarca Nuova Garda ti aspetta a Chianocco, a pochi minuti dall'uscita dell'autostrada Torino-Bardonecchia. Prenota ora la prossima manutenzione allo 0122 49 045.
2: Una casa è amore e solidità, così come la storia di chi la costruisce da oltre un secolo. All'Edilizia Grisa di Avigliana trovi tutto ciò che cerchi. Che tu sia un privato o un'azienda, noi costruiamo, rinnoviamo e coltiviamo il tuo progetto. Da Edilizia Grisa, ferramenta edilizia, materiali per cartongesso, tintometro in sede, finestre Velux e controtelai Eclisse, pellet e legna da ardere, bombole di gas propano e tutto per creare e arredare il tuo giardino. Dal 1914, Edilizia Grisa, in corso Torino 102 ad Avigliana. Per i santi, vasi, composizioni di crisantemi e fiori da esterno. Ti aspettiamo!
3: Occhi stanchi, mal di testa dopo ore al computer. Spesso basta un controllo della vista per ritrovare benessere e leggerezza nelle tue giornate. Prenota una visita da Ottica Mola a Villardora. La nostra dottoressa, laureata in optometria, utilizza un macchinario di ultima generazione per individuare subito il problema ed offrirti la soluzione più adatta. E grazie al laboratorio interno, i tuoi nuovi occhiali saranno pronti in tempi rapidissimi. Dal 1980, Ottica Mola, l'ottico di Villardora in Piazza Adoratori del Sangue 15 e Bussoleno in via Walter Fontan 1. Perché vederci chiaro è la scelta migliore. Sempre.

prossima richiesta. Abbiamo il nostro amico Rodolfo. Ciao caro. Allora, vorrebbe ascoltare una canzone di Céline Dion. La facciamo partire subito qui per te. L'ascoltiamo insieme alla family. Ciao.

Mario, buongiorno. Allora, leggi il telefono così poi mi dici se è la canzone che volevi. Nel frattempo c'è anche Valtrino, buongiorno a te. Allora, buon venerdì a tutta la family. Buongiorno cara Sonia, vorrei ascoltare Chiello con Ti penso sempre. Grazie cari saluti, una buona giornata, ce l'ascoltiamo. Questa l'aveva presentata a Sanremo, Chiello, vero?

Allora sì, era la canzone giusta, vedi Mario, volevo essere sicura e quindi sai com'è, mi spiace, magari che faccio partire una canzone non era quella. Ok, Ornella Vanoni, Imparare ad amarsi, un abbraccio a te caro, grazie.

0: Sono le 11:37.
1: Ben ritrovati dalla redazione in studio Edoardo Paradisi. In apertura parliamo dell'ex Ilva, stop agli impianti e cassa integrazione, da oggi sospese le attività produttive dell'area a caldo di Taranto, entro il 15 di novembre toccherà gli impianti di Piemonte e Liguria. L'INAIL è stato condannato a versare una rendita mensile di circa 1.500 euro arretrati per 150.000 alla vedova di un ex operaio dello stabilimento Fiat a Mirafiori, morto di un tumore dopo aver respirato amianto. La sentenza del Tribunale di Potenza, datata giugno 2026, è ora diventata definitiva. Video intimi nelle chat della scuola, due 22enni a processo per revenge porn avevano sottratto lo smartphone a un amico e inviato i video di questi con la fidanzata all'epoca minorenne nelle chat della scuola. Calano ancora le cooperative torinesi, sono 910 in totale, l'occupazione però resta stabile, l'indagine della Camera di Commercio di Torino parla di un meno 1,6% rispetto a fine 2025, il 29% delle cooperative femminile. Città metropolitana per l'edilizia scolastica servirebbero 530 milioni, individuato il fabbisogno dei prossimi 15 anni per le oltre 500 scuole della città metropolitana. Temporali nel sud del Piemonte, la prima neve a Sestriere, l'annunciato maltempo sulla nostra regione non si è fatto attendere, nubifragi soprattutto nell'Astigiano, spolverata di neve ai 2000 metri di Sestriere. In chiusura parliamo di Universiadi invernali. A Torino ieri accesa la fiaccola di Changchun 2027, la cerimonia nel cortile del rettorato dell'università ha dato il via al viaggio della fiamma verso la Cina. E con questo è tutto, grazie per averci ascoltato, in regia Rosario Perez.
2: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola. Per informazioni sull'abbonamento giusto per te, telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.
3: Non esiste una bellezza e un benessere uguale per tutti. Ogni individuo è diverso e così anche la cute e i capelli. Così nasce Spa. Da Tagliati per il successo a Susa. La soluzione per ogni anomalia cutanea e strutturale. Caduta, danni dovuti a continui trattamenti, ma anche un semplice momento di relax per te e i tuoi capelli. Quando la cura incontra il benessere, crea un nuovo modo di vivere il momento del parrucchiere. Da Anna Muscatello puoi trovare un'esperienza che unisce bellezza, relax, benessere. Favorisce la circolazione e la diminuzione dell'ormone dello stress, il cortisolo, grazie ai benefici Head, perché prendersi cura dei propri capelli significa anche prendersi cura di sé. A Susa, Anna Muscatello, via Mazzini 47, Tagliati per il successo.
4: La vera bellezza risiede nella cura di ogni dettaglio. La Maison du Charme è un mondo dedicato al tuo benessere. Dalle attrezzature ed estetica professionale ai prodotti per acconciatura dei capelli, prodotti per la ricostruzione unghie e tutto per il make-up. In più, una selezione esclusiva di bijou artistici e accessori moda per valorizzare il tuo stile. In occasione della Fiera del Fungo, scopri l'iniziativa Buono come un fungo. Trovi tutti i dettagli sulla pagina Facebook del Comune di Giaveno. La Maison du Charme, l'eleganza che cercavi. Ci trovi in Viale Regina Elena 41 a Giaveno.
5: La radio parla, emoziona, accompagna e quando la scegli per la tua pubblicità il messaggio arriva più forte, più chiaro, più memorizzabile e rimane più persistente. Potenzia ogni tua campagna, amplifica ogni tuo contenuto. Radio Dora, la buona pubblicità che fa davvero la differenza.

Adesso parliamo del caro affitti, una crisi abitativa che comprende non solo l'Italia, tutta l'Europa, scoppiata diciamo come polemica, come tema sul quale portare proprio attenzione, questo in Spagna, però in realtà appunto riguarda poi tutto il continente. Quindi caro affitti, la crisi abitativa, sono finiti proprio al centro dell'attenzione di tutta Europa. Come detto, appunto, le proteste che sono poi esplose in Spagna, la miccia che poi ha fatto scoppiare l'incendio è stata la storia di questa 87enne di Madrid, sfrattata da casa sua dove abitava da 70 anni. La società proprietaria proprio dell'appartamento aveva moltiplicato l'affitto portandolo da 500 a 2650 euro e dopo l'allontanamento della signora anziana con le immagini appunto di lei portata via in barella si era poi trovato un accordo, sta di fatto che comunque questa donna poi è morta senza mai rientrare a casa. Quindi la crisi abitativa nel paese ha causato forti proteste in diverse città e ha portato persino alla caduta del governo Sanchez, nuove elezioni a fine novembre. In Spagna in effetti la situazione è complessa, dal 2016 gli affitti sono cresciuti dell'82,7% a Madrid e del 94,9% a Barcellona, contro una crescita dei salari di circa 45%. Nella capitale in particolare l'affitto medio rilevato dal portale online Idealista è di 23,3 euro al metro quadrato al mese. Un appartamento quindi di 100 metri quadrati costa tipo 2330 euro mensili. E a comprare poi una casa anche è diventato assolutamente proibitivo. Diciamo, nel primo trimestre del 2026 i prezzi delle abitazioni sono aumentati del 12,9% su base annua, fino a più 13,5% quelli di case usate, non di nuova costruzione. Questo Spagna, però in Europa, ecco, allora il problema, pur essendo esploso in Spagna, non riguarda solo il paese spagnolo. Secondo l'Eurostat, infatti, nel secondo trimestre del 2026 i prezzi delle abitazioni dell'Unione Europea sono aumentati del 4,7%, mentre quelli degli affitti sono cresciuti del 3% rispetto al secondo trimestre del 2025. Inoltre, rispetto al primo trimestre di quest'anno, i costi delle abitazioni sono aumentati dell'1,2% e gli affitti dello 0,7%. Inoltre, sempre secondo l'Eurostat, nel 2025 rispetto ai 12 mesi precedenti le vendite di abitazioni nell'Unione sono aumentate nella maggior parte nei paesi per i quali sono disponibili appunto poi i dati. E in Italia, bene, allora per quanto riguarda l'Italia, secondo Eurostat l'andamento del mercato del nostro paese è in linea con quello del resto dell'Unione Europea, quindi il settore residenziale comunque ha chiuso il terzo trimestre del 2026 con una flessione dei prezzi dell'1,1% a una media di 2031 euro al metro quadrato. Su base annua il saldo rimane comunque positivo con il 3,3% in più rispetto a settembre del 2025. A livello mensile invece, secondo appunto sempre il portale Idealista, le quotazioni si stanno mantenendo stabili. Ma parliamo ancora di affitti.

E allora, andando poi nel dettaglio, per quanto riguarda invece gli affitti in Italia, Idealista proprio sottolinea come il mercato abbia conosciuto negli ultimi 10 anni alcuni cambiamenti significativi. In particolare è esplosa la quota di annunci transitori, che è passata dall'1,6% al 31,4%, e di pari passi ovviamente poi l'offerta di soluzione a lungo termine è diminuita del ben 34,8%. Intanto qualche cambiamento però si legge guardando i dati delle grandi città universitarie, quale Milano: i prezzi di bilocali e trilocali sono calati del 6%, che voglio dire, insomma, è meno male, perché Roma invece i listini risultano stabili, mentre a Napoli i costi sono in discesa per tutte le soluzioni. Quindi il ruolo degli affitti brevi nella crisi abitativa è spesso discusso, e nei giorni scorsi proprio il commissario dell'Unione Europea dell'Energia ha poi presentato il piano della Commissione per gli alloggi a prezzi accessibili davanti poi al Parlamento Europeo, intervenendo proprio su questo tema. Lui ha detto: gli affitti brevi, le seconde case, gli immobili sfitti non sono la causa principale della crisi abitativa in Europa, ma in molte grandi città contribuiscono a questo problema. Quindi il commissario ha detto che l'Unione Europea continuerà comunque a lavorare sugli investimenti e offerta, proprio per contrastare la speculazione, sostenere i più vulnerabili, nonché per ridurre appunto la burocrazia. E diciamo che poi c'è un altro tema anche molto interessante, legato sempre al caro affitti, che poi riguarda invece proprio i locali commerciali.

0: Sono le 12 e 2 minuti. Radio Dora Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: La giurista sudafricana Navanethem Nwabisile vince il premio Nobel per la pace 2026. Pillay ha dimostrato eccezionale coraggio e integrità nel suo lavoro contro i crimini di guerra. Nata il 23 settembre 1941, ha ricoperto la carica di alta commissaria delle Nazioni Unite per i diritti umani dal 2008 al 2014. Sudafricana di origini indiane e tamil, è stata la prima donna non bianca a ricoprire il ruolo di giudice presso l'Alta Corte del Sudafrica. È stata inoltre presidente del Tribunale Penale Internazionale per il Ruanda.
1: Ora negli USA, ira del sindaco di New York Mamdani dopo l'ennesimo intervento degli agenti dell'ICE contro civili. Un agente federale per l'immigrazione ha sparato e ferito un uomo dominicano mentre lo arrestava durante quella che il Dipartimento per la Sicurezza Interna ha definito un'operazione mirata di controllo. È inconcepibile ed estremamente grave, tuona il primo cittadino della Grande Mela, raccontando che gli agenti avrebbero circondato l'uomo e un bambino di 5 anni che si trovavano in un'auto prima di sparare diversi colpi. Il bambino sarebbe rimasto illeso mentre l'uomo non sarebbe in pericolo di vita. Mamdani ha chiamato il presidente Trump chiedendo lo stop ai raid dell'ICE nel quartiere, negli ospedali e nelle strade.
2: Vertice in procura a Roma per fare il punto sulle indagini relative alla banda della minicar, in particolare all'aggressione all'attore Davide Iacopini, colpito con un calcio sferrato dalla microcar il 5 ottobre scorso e ricoverato in gravi condizioni all'ospedale San Camillo. Gli inquirenti stanno cercando di individuare le due persone che erano a bordo dell'auto nera elettrica, ricostruendo il percorso attraverso l'analisi delle telecamere presenti nelle zone di Monteverde Vecchio e Testaccio.
1: Il maltempo, una doppia tromba marina, si è verificata nella zona del porto di Marsala e ha investito anche zone del Trapanese, provocando danni ad edifici, automobili e coltivazioni nel territorio. A Marsala una scuola è stata investita dalla furia del vortice. Alcune persone sono rimaste ferite. A Petrosino un'auto è stata colpita e sbalzata in un burrone. Due persone sono rimaste ferite e sono state portate in ospedale. I vortici si sono sviluppati in mare e sono arrivati fino alla terra. Oggi è prevista l'allerta arancione nel Lazio e in Campania per possibili nubifragi. Strade allagate nel Cremonese per un violento temporale.
2: Caro carburanti, Eni taglia ancora il prezzo del gasolio consigliato ai distributori. Con una riduzione di 2 centesimi, il listino scende da 2,21 a 2,19 euro al litro, lo stesso livello del primo price cap comunicato il 25 settembre. Il tetto ufficiale al prezzo, come già segnalato dalla compagnia, rimane comunque a 2,25 euro al litro.
1: I motori, la Formula 1, Russell su Mercedes, il più veloce dell'unica sessione di prove libere a Singapore, secondo Leclerc, terzo Norris, poi Hamilton e Piastri. Antonelli settimo dopo 60 minuti in cui ha alternato l'uso di un'ala anteriore nuova a quella vecchia. Il leader del mondiale ha chiuso con un lungo alle 14:30 la qualifica che determinerà lo schieramento di partenza della gara sprint race. Un super Raul Fernandez firma invece il miglior tempo e nuovo record della pista nelle prequalifiche MotoGP di Mandalika. Bezzecch e Martin completano la tripletta Aprilia, poi Acosta e Marc Marquez, sesto di Gian Antonio, in Q2 anche Bagnaia con il decimo tempo. Domani qualifica alle 4:50 e sprint race alle 9, domenica gara lunga sempre alle 9.
2: È tutto, a più tardi.
3: Quanta fretta, dove corri?
4: Porto la mia Fiat 500 a fare il tagliando all'Officina Garda.
3: L'Officina Garda? Non riparavano un solo Opel?
4: Prima, ora fanno parte della rete Euro Repar, gli specialisti per manutenzione e riparazione di tutte le auto del gruppo Stellantis. Ci porto anche la Jeep di mia moglie, i loro tecnici sono preparati e disponibili.
3: Era quello che cercavo, anche la mia Citroen C3 ha bisogno di un controllo. Prenoto subito una diagnosi all'Officina Garda.
4: L'Officina Multimarca Nuova Garda ti aspetta a Chianocco, a pochi minuti dall'Ufficina. Uscita dell'autostrada Torino-Bardonecchia. Prenota ora la prossima manutenzione allo 0122 49 045.
5: Erano lì da anni, ma non sapevo cosa farne.
6: Anche io. E ogni tanto pensavo pure di averli persi. O peggio, che potessero rubarmeli.
5: Succede a tanti. Vecchi gioielli che non usi più, l'anello della nonna, la catenina rotta. E finiscono dimenticati in un cassetto.
6: Poi mi sono decisa e sono andata da Compro Oro New Gold.
5: Porta anche tu il tuo oro usato. Valutazione gratuita e senza impegno.
6: E già che c'ero, ho scoperto anche tante proposte nuove. In argento e acciaio. Moderne, eleganti, bellissime.
5: Compro Oro New Gold. Cloud. Ti aspettiamo a Chianocco, frazione Vernetto 1 bis. Telefono 352-02-53-755.
6: Compro oro New Gold, tutto il valore che meriti.
7: Nuovo orario, da lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.
8: Da Divani Totac, grande novità per chi ama gli affari.
9: Giovedì pazzo!
8: Solo il giovedì trovate fino a 100 offerte pazze.
10: Angolari, poltrone relax, materassi, divani letto a partire da 290 euro. E se venite da fuori Pinerolo, compreso nel prezzo, rimborso viaggio con buoni benzina.
8: Il giovedì pazzo è solo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Finanziamenti anche senza busta paga.
11: Divani Totac.
12: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2x100 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte.

Maneskin, è così che iniziamo la terza e ultima parte del nostro collage. Abbiamo ancora un'oretta così da passare insieme per ascoltare tanta musica e scoprire altre cose in questo spazio dedicato anche alla family. Allora ricordiamo subito i nostri contatti: 0122 64 04 46 il telefono fisso al quale chiamare, e poi abbiamo il numero WhatsApp, il 351 851 66 33. Invia il tuo messaggio di testo, una nota vocale, proprio per richiedere la canzone che vuoi ascoltare, che vuoi dedicare, chiacchierare insieme a noi come preferisci. E allora continuiamo con la musica giusta su Radio Dora. Suonano i Velvet.

0: Vuoi migliorare il riscaldamento di casa e risparmiare? Da Iamonte a Condove trovi un grande showroom con personale competente pronto a consigliarti la soluzione per il tuo impianto di riscaldamento. Da Iamonte, stufe a legna, stufe a pellet, caminetti, cucine e termocucine, oltre a caldaie a pellet o a legna da locale tecnico. Prodotti ad altissimo rendimento energetico. Iamonte seleziona solo marchi di qualità: Palazzetti, Montegrappa, Termorossi, Edil Camin, Laminox.
1: E con la rottamazione della vecchia stufa, caminetto o caldaia, puoi accedere agli incentivi del conto termico 3.0, fino a 4.000 euro per stufe e termostufe e fino a 10.000 euro per caldaie a pellet o a legna, in base al prodotto e alla zona climatica. E per le pratiche, un termotecnico qualificato segue tutta la burocrazia per te.
0: Iamonte, convenienza e sostenibilità. A Condove, strada provinciale 24, chilometro 35 850. Visita il nostro sito www.iamonte.info.
2: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
3: Gustosa,
4: irresistibile,
3: vivace,
4: unica,
3: divertente,
4: originale.
3: Ma di cosa stiamo parlando?
4: Della Paulaner Oktoberfest Torino.
3: Dal 17 ottobre al 1 novembre al Parco della Pellerina.
4: Birra Paulaner, specialità bavaresi, musica e 90 attrazioni.
3: Paulaner Oktoberfest Torino, vieni a viverla.
5: Giaveno, capitale del fungo. Dall'1 all'11 ottobre, Fungo in Festa, 45esima edizione. Al Palafungo ti aspettano irresistibili specialità a base di fungo porcino, musica, divertimento e tante serate divertenti. Domenica 11, grande fiera nazionale del fungo di Giaveno. Espositori, artigiani, street food e tantissime iniziative per tutta la famiglia. Fungo in Festa, il gusto dell'autunno è a Giaveno, dall'1 all'11 ottobre. Per info e prenotazioni segui i social della Proloco e della città di Giaveno.
6: Allora, vediamo un attimino come stiamo messi, insomma, spese e quant'altro, nel senso che abbiamo parlato del problema del caro affitti che riguarda ovviamente tutta l'Unione Europea e anche ovviamente la nostra nazione. Nello specifico osserviamo i dati appunto di come sono cambiate le spese in Italia. Allora, negli ultimi 10 anni, dal 2015 al 2025, sulle famiglie italiane si è abbattuta una pioggia di rincari, quindi la bolletta media della luce è lievitata del 22%, quella del gas del 64%. La spesa per fare un pieno di benzina è salita del 13%, per i diesel 18%, e i principali prodotti alimentari hanno registrato incrementi fino al 73%. Questi sono i dati emersi proprio dall'osservatorio Cara Italia, realizzato da Facile.it e consumerismo no profit. E quindi, nonostante l'aumento dei redditi lordi, il potere di acquisto si è comunque ridotto. Allora, partiamo dalla luce, no? Questa prima voce di spesa finita sotto la lente è proprio la bolletta della luce. Analizzando i dati Eurostat, Facile.it ha quantificato che in 10 anni la tariffa media per l'energia elettrica destinata ai consumatori è salita circa del 22%, portando la spesa di una famiglia tipo, insomma, consumi pari a tipo 2000 kWh, dai 486 euro del 2015 ai 590 euro del 2025, con un aggravio di ben 108 euro. Poi va peggio per quanto riguarda la bolletta del gas. Come anticipato, per una famiglia tipo, quindi insomma, è salita del 64%, passando da 1.064 euro del 2015 agli oltre 1.740 euro del 2025, un aumento di ben 677 euro, un aggravio destinato poi a peggiorare nel 2026 se si considera che da febbraio, a seguito dello scoppio della guerra in Iran, il prezzo del gas è tornato a crescere per ripercussioni sulle bollette dei consumatori. E ancora parliamo dei carburanti, altra voce di spesa aumentata sensibilmente è proprio questa. Il proprietario di una vettura di medie dimensioni che nel 2015 percorreva 10.000 km spendeva di benzina 1.013 euro, mentre nel 2025 ne sono corsi 1.144, un aumento del 13%. E per l'auto alimentata a diesel invece il costo di rifornimento è passato dai 773 euro del 2015 ai 909 euro del 2025. Per il 2026 ci si aspetta appunto un bilancio ancora più salato, quindi guardiamo i primi 9 mesi dell'anno, l'aumento di spesa rispetto allo stesso periodo del 2025 è stato del 7% per la benzina e del 20% per il diesel. Quindi, sommando l'aumento delle bollette con quello del carburante, considerando una sola autovettura, benzina per famiglia, la spesa complessiva è passata dai 2.563 euro del 2015 a 3.478 del 2025, con un incremento di più 915 euro, ovvero il 36%. E poi vabbè, la spesa alimentare, parliamone, perché l'aumento dei prodotti energetici di questi anni hanno avuto ricadute negative anche sul prezzo di tanti altri prodotti, proprio a partire da quelli alimentari, che hanno ulteriormente aggravato il bilancio finale. Quindi consumerismo no profit ha rilevato dal 2015 al 2025 aumenti a doppia cifra tra i principali alimenti alla base della dieta mediterranea, quali il pane fresco ad esempio, ha segnato un incremento del 43%, la pasta di semola cresciuta del ben 40%, l'olio Evo del 65% e le uova sono salite del 23%, come anche il latte fresco del 26%. Brutta notizia anche per i prodotti ortofrutticoli. Le mele, per esempio, sono aumentate del 33%, arrivando da 1,77 euro al chilo, e le zucchine costano tipo il 47% in più. E i pomodori sono cresciuti addirittura del 50%, arrivando a 2,70 euro al chilo. Aumenti a doppia cifra anche per i derivati del latte, con il parmigiano reggiano del 27% in aumento, carni anche quelle più economiche come il petto di pollo salito per il 35%, il caffè tostato è aumentato addirittura del 73%, però il reddito aumenta. Allora, aumentano i prezzi, ma il reddito disponibile non sempre è sufficiente a far fronte alle spese. Secondo i dati dell'OCSE, ovvero l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, che ogni anno poi registra l'andamento del salario lordo annuo medio per lavoratore equivalente a tempo pieno nei 10 anni, presi in considerazione proprio da questa ricerca, il reddito è cresciuto del 18%, passando da 29.473 euro del 2015 a 34.733 nel 2025. Tuttavia l'incremento non è stato sufficiente proprio per coprire l'aumento del costo della vita. Depurando il dato dell'inflazione cumulata, nonostante una leggera risalita registrata negli anni 2024 e 2025, emerge che il salario reale ha subito una contrazione di circa il 4% rispetto al 2015. In altre parole, sebbene si riceva una busta paga nominalmente più pesante, la capacità d'acquisto del lavoratore medio italiano si è ridotta rispetto a 10 anni fa e l'aumento dei prezzi rilevato nel 2026 potrebbe appesantire ulteriormente il bilancio delle famiglie italiane.

0: Innamorato?
1: Credo.
0: E lei ti ama? A suo modo. Come va il mondo?
1: Male.
0: Come va il mondo?
1: Bene.
0: Che dice il cielo?
1: Suona.
0: E la chitarra?
1: Suona.

0: innamorato?
1: Quanto, tanto.
0: Come va il mondo?
1: Quanto, tanto.
2: Sono le 12 e 36 minuti.
3: La vera bellezza risiede nella cura di ogni dettaglio. La Maison du Charme è un mondo dedicato al tuo benessere. Dalle attrezzature ed estetica professionale ai prodotti per acconciatura dei capelli, prodotti per la ricostruzione unghie e tutto per il make-up. In più, una selezione esclusiva di bijou artistici e accessori moda per valorizzare il tuo stile. In occasione della Fiera del Fungo, scopri l'iniziativa Buono come un Fungo. Trovi tutti i dettagli sulla pagina Facebook del Comune di Giaveno. La Maison du Charme, l'eleganza che cercavi. Ci trovi in Viale Regina Elena 41 a Giaveno.
4: Scelgo Service Car Borgone perché mi fido. La revisione, ad esempio, è chiara e senza sorprese. Era tanto che cercavo un centro così.
5: Service Car Borgone. La nostra promessa è una sola: far bene il nostro lavoro. Risolviamo in officina ogni problema per qualsiasi marca. Pensiamo noi alle scadenze e siamo il centro vendita usato garantito dai nostri esperti. Tu pensa solo a viaggiare sereno. Per il resto c'è Service Car Borgone. Revisioni multimarca, officina con diagnosi elettroniche, ricarica clima e centro vendita auto. In via Abeg 63, Borgone Susa. Service Car Borgone, l'assistenza che ti mette in movimento.
6: Per Soffietto Servizi Ambientali, nulla è impossibile. Con una flotta di mezzi, personale specializzato, tecnologia innovativa e 90 anni di esperienza, risolviamo ogni problema ed esigenza. Soffietto Servizi Ambientali, scavi per riparazione tubi, lavaggio tubazioni con Canal Jet, spurgo pozzi neri, dissotturazioni fognature, video ispezioni, mappature linee di scarico, vendita e consegna di gasolio da riscaldamento e trazione, kerosene, pellet e carbone, noleggio e utilizzo di escavatori a risucchio per aspirazione e materiali pesanti. Soffietto Servizi Ambientali, via Caduti per la Patria 22 a Sant'Ambrogio di Torino. Su www.soffietto.eu trovi tutti i nostri servizi. Chiama Soffietto anche per interventi urgenti allo 011 93 9105.
7: Johnny, ciao Johnny caro, come stai? Tutto bene?
8: Buongiorno Sonia.
7: Buongiorno.
8: Believe in dei giorni dedicata a tutti voi di Radio Nora, a tutta la family. Auguriamo un buon fine venerdì a tutti e un buon fine settimana. Ciao, okay. Ciao, grazie.
7: Ciao, grazie a te. Beh, ti sento bello contento, che oggi è venerdì e domani non lavori. Arrivano dei giorni, ciao.

0: talk about.
1: Se siete in pensione o dovete a breve andare in pensione, state pensando appunto ad un piano B, ecco che magari questa ricerca e questa classifica vi può tornare utile proprio pensando ad un piano B. Perché comunque uno dice, vabbè, senti, che sai che c'è qua? Custa, la vita custa. Andiamo all'estero, dove andiamo? Allora, in realtà, no? C'è questa ricerca che dice, ok, dove rende di più una pensione, dove si trovano insieme clima mite, il ritmo di vita meno affannato e la ragionevole certezza di essere al sicuro con i propri risparmi, ma soprattutto quali paesi lasciano davvero entrare chi decide di trasferirsi dopo il lavoro? Allora, queste domande prova a rispondere il Global Retirement Index 2026 di Global Citizen Solution, cioè questa società di consulenza con sede a Lisbona specializzata in visti, residenza e cittadinanza. Quindi sicurezza per sé, per il proprio patrimonio, la famiglia a portata di mano, la libertà di viaggiare, il senso di appartenere a un luogo e non soltanto di avere il permesso di restarci. Secondo gli analisti, i desideri di chi va in pensione si assomigliano molto. L'indice confronta 46 paesi e territori, ciascuno rappresenta rappresentato da un solo programma di residenza, quello più chiaramente pensato per i pensionati e persone finanziariamente indipendenti. Quindi si rivolge a chi può mantenersi con pensioni, risparmi ed altre rendite passive. Allora vediamo questi pilastri sul quale, i criteri perlomeno sui quali hanno retto questa ricerca. I pilastri della valutazione sono 5: la qualità della vita, mobilità e cittadinanza, ottimizzazione fiscale, procedura di rilascio del visto, costi investimenti richiesti. Il peso maggiore, il 30%, spetta alla qualità della vita e gli altri oscillano fra il 15 e il 22%. Quindi dentro ogni criterio entrano voci come la sicurezza, la qualità dell'ambiente, la doppia cittadinanza, la tassazione dei diversi redditi e la possibilità di portare con sé anche i familiari. Ne esce una classifica dai distacchi minimi, in realtà 4 punti separano il primo dal decimo, se dei 10 paesi sono tra altre cose europei, se di questi, quindi non bisogna andare troppo lontano. Quindi ad accomunare i programmi di vetta, spiega la società, l'equilibrio fra soglie di reddito accessibili, regimi fiscali per lo più favorevoli e regole generose per i familiari e anche poi percorsi chiari verso la cittadinanza. Insomma, veniamo al dunque. Quali sono questi 10 paesi migliori? Allora, il miglior paese al mondo per andare in pensione nel 2026, l'Uruguay, primo nel Global Retirement Index del 2026 con 99,9 punti su 100. Richiede un reddito minimo di $1,700 al mese, consente di chiedere la cittadinanza dopo 3 anni per le coppie sposate, 5 per i single. Poi seguono le Mauritius e poi la Spagna. Però abbiamo visto che costa però adesso la Spagna e non so, bisognerebbe fare proprio 2 calcoli. Quindi quali sono questi 10 migliori paesi per trasferirsi dopo la pensione? Abbiamo Uruguay, Maurizio, Spagna, Costa Rica, Portogallo, Paraguay, Lettonia, un po' più a nord, Andorra, Italia e Grecia. Però Lettonia, parlando di sicurezza, non lo so, c'è da fidarsi. Però c'è l'Italia, quindi in realtà per noi italiani tanto vale restare a casa, chi se ne frega. Quindi 6 su 10 sono gli europei, i distacchi sono minimi, l'abbiamo detto prima. E sai che c'è, ragazzi miei, alla fine nel nostro paese, per quanto sia un po' sgangherato, si sta ancora bene.

Siamo arrivati alla fine. Ebbene sì, ci dobbiamo salutare, è un passo dall'ora di pranzo e quindi buon pranzo family. Il nostro appuntamento si rinnova domani mattina, sempre a partire dalle ore 10, sempre con Sonia Carella. Ovviamente tanta musica è qui per voi, quindi tra poco la rispa, la pausa pranzo e poi arriverà Drive Time alle ore 15 con Matteo. Tante cose belle, a domani family, vi voglio tutti sintonizzati perché domani sabato momento svago per 3 ore praticamente. Ciao!

0: Sono le 13 in punto. Va ora in onda la Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
1: A Ribera di Almese, Arte, Artigianato, Musica e Sio Le Pienghe, 27esima edizione, fino all'11 ottobre. Tutti gli eventi si trovano sul sito siolepiene.it. A Bottigliera Alta, sabato 10 ottobre, apertura anno accademico dell'Uni 3. Il coro Alpicozzi e Valsusa presenta il concerto Oltre i confini, l'armonia che abbraccia. Ospite della serata il Grand Chœur du Conservatoire du Briançonnet. Sabato 10 ottobre alle ore 21 presso la Cattedrale di San Giusto di Susa, con ingresso libero, per la rassegna di Nota in Nota 2026. A Condove, sabato 10 e domenica 11 ottobre, 36esima edizione della Fiera della Toma. A Sestriere, martedì 13 ottobre, festa di Sant'Edoardo, patrono del paese. Il Museo Civico Archeologico Castello di Adelaide di Susa ha aperto al pubblico 7 nuove sale archeologiche, dalle prime tracce neolitiche in valle alla città romana di Segusio. Inoltre, sabato 10 ottobre, dalle ore 16, inaugurazione della mostra Arte al Castello. Sabato 10 ottobre, alle ore 21, la poesia va in scena e prende vita. Caludica, la Casa del Gioco Intelligente e il Centro Progressivamente presentano Festival della Salute Mentale All in the Mind, coltiviamo insieme il benessere. Live Poetry con Lorenzo Maragoni. Il museo e la mostra saranno visitabili fino al 25 ottobre, venerdì, sabato e domenica dalle 14 alle 18. Per informazioni 351 307 8654. Sabato 10 e domenica 11 ottobre il Comune di Vinaus e il FAI Delegazione Valle di Susa invitano a un fine settimana alla scoperta di luoghi d'arte, storie e grandi opere di ingegneria idroelettrica. Si potranno visitare la chiesa di San Biagio, il percorso La Vinaus di ieri tra freschi e leggende, la centrale idroelettrica di Vinaus, la centrale idroelettrica di Pontventù Susa. Inoltre mostre tematiche, conferenze ed eventi speciali in Borgata 8 dicembre e in Sala Consiliare. In occasione della Giornata Mondiale della Vista, in collaborazione con IAPB Italia, Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità e con la Città della Salute e della Scienza di Torino, in programma appuntamenti dedicati alla salute degli occhi. Sabato 10 ottobre dalle 9 alle 13 nella sede UIC in Corso Vittorio Emanuele II, 63, primo piano, controlli oculistici gratuiti con misurazione della pressione oculare, parametro importante per la diagnosi di alcune malattie come il glaucoma. Prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento posti al numero 011 535567. La città di Grugliasco, la città di Rivoli e la città di Collegno organizzano il corteo Uniti per la Metro, insieme per sbloccare i cantieri. Sabato 10 ottobre, con partenza da Collegno, piazza del Mercato Santa Maria alle 14.30 e arrivo a Rivoli attraverso Corso Francia ai Giardini Falcone, ingresso via Adige. La parrocchia di Santa Maria Assunta di Bussoleno organizza festa degli anniversari di matrimonio 2026. Domenica 11 ottobre, durante la celebrazione della Santa Messa delle ore 11, nella chiesa parrocchiale gli sposi che festeggiano il loro anniversario di matrimonio celebreranno tale ricorrenza con il rinnovo delle promesse e della benedizione matrimoniale. Al termine della messa, momento conviviale nei locali parrocchiali. Sabato 10 ottobre, risonanze dal profondo, cammino, pratiche e frequenze al CELS, una giornata con Radio Tempo Profondo, dalle 9 alle 16, escursione al Gran Pertus, a cura di Ecomuseo Colombano Romean. Evento gratuito, prenotazione obbligatoria. Presso il Circolo Amici del CELS, in frazione CELS ad Exil, dalle 16, la castagna in Val di Susa, coltivazione, trasformazione e pratiche collettive. Alle ore 18, muovere l'ombra di una casa, sessione partecipativa del videogioco d'artista di Davide Robaldo, con sonorizzazione live. Alle ore 20, cena popolare a base di castagne. Alle ore 21, DJ set. Gli eventi sono aperti a tutti e completamente gratuiti. Per informazioni visitare il sito pinacotecalevis.com. A Sauze Dulx, domenica 11 ottobre, un concerto per Matias, musica live insieme a gofri, dolci, salati, polenta e salsiccia, di cui tutto il ricavato sarà devoluto in beneficenza, dalle ore 12. Prosegue ad Almese la rassegna Camaleontica, giunta alla 12esima edizione, presso l'Auditorium Magnetto in via Avigliana 17. Sabato 10 ottobre ospiterà il concerto dei Real Tune, gruppo vocale a cappella nato a Torino, alle ore 21. Per informazioni e prenotazioni 334 8785 494. A Giaveno, al Palafungo, in via Pacchiotti 51, fino all'11 ottobre, 45esima edizione di Fungo in Festa, Fiera Nazionale del Fungo Porcino. Prodotti tipici, street food, musica, esposizioni. Per informazioni e prenotazioni, contattare il numero 331 44 622 44. Al Cinema Sabrina di Bardonecchia, sabato 10 ottobre, Nazza, L'Estranea, The Social, Il Prezzo della Verità. Domenica 11 ottobre, L'Estranea, The Social, Il Prezzo della Verità, Nazza. Per ulteriori informazioni contattare il numero 0122 99633. Il Centro per l'Impiego di Susa ricerca le seguenti figure professionali. Barista, sede di lavoro, Sant'Antonino di Susa. Le persone interessate possono mandare il curriculum a preselezione.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it, specificando nell'oggetto la mansione per la quale si candidano. Le candidature ritenute idonee verranno segnalate direttamente alle aziende richiedenti. L'attività di preselezione dei centri per l'impiego è un servizio pubblico e totalmente gratuito. Si ricorda che è possibile inserire nella Rispa eventi, manifestazioni e annunci inviando un'email all'indirizzo studio@radiodora.it. Tutti i notiziari, compresa la Rispa, si possono riascoltare sul nostro portale www.radiodora.it.
0: Avete ascoltato La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
2: Benvenuti nella clinica del parabrezza. Ecco il programma della giornata. Alle 10 massaggio riparatore. Alle 11 trattamento di bellezza. Alle 12 lucidatura.
3: Nessuno coccola il tuo parabrezza come Dr. Glass. Riparazione del parabrezza quando possibile, senza sostituire il cristallo. Riparazione o sostituzione senza alcuna spesa, con la garanzia della propria polizza. E se non è inclusa, subito un importante sconto. Inoltre servizio a domicilio con officine mobili. Tutto con standard europei di qualità. Tutto garantito a vita.
4: Dr. Glass Valsusa di Panicco Filippo. La professionalità è qui. In via Comini e 37 a Villardora, sulla strada statale 20.
3: E ricorda, Dottor Glass Valsusa, chiamata rapida, servizio rapido al 347 71 60 682.
5: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
1: Possibilità di prenotare la prima visita direttamente dal sito, scegliendo il giorno e l'ora.
6: Patente e libretto, per cortesia.
7: Dunque, era qui. No. Ecco, tenga.
6: Signora, deve fare la revisione, lo sa.
7: Non mi faccia la multa. Guardi, corro subito a farla.
6: Ma rispetti i limiti di velocità!
8: Per non farti cogliere di sorpresa, affidati a Takis. Takis revisiona dai motocicli ai furgoni di 35 quintali. Esegue revisioni ordinarie e straordinarie, collaudi, disbrigo pratiche auto, ma soprattutto si prende a cuore le tue scadenze con il servizio Remind, per essere sempre in regola con gli obblighi di legge, anche per casi particolari. Takis è anche servizio gomme.
9: E nella sede di Villardora, rinnovo patente, porto d'armi e patenti nautiche. Telefono 011 935 96 62. A Ferriera di Bottigliera Alta, telefono 011 934 81 46. E ricordate, nell'anno 2026 saranno da revisionare le auto immatricolate nel 2022 o revisionate nel 2024.
1: A Ferriera di Bottigliera, nuova apertura ufficio pratiche auto.
10: Sta per iniziare pausa pranzo. Un successo tira l'altro.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Sul raccordo di Falchera il traffico è rallentato per un veicolo incendiato fra l'innesto alla A4 Torino-Milano e la barriera di Falchera in direzione Frejus, mentre sui restanti percorsi regionali il traffico scorre in modo regolare. Per il momento è tutto, buon proseguimento e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Vieni a scoprire i prezzi da urlo.
3: Totac,
2: Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero con prima rata a novembre.
3: Fuori tutto!
2: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
3: Divani Totac.
2: Ma vai da Totac!
4: Passaggi e sconfini, la bellezza da condividere per riscoprire il fascino unico e irripetibile del nostro territorio. La sua storia, i suoi valori, i suoi paesaggi raccontati e fotografati. Passaggi e sconfini è la rivista che parla della nostra identità, delle nostre valli incantevoli, per valorizzarle e amarle. Per sfogliare insieme le pagine più belle che da Torino salgono verso il Moncenisio, il Monginevro, il Colle del Sestriere, fino ad arrivare in Valle di Lanzo e nel Pinerolese. Un periodico trimestrale di arte, cultura, natura e tradizioni. Passaggi e sconfini, la rivista per gli occhi, per il cuore e per la mente, ti aspetta in edicola. Per informazioni e abbonamenti telefona allo 011 964 1007. Passaggi e sconfini, www.studiograffio.it.
5: Un regalo speciale? Un gioiello da sogno? Mary's Dream è la risposta. Gioielleria, oreficeria, laboratorio orafo e servizio compro oro. I migliori brand: Trussardi, Morellato, Luca Barra, Barbieri, Bocarol, Metti. Rivenditore ufficiale TUN. Vi aspettiamo in via Roma 40 a Susa. Brilla sempre con Mary's Dream.
6: E ora la domanda decisiva: quanto costa fare il pieno? Zero. Perché per tutto il mese di ottobre, da Outlet Cars, scegliendo una delle vetture in promozione e attivando un finanziamento, ricevi 1000 euro di buoni carburante. Scopri tutte le vetture su outletcars.it. Oppure vieni a trovarci a Rivoli, in via Ferrero 6, Outlet Cars. Fai il pieno di occasioni.
7: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

0: Sono le 13 e 38 minuti.
1: Ben ritrovati a What's On, rubrica di appuntamenti e spettacoli in Piemonte, in studio Elena Pelissetti. Le giornate FAI d'autunno, giunte alla 15ª edizione, tornano sabato 10 e domenica 11 ottobre, con oltre 700 luoghi visitabili in 350 città italiane a contributo libero. In Piemonte e Valle d'Aosta saranno oltre 90 le aperture, con particolare attenzione all'artigianato e al Made in Italy. A Torino le aperture più interessanti sono La Bolla e la Pista 500 sul tetto del Lingotto e Villa La Tesoriera, eccezionalmente accessibili al pubblico. L'iniziativa sostiene le attività FAI per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale paesaggistico. La GAM di Torino partecipa alla 22ª giornata del contemporaneo AMACI, con una giornata a ingresso gratuito dedicata all'arte contemporanea. Sabato 10 ottobre sarà possibile visitare gratuitamente le collezioni, il deposito vivente e le mostre della quarta risonanza. Anche il Castello di Rivoli, Museo d'Arte Contemporanea, partecipa alla 22ª giornata del contemporaneo, la manifestazione promossa da AMACI, Associazione di Musei d'Arte Contemporanea Italia. L'appuntamento è ancora per sabato 10, quando il Museo di Rivoli, in provincia di Torino, aprirà gratuitamente al pubblico. Il tour PU 60, la nostra storia, fa tappa anche a Torino, con due attesissimi appuntamenti all'Inalpi Arena il 10 e 11 ottobre alle ore 21. Sarà un'occasione speciale per rivivere i momenti più significativi di un percorso iniziato nel 1966, capaci di attraversare generazioni, con canzoni che hanno segnato la memoria collettiva e che continuano a emozionare il pubblico di ogni età. L'autunno torna a disegnare lungo le Alpi uno dei percorsi ferroviari più suggestivi d'Europa, dove il lento movimento del treno segue il mutare dei boschi e delle montagne. Dal 10 ottobre al 15 novembre 2026 il treno del Foliage percorre nuovamente i 52 km della ferrovia Vigezzina-Centovalli, collegando Domodossola in Piemonte a Locarno nel Canton Ticino, attraverso la Valle Vigezzo e le Centovalli. Questa era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto, ha curato la parte tecnica Rosario Perez.

0: Per il benessere dei tuoi denti, tutta l'efficienza di un'organizzazione interna capace di risolvere tutte le necessità.
1: Nei nostri tre studi di Avigliana, Rivoli e Pinerolo possiamo affrontare tutte le problematiche della vostra bocca, affiancate dalla migliore tecnologia, quale la TAC 3D direttamente in sede, ed ottenere una dentatura fissa in giornata grazie alla metodica del carico immediato.
0: Vengono inoltre eseguiti i normali interventi quali la chirurgia orale, la medicina estetica del volto e l'ortodonzia con l'uso di mascherine trasparenti. Chiama per un appuntamento lo 011 93 27 476 www.centroprocaccini.it. Ad Avigliana, Rivoli e Pinerolo.
2: Una casa è amore e solidità, così come la storia di chi la costruisce da oltre un secolo. All'Edilizia Grisa di Avigliana trovi tutto ciò che cerchi. Che tu sia un privato o un'azienda, noi costruiamo, rinnoviamo e coltiviamo il tuo progetto. Da Edilizia Grisa, ferramenta edilizia, materiali per cartongesso, tintometro in sede, finestre Velux e controtelaie Eclisse, pellet e legna da ardere, bombole di gas propano e tutto per creare e arredare il tuo giardino. Dal 1914, Edilizia Grisa, in corso Torino 102 ad Avigliana. Per i santi, vasi, composizioni di crisantemi e fiori da esterno. Ti aspettiamo!
3: Domenica 11 ottobre, in occasione della Fiera del Fungo, il panificio Il Sorriso sarà presente in piazza a Giaveno. Lasciatevi conquistare dai sapori della tradizione. Al nostro stand troverete il pane speciale con lievito madre, le focacce di Giaveno, dolci, pelot al pum e alle ambrune, torte alle nocciole, torcetti, paste di meliga e alle nocciole e gli irresistibili brichette alle castagne. Ma non finisce qui! Da panificio Il Sorriso trovate biscotteria tradizionale piemontese, brioche, torte, crostate, pizze e i nostri grissini stirati a mano, classici e con farine speciali. E per completare il viaggio nei sapori delle nostre terre, tutto il meglio tra formaggi e salumi, miele e marmellate. Panificio Il Sorriso, a Borgata Ponte Pietra 61, a 3 km da Giaveno. E domenica 11 ottobre vi aspettiamo in piazza a Giaveno per la Fiera del Fungo.
4: Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio, con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale, arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pure efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta. Radio
5: Dora. Pausa pranzo. Un successo tira l'altro.

0: Sono le 14 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: La cronaca in primo piano: un imprenditore edile di 62 anni ha perso la vita nella mattinata di oggi a Filago, in provincia di Bergamo, in un incidente sul lavoro. L'uomo è rimasto schiacciato da un mini escavatore mentre lo stava scaricando da un camion nei pressi di un'abitazione in costruzione dove era impegnato. L'incidente si è verificato intorno alle 8:30. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 e i vigili del fuoco, ma per il 62enne non c'è stato nulla da fare.
1: Indagini sulla morte di Sara Di Vita e della madre Antonella Di Jelsi, avvelenate con la ricina lo scorso dicembre a Pietracatella in provincia di Campobasso, si estendono ai computer della scuola frequentata dalle due sorelle Di Vita. La procura di Larino ha disposto una nuova perquisizione informatica al liceo classico di Campobasso, dove fino allo scorso anno studiavano sia Sara, morta insieme alla madre, sia la sorella Alice. L'intervento della polizia è previsto per il prossimo giovedì. Gli agenti esamineranno i dispositivi informatici presenti nell'istituto per accertare se qualcuno li abbia usati per cercare informazioni sulla ricina, la sostanza tossica che ha ucciso le due donne.
2: L'Italia affronta una nuova fase di maltempo. Una perturbazione atlantica sta interessando soprattutto le regioni centrali e meridionali, con precipitazioni diffuse e temporali di forte intensità. A causa di una doppia tromba marina registrata a Marsala, nel Trapanese, 9 persone, tra cui 4 bambini e 5 adulti, si sono recati in ospedale per alcune ferite. Il Dipartimento della Protezione Civile ha valutato un'allerta meteo arancione su Lazio e Campania, mentre il livello giallo riguarda diverse aree del paese, dal nord alle isole maggiori. In particolare, in alcune zone del territorio campano l'allerta è stata prorogata fino alle 15 di domani.
1: Il Nobel per la pace 2026 è stato assegnato a Navi Pillay, ex alta commissaria delle Nazioni Unite per i diritti umani e per il suo impegno nella promozione della pace e del diritto internazionale. L'ha annunciato il comitato norvegese per il Nobel, sottolineando come Pillay abbia svolto un ruolo determinante nel garantire che i crimini di guerra, i crimini contro l'umanità e il genocidio siano perseguiti penalmente. Nata in Sudafrica nel 1941, Pillay è stata giudice del Tribunale Penale Internazionale per il Ruanda e della Corte Penale Internazionale, accusato Israele di genocidio a Gaza.
2: I due quadri del pittore Pierre-Auguste Renoir, rubati l'8 settembre scorso dal Museo Cansumer nel sud della Francia, sono stati ritrovati. Fermate 6 persone nell'ambito delle indagini. Il valore del colpo era stato stimato in 9 milioni di euro. Le telecamere di sorveglianza avevano ripreso 2 persone che avevano trafugato i quadri.
1: Il tennis, giornata amara per gli italiani al Masters 1000 di Shanghai. Flavio Cobolli prosegue il suo momento no e viene eliminato da Adrian Mann Rinò, che vince col punteggio di 6-1, 4-6, 6-3. Per il tennista romano è la quarta sconfitta consecutiva in singolare. A stretto giro è eliminato anche Matteo Berrettini, sconfitto da Brandon Nagashima. Azzurro cede allo statunitense per 7-6, 7-5.
2: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.

0: vieni a scoprire i prezzi da urlo.
1: Totac, Totac, divani.
0: Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero con prima rata a novembre.
2: Fuori tutto!
0: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
1: Divani Totac.
0: Ma vai da Totac!
3: A dritta, vedo un bagliore! Sono luci!
4: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
5: Sì!
4: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo. Per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live. Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.
6: Ed ecco la signora Rossi che apre la bolletta del riscaldamento e...
7: Oh.
6: Tra i brrrr brividi di freddo e quelli della bolletta, scegli i serramenti DGA e ti godi il benessere senza spendere un capitale. Infissi in PVC, porte e portoni, blindati ed oscuranti, tende e zanzariere. Ed ora, da serramenti DGA, novità, le nuove finestre con profili ridotti per una maggiore luminosità. Da serramenti DGA puoi risparmiare sui consumi e dare una nuova luce e più prestigio ad ogni ambiente. Visita il nostro showroom di Villar Focchiardo, in via Nazionale del Moncenisio, 45. serramentidga.it. La qualità trasparente.
8: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio, fatti sentire.
9: Radio.
10: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

0: Teodora.
1: Situazione meteorologica. Una perturbazione collegata a una saccatura depressionaria estesa dal Mar del Nord all'Europa occidentale ha raggiunto il nord-ovest, convogliando un flusso di aria umida e perturbata da sud-ovest. Il fronte principale è transitato, ma sarà seguito dal ramo freddo della saccatura che determinerà una nuova instabilizzazione del tempo. Un nuovo impulso perturbato interesserà infatti il nord-ovest, con piogge, rovesci e locali temporali. La formazione di un minimo depressionario sul Tirreno favorirà inoltre il richiamo di correnti più fredde settentrionali, con rinforzo dei venti e sensibile abbassamento della quota delle nevicate in montagna. In seguito con l'allontanamento della perturbazione subentreranno correnti nord-occidentali più asciutte, favorendo schiarite via via più ampie. Condizioni in gran parte soleggiate torneranno a prevalere, pur con annuvolamenti a tratti sui settori alpini e rinforzi del vento nelle vallate. Ma vediamo le previsioni per questi giorni. Per oggi, cielo tra notte e mattino con annuvolamenti irregolari ancora estesi, soprattutto a sud del Po e sui settori alpini di confine. Nel corso della mattinata tendenza ad ampie schiarite a condizioni più soleggiate con addensamenti più persistenti sui settori alpini di confine tra Valle d'Aosta ed Ossola, all'interno delle valli cuneesi e sul basso Piemonte. In giornata generalmente soleggiato con addensamenti sulle alte valli torinesi e valdostane e sull'Alta Ossola. Precipitazioni nella notte con piogge ancora presenti soprattutto tra Cuneese, Astigiano e Alessandrino, più persistenti all'interno delle valli cuneesi. Piovaschi sparsi o piogge a tratti sul basso torinese, vercellese e pianura novarese, mentre i fenomeni tenderanno a cessare quasi del tutto su Valle d'Aosta e nord Piemonte. In mattinata ultimi piovaschi soprattutto a sud del Po e sul basso Piemonte tendenti a cessare. Quota neve intorno ai 2000 metri nella notte. Temperature minime in calo sui 7-11 gradi, massime in lieve aumento sui 15-19 gradi. Per la giornata di domani, cielo al mattino inizialmente con presenza di strati di nubi basse e possibili locali nebbie su pianure e colline tra Cuneese, Torinese, Astigiano e Alessandrino e sulle pianure di Vercellese e Novarese, in successivo diradamento con passaggio a condizioni generalmente soleggiate. Annuvolamenti più persistenti sui settori alpini di confine delle valli torinesi, all'interno delle valli occidentali e settentrionali valdostane e sull'Alta Ossola. Precipitazioni in gran parte assenti tra pomeriggio e sera, tendenza a locali piovaschi sui settori alpini di confine della Valle d'Aosta e dell'Alta Ossola. Quota neve sui 2500 metri. Temperature minime stazionarie in lieve calo sui 7-10 gradi, massime stazionarie sui 16-19 gradi. Per la giornata di dopodomani, cielo in gran parte soleggiato con velature in transito, cielo parzialmente nuvoloso sul basso Piemonte e soprattutto tra Cuneese, Astigiano e Alessandrino. Addensamenti in giornata anche sui settori alpini di confine della Valle d'Aosta. Precipitazioni in gran parte assenti tra pomeriggio e sera, tendenza a locali piovaschi sui settori appenninici. Temperature minime stazionarie sui 7-10 gradi, massime stazionarie sui 16-19 gradi.
2: Gustosa,
3: irresistibile,
2: vivace,
3: unica,
2: divertente,
3: originale.
2: Ma di cosa stiamo parlando?
3: Della Paulaner Oktoberfest Torino.
2: Dal 17 ottobre al 1 novembre al Parco della Pellerina.
3: Birra Paulaner, specialità bavaresi, musica e 90 attrazioni.
2: Paulaner Oktoberfest Torino, vieni a viverla.
4: La vera bellezza risiede nella cura di ogni dettaglio. La Maison du Charme è un mondo dedicato al tuo benessere. Dalle attrezzature ed estetica professionale ai prodotti per acconciatura dei capelli, prodotti per la ricostruzione unghie e tutto per il make-up. In più, una selezione esclusiva di bijou artistici e accessori moda per valorizzare il tuo stile. In occasione della Fiera del Fungo, scopri l'iniziativa Buono come un fungo. Trovi tutti i dettagli sulla pagina Facebook del Comune di Giaveno. La Maison du Charme, l'eleganza che cercavi. Ci trovi in Viale Regina Elena 41 a Giaveno.
5: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
0: A volte ansia, aspettative e smarrimento ci allontanano da noi stessi. Quando il rumore del mondo diventa troppo forte, trovare uno spazio di ascolto può fare la differenza.
6: Sono la dottoressa Elisa Ostorero, psicologa clinica. Riceva da Vigliana e online, accogliendo adulti, bambini, adolescenti e famiglie. Offro sostegno psicologico per ansia, stress, difficoltà relazionali e scolastiche e mi occupo della valutazione diagnostica dei DSA e dell'ADHD.
0: Psicologa Elisa Ostorero, via Moncenisio 192 ad Avigliana. Prenota il tuo primo colloquio al 351-422-1500 oppure visita il sito studiostoreropsicologia.it.
7: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è sempre

0: Sono le 14 e 35 minuti.
1: Non esiste una bellezza e un benessere uguale per tutti. Ogni individuo è diverso e così anche la cute e i capelli. Così nasce SPA, da Tagliati per il Successo a Susa, la soluzione per ogni anomalia cutanea e strutturale, caduta, danni dovuti a continui trattamenti, ma anche un semplice momento di relax per te e i tuoi capelli. Quando la cura incontra il benessere, crea un nuovo modo di vivere il momento del parrucchiere. Da Anna Muscatello puoi trovare un'esperienza che unisce bellezza, relax, benessere. Favorisce la circolazione e la diminuzione dell'ormone dello stress, il cortisolo, grazie ai benefici HED, perché prendersi cura dei propri capelli significa anche prendersi cura di sé. A Susa, Anna Muscatello, via Mazzini 47, Tagliati per il Successo.
2: La carta con la carta, il vetro con il vetro. Io all'ambiente ci tengo, e tu?
3: Differenziare è importante, ma non basta. Axel, da sempre impegnata nella raccolta differenziata, ricorda che il primo passo per un buon smaltimento dei rifiuti lo fai tu. Sì, perché solo differenziando bene carta e vetro, leggendo bene gli opuscoli informativi, si possono selezionare in modo corretto gli oggetti destinati al riciclo, contribuendo ad un ambiente più pulito. Per saperne di più vai su www.axelspa.it.
4: Giaveno, capitale del fungo. Dall'1 all'11 ottobre, Fungo in Festa, 45esima edizione. Al Palafungo ti aspettano irresistibili specialità a base di fungo porcino, musica, divertimento e tante serate divertenti. Domenica 11, grande fiera nazionale del fungo di Giaveno. Espositori, artigiani, street food e tantissime iniziative per tutta la famiglia. Fungo in Festa, il gusto dell'autunno è a Giaveno, dall'1 all'11 ottobre. Per info e prenotazioni segui i social della Proloco e della città di Giaveno.
5: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.
6: Si dis

0: Pausa pranzo oggi termina qui e vi dà appuntamento a domani alla stessa ora. Ma restate in ascolto, sta per iniziare Drive Time.
1: Sono le 15 e un minuto.
0: Radio Dora Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: La cronaca in primo piano, ennesimo incidente sul lavoro. Un imprenditore edile di 62 anni ha perso la vita nella mattinata di oggi a Filago, in provincia di Bergamo. L'uomo è rimasto schiacciato da un mini escavatore mentre lo stava scaricando da un camion nei pressi di un'abitazione in costruzione dove era impegnato.
2: Resti domiciliari per il datore di lavoro di Salvatore Calignano, l'operaio morto dopo essere precipitato dal tetto di un capannone a Caivano, in provincia di Napoli, lo scorso 2 ottobre. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, Calignano stava effettuando lavori edili sul tetto insieme ad altri due operai irregolari quando è precipitato. Il 37enne, indagato per omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche e omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro, è stata disposta anche l'applicazione del braccialetto elettronico.
3: Una doppia tromba marina ha investito la zona di Marsala in provincia di Trapani, provocando gravi danni a automobili, edifici e campi agricoli. Colpita la scuola Alcide De Gasperi in via Nazionale, contrada Terre Nove. L'istituto, spiega il preside, è andato totalmente distrutto. Fortunatamente nessun danno al personale, soprattutto ai bambini. Dentro l'edificio, nel momento del passaggio del vortice, c'erano 273 alunni. In località Petrosino, un'auto è stata investita dalla tromba marina e sbalzata in un burrone. I due occupanti sono stati portati in ospedale. I vortici si sono sviluppati in mare e sono arrivati fino alla terra.
2: Le indagini sulla morte di Sara Di Vita e della madre Antonella Di Jelsi, avvelenate con la ricina lo scorso dicembre a Pietracatella in provincia di Campobasso, si estendono ai computer della scuola frequentata dalle due sorelle Di Vita. La procura di Larino ha disposto una nuova perquisizione informatica al liceo classico di Campobasso, dove fino allo scorso anno studiavano sia Sara, morta insieme alla madre, sia la sorella Alice. L'intervento della polizia è previsto per il prossimo giovedì. Gli agenti esamineranno i dispositivi informatici presenti nell'istituto per accertare se qualcuno li abbia usati per cercare informazioni sulla ricina, la sostanza tossica che ha ucciso le due donne.
3: In Belgio si sono registrate tensioni nei pressi della stazione centrale di Bruxelles, dove si sono radunate diverse centinaia di giovani a margine della manifestazione nazionale organizzata dai sindacati. Come riferiscono i media locali, sono scoppiati scontri tra centinaia di giovani mascherati e vestiti di nero e la polizia. Contro gli agenti sono stati lanciati ciottoli, bottiglie di vetro, fuochi d'artificio e immondizia. Gli agenti hanno risposto con cannoni ad acqua e gas lacrimogeni.
2: Il Nobel per la pace 2026 è stato assegnato a Navi Pillay, ex alta commissaria delle Nazioni Unite per i diritti umani e per il suo impegno nella promozione della pace e del diritto internazionale. Nata in Sudafrica nel 1941, Pillay è stata giudice del Tribunale Penale Internazionale per il Ruanda e della Corte Penale Internazionale, accusato Israele di genocidio a Gaza.
3: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
4: Vuoi migliorare il riscaldamento di casa e risparmiare? Da Iamonte a Condove trovi un grande showroom con personale competente pronto a consigliarti la soluzione per il tuo impianto di riscaldamento. Da Iamonte, stufe a legna, stufe a pellet, caminetti, cucine e termocucine, oltre a caldaie a pellet o a legna da locale tecnico, prodotti ad altissimo rendimento energetico. Iamonte seleziona solo marchi di qualità: Palazzetti, Montegrappa, Termorossi, Edilcamin, Laminox.
5: E con la rottamazione della vecchia stufa, caminetto o caldaia puoi accedere agli incentivi del conto termico 3.0, fino a 4.000 euro per stufe e termostufe e fino a 10.000 euro per caldaie a pellet o a legna, in base al prodotto e alla zona climatica. E per le pratiche, un termotecnico qualificato segue tutta la burocrazia per te.
4: Iamonte, convenienza e sostenibilità. A Condove, strada provinciale 24, chilometro 35 850. Visita il nostro sito www.iamonte.info.
6: E ora la domanda decisiva. Quanto costa fare il pieno? Zero. Perché per tutto il mese di ottobre, da Outlet Cars, scegliendo una delle vetture in promozione e attivando un finanziamento, ricevi 1000 euro di buoni carburante. Scopri tutte le vetture su outletcars.it. Oppure vieni a trovarci a Rivoli, in via Ferrero 6, Outlet Cars. Fai il pieno di occasioni.
7: erano lì da anni, ma non sapevo cosa farne.
8: Anche io. E ogni tanto pensavo pure di averli persi. O peggio, che potessero rubarmeli.
7: Succede a tanti. Vecchi gioielli che non usi più. L'anello della nonna. La catenina rotta. E finiscono dimenticati in un cassetto.
8: Poi mi sono decisa e sono andata da Compro Oro New Gold.
7: Porta anche tu il tuo oro usato. Valutazione gratuita e senza impegno.
8: E già che c'ero, ho scoperto anche tante proposte nuove. In argento e acciaio. Moderne, eleganti, bellissime.
7: Compro Oro New Gold. Ti aspettiamo a Chianocco, frazione Vernetto 1 bis. Telefono 352 02 53 755.
8: Compro Oro New Gold. Tutto il valore che meriti.
9: Nuovo orario. Da lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.
10: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio i pan goccioli mulino bianco, 8 pezzi, 336 grammi, sono scontati del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.

0: Wanted.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Eleanor!
3: Dal capolavoro di Jane Austen.
2: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
3: Due sorelle, due modi diversi di amare.
2: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
3: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Erano lì da anni, ma non sapevo cosa farne.
5: Anche io. E ogni tanto pensavo pure di averli persi. O peggio, che potessero rubarmeli.
4: Succede a tanti. Vecchi gioielli che non usi più. L'anello della nonna. La catenina rotta. E finiscono dimenticati in un cassetto.
5: Poi mi sono decisa e sono andata da Compro Oro New Gold.
4: Porta anche tu il tuo oro usato. Valutazione gratuita e senza impegno.
5: E già che c'ero, ho scoperto anche tante proposte nuove. In argento e acciaio. Moderne, eleganti, bellissime.
4: Compro Oro New Gold. Ti aspettiamo a Chianocco, frazione Vernetto 1 bis. Telefono 352 02 53 755.
5: Compro Oro New Gold, tutto il valore che meriti.
6: Nuovo orario, da lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.
7: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
8: A Faule, in provincia di Cuneo, torna la grande festa della tradizione. Dall'8 al 13 ottobre, il comune di Faule celebra la 30ª edizione della festa della Bagna Cauda. 6 giorni di appuntamenti, spettacoli e divertimento per tutta la famiglia. Ci saranno il torneo di burraco, il raduno di auto e moto storiche, modellismo dinamico e droni da competizione, il galà di moda e la gara di torte. E ogni sera, musica e ballo con Sonia dei Castelli, Giuliano e i Baroni, Luca Francia, Italo B, Luigi Gallia e, per il gran finale, la grande orchestra Federica Cocco. E naturalmente, tutte le sere, la protagonista è lei, la Bagna Cauda. Cene, mercatini per le vie del paese, intrattenimento per i bambini, Luna Park, giocolieri, bolle di sapone e il mago Aladdin. Faule ti aspetta dall'8 al 13 ottobre per una festa da non perdere. Seguici su Facebook e Instagram, proloco-faule. Oppure, per informazioni, chiama il 371-586-6641.

app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 15 e 37 minuti.
1: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
2: Possibilità di prenotare la prima visita direttamente dal sito scegliendo il giorno e l'ora.
3: Ci sono pizze che si gustano e altre che si ricordano. Da Grano e Gusto, a Sant'Antonino di Susa, ogni impasto nasce dalla passione. È lavorato con cura per offrire una pizza leggera e altamente digeribile. Gli ingredienti sono scelti con attenzione e ogni creazione racconta il piacere della buona tavola. Che tu scelga una pizza speciale o uno dei raffinati piatti della cucina, qui trovi sapori autentici, qualità e un'accoglienza che ti fa sentire a casa. Grano e Gusto, perché i momenti più belli hanno sempre il sapore delle cose fatte bene. Via Torino 27, Sant'Antonino di Susa, a due passi dalla statale 25. Telefono 334 9184 922.
4: Gustosa,
5: irresistibile,
4: vivace,
5: unica,
4: divertente,
5: originale.
4: Ma di cosa stiamo parlando?
5: Della Paulaner Oktoberfest Torino.
4: Dal 17 ottobre al 1 novembre al Parco della Pellerina.
5: Birra Paulaner, specialità bavaresi, musica e 90 attrazioni.
4: Paulaner Oktoberfest Torino, vieni a viverla!
6: La radio parla, emoziona, accompagna e quando la scegli per la tua pubblicità il messaggio arriva più forte, più chiaro, più memorizzabile e rimane più persistente. Potenzia ogni tua campagna, amplifica ogni tuo contenuto. Radio Dora, la buona pubblicità che fa davvero la differenza.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Sono le 16:02. Radio Dora Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione sportiva. Il tennis in primo piano, terzo KO consecutivo per Flavio Cobolli, battuto all'esordio allo Shanghai Masters da Manarino 6-1-4-6-6-3, il punteggio in 2 ore e 26 minuti di gioco. Una partita in chiaroscuro del romano che, dopo tante chance non sfruttate, paga un passaggio a vuoto decisivo negli ultimi game del match. E c'è un primo possibile impegno nel calendario di Jannik Sinner per il 2027. Il numero uno al mondo è tra i partecipanti annunciati al One Point Slam degli Australian Open, l'evento che mette in palio $1 milione australiani in cui si gioca un solo punto per partita. Il One Point Slam è in programma mercoledì 13 gennaio sulla Rod Laver Arena e vedrà protagonisti 32 giocatori tra tennisti professionisti, giocatori provenienti dai circoli australiani e wildcard. Sinner aveva partecipato alla prima edizione lo scorso anno, venendo eliminato a sorpresa dall'Australia Jordan Smith, poi vincitore della competizione. I motori MotoGP di nuovo in pista a Mandalika per le prequalifiche. Slitta l'avvio del turno a causa di una bandiera rossa durante la Moto2 per problemi tecnici. Nella notte prove libere a Bezzecchi, che ha fatto segnare il miglior tempo davanti a Marc Marquez e al leader del mondiale Martin. Domani qualifica alle 4:50 e sprint race alle 9. Domenica gara lunga sempre alle 9 del mattino. Per la Formula 1 si va in pista alle 10:30 a Marina Bay per l'unica sessione di prove libere in vista dell'ultima sprint race del mondiale 2026, 60 minuti per prepararsi al meglio per la qualifica che alle 14:30 determinerà lo schieramento di partenza della gara sui 100 chilometri. Il calcio, la lunga sosta per le nazionali si sta per concludere. Nel weekend torna il campionato e riparte la corsa anche in Europa delle big. Poco più di un mese in cui si concentreranno 6 giornate di campionato con un turno infrasettimanale, 3 della league phase delle coppe europee e 6 scontri diretti. Il sesto turno della stagione si apre domani e si chiude domenica. Occhi puntati su Como Roma Milan per sfatare il tabù Sassuolo. L'Inter ospita il Parma di Gilardino. Cagliari Juventus è una sfida ai piani alti. Il basket a Monaco, la Virtus parte con la marcia alta, va sul più 14, ma il Bayern ricuce. Il primo tempo si chiude comunque con i ragazzi di coach Mumbro avanti 52-43. I padroni di casa provano a rientrare ulteriormente nella ripresa, tornano anche a meno 5, ma un Moore ispiratissimo trascina Bologna a una vittoria in trasferta importante e convincente per le V-nere. Sul campo neutro di Belgrado, l'Olimpia Milano va quasi subito sotto in doppia cifra contro il Maccabi, ma riesce a ricucire e all'intervallo lungo torna a meno 6. Milano prova a riavvicinarsi nella ripresa con un Wright protagonista, ma gli israeliani scappano trascinati da Madar e Howard e colgono la prima vittoria della loro stagione in Eurolega. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Scelgo Service Car Borgone perché mi fido. La revisione, ad esempio, è chiara e senza sorprese. Era tanto che cercavo un centro così.
3: Service Car Borgone. La nostra promessa è una sola: far bene il nostro lavoro. Risolviamo in officina ogni problema per qualsiasi marca. Pensiamo noi alle scadenze e siamo il centro vendita usato garantito dai nostri esperti. Tu pensa solo a viaggiare sereno. Per il resto c'è Service Car Borgone. Revisioni multimarca, officina con diagnosi elettroniche, ricarica clima e centro vendita auto. In via Abeg 63, Borgone Susa. Service Car Borgone, l'assistenza che ti mette in movimento.
4: Giaveno, capitale del fungo. Dall'1 all'11 ottobre, Fungo in Festa, 45esima edizione. Al Palafungo ti aspettano irresistibili specialità a base di fungo porcino, musica, divertimento e tante serate divertenti. Domenica 11, grande fiera nazionale del fungo di Giaveno. Espositori, artigiani, street food e tantissime iniziative per tutta la famiglia. Fungo in Festa, il gusto dell'autunno è a Giaveno, dall'1 all'11 ottobre. Per info e prenotazioni segui i social della Proloco e della città di Giaveno.
5: Domenica 11 ottobre, in occasione della Fiera del Fungo, il panificio Il Sorriso sarà presente in piazza a Giaveno. Lasciatevi conquistare dai sapori della tradizione. Al nostro stand troverete il pane speciale con lievito madre, le focacce di Giaveno, dolci, peilotte al pum e alle ambrune, torte alle nocciole, torcetti, paste di meliga e alle nocciole e gli irresistibili brichette alle castagne. Ma non finisce qui! Da panificio Il Sorriso trovate biscotteria tradizionale piemontese, brioche, torte, crostate, pizze e i nostri grissini stirati a mano, classici e con farine speciali. E per completare il viaggio nei sapori delle nostre terre, tutto il meglio tra formaggi e salumi, miele e marmellate. Panificio Il Sorriso, a Borgata Ponte Pietra 61, a 3 km da Giaveno. E domenica 11 ottobre vi aspettiamo in piazza a Giaveno per la Fiera del Fungo.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Un buon venerdì pomeriggio a voi che siete in ascolto. A causa di un incidente sono possibili rallentamenti sulla A26 Genova Gravellona Toce tra l'allacciamento con la A21 e lo svincolo di Casale Monferrato Sud in direzione Gravellona Toce. Per un incidente lungo la statale 28 del Colle di Nava viene ridotta la carreggiata in prossimità di Bagnasco in direzione Genola. Ancora per un incidente sono possibili disagi sulla statale 32 diramazione ticinese in prossimità di Borgomanero verso la statale 142 biellese. Lungo la statale 25 del Moncenisio segnaliamo rallentamenti per traffico intenso a Venaus in entrambi i sensi di marcia. Per questo appuntamento è tutto, a più tardi con nuovi aggiornamenti, buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Benvenuti nella clinica del parabrezza. Ecco il programma della giornata. Alle 10 massaggio riparatore. Alle 11 trattamento di bellezza. Alle 12, lucidatura.
3: Nessuno coccola il tuo parabrezza come Dr. Glass. Riparazione del parabrezza quando possibile, senza sostituire il cristallo. Riparazione o sostituzione senza alcuna spesa, con la garanzia della propria polizza. E se non è inclusa, subito un importante sconto. Inoltre servizio a domicilio con officine mobili. Tutto con standard europei di qualità. Tutto garantito a vita.
4: Dr. Glass Valsusa di Panicco Filippo. La professionalità è qui, in via Comini e 37 a Villardora, sulla strada statale 24.
3: E ricorda, Dottor Glass Valsusa, chiamata rapida, servizio rapido al 347 71 60 682.
5: Non esiste una bellezza e un benessere uguale per tutti. Ogni individuo è diverso e così anche la cute e i capelli. Così nasce Spa, da Tagliati per il Successo a Susa, la soluzione per ogni anomalia cutanea e strutturale, caduta, danni dovuti a continui trattamenti, ma anche un semplice momento di relax per te e i tuoi capelli. Quando la cura incontra il benessere, crea un nuovo modo di vivere il momento del parrucchiere. Da Anna Muscatello puoi trovare un'esperienza che unisce bellezza, relax, benessere. Favorisce la circolazione e la diminuzione dell'ormone dello stress, il cortisolo, grazie ai benefici HED. Perché prendersi cura dei propri capelli significa anche prendersi cura di sé. A Susa, Anna Muscatello, via Mazzini 47, Tagliati per il Successo.
6: Un regalo speciale? Un gioiello da sogno? Mary's Dream è la risposta. Gioielleria, oreficeria, laboratorio orafo e servizio compro oro. I migliori brand: Trussardi, Morellato, Luca Barra, Barbieri, Bocarol, Metti. Rivenditore ufficiale TUN. Vi aspettiamo in via Roma 40 a Susa. Brilla sempre con Mary's Dream.

0: cosa?
1: Ho davanti,
0: non riesco
1: più a parlare. Dimmi cosa ti piace,
0: non riesco a capire.

quanti capelli che hai, non si riesce a contare, sposta la bottiglia e lasciami guardare, se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre

0: Sono le 16:39.
1: Un saluto dalla redazione, in studio Alessia Balducci. Scontri per Ascatasuna, perquisizioni in diverse parti d'Italia. Chieste 19 misure cautelari. L'attività della polizia a carico degli antagonisti in relazione alla manifestazione del 31 gennaio a Torino. La nota dei militanti, un tentativo di punire alcuni per una giornata storica. Ex Ilva, stop agli impianti e cassa integrazione. Dal 9 ottobre sospese le attività produttive dell'area caldo di Taranto. Entro il 15 novembre toccherà gli impianti di Liguria e Piemonte. L'INAIL è stato condannato a versare una rendita mensile di circa 1.500 euro e arretrati per circa 150.000 euro alla vedova di un ex operaio dello stabilimento Fiat a Mirafiori, morto di tumore dopo aver respirato amianto. La sentenza del Tribunale di Potenza, datata giugno 2026, è ora diventata definitiva. Temporali nel sud Piemonte, la prima neve a Sestrier. L'annunciato maltempo sulla nostra regione non si è fatto attendere. Nubi fragi soprattutto nell'Astigiano, spolverata di neve ai 2000 metri di Sestrier. Universiadi invernali a Torino, ieri accesa la fiaccola di Changchun 2027. La cerimonia nel cortile del rettorato dell'università ha dato il via al viaggio della fiamma verso la Cina. Volo Torino-Palermo cancellato, passeggeri bloccati a caselle, non sono state fornite giustificazioni. Viaggiatori costretti ad aspettare per ore senza informazioni. Per oggi è tutto, ha curato la parte tecnica Rosario Perez.
2: Gustosa,
3: irresistibile,
2: vivace,
3: unica,
2: divertente,
3: originale.
2: Ma di cosa stiamo parlando?
3: Della Paulaner Oktoberfest Torino.
2: Dal 17 ottobre al 1 novembre al Parco della Pellerina.
3: Birra Paulaner, specialità bavaresi, musica e 90 attrazioni.
2: Paulaner Oktoberfest Torino. Vieni a viverla.
4: La vista è un bene prezioso. Affidala a chi da più di 40 anni coccola i tuoi occhi. Occhiali Covezzi.
5: Ottica Covezzi è centro applicazioni lenti a contatto, centro di analisi visiva.
4: Ottica Covezzi da generazioni è partner di aziende leader nel settore come Zeiss e Oakley. Rinnova il tuo look. Vieni a provare le nuove collezioni Dior, Chanel, Gucci, Ray-Ban, Revo, Tom Ford e altri ancora.
5: Occhiali Covezzi. Ama i tuoi occhi. Aperto da lunedì al sabato a Bussoleno, in via Traforo Foro 23, vicino alla stazione ferroviaria. Telefono 0122 641 641 e in via Tripoli 122 a Torino. Telefono 011 325 628.
6: Siamo aperti dalle 9 alle 12:30 e dalle 16 alle 19. Chiuso mercoledì pomeriggio.
7: A dritta, vedo un bagliore! Sono luci!
8: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
9: Sì!
8: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live, Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.
10: Ma siamo pazzi? Da Divani Totac, grande novità per chi ama gli affari.
11: Giovedì pazzo!
10: Solo il giovedì trovate fino a 100 offerte pazze.
12: Angolari, poltrone relax, materassi, divani letto a partire da 290 euro. E se venite da fuori Pinerolo, compreso nel prezzo, rimborso viaggio con buoni benzina.
10: Il giovedì pazzo è solo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Finanziamenti anche

0: Sono le 17 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Ennesimo incidente sul lavoro, un imprenditore edile di 62 anni ha perso la vita nella mattinata a Filago in provincia di Bergamo. L'uomo è rimasto schiacciato da un mini escavatore mentre lo stava scaricando da un camion nei pressi di un'abitazione in costruzione dove era impegnato. E intanto sono stati disposti gli arresti domiciliari per il datore di lavoro di Salvatore Calignano, l'operaio morto dopo essere precipitato dal tetto di un capannone a Caivano in provincia di Napoli lo scorso 2 ottobre. L'uomo indagato per omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche e omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro. È stata disposta anche l'applicazione del braccialetto elettronico.
1: Ammonta 1,5 milioni di franchi svizzeri, poco più di 1,6 milioni di euro, il conto degli ospedali svizzeri per le cure ricevute dai ragazzi italiani rimasti feriti nel rogo di Capodanno al locale Le Constellation di Clermont-Tonnerre. Riporta l'ente radiotelevisivo pubblico della Svizzera francese. Complessivamente 12 italiani sono stati curati in ospedali svizzeri dopo l'incendio per periodi di tempo variabili.
2: Una doppia tromba marina ha investito la zona di Marsala in provincia di Trapani, provocando gravi danni a automobili, edifici e campi agricoli. Colpita la scuola Alcide De Gasperi, al pronto soccorso sono giunti 4 bambini e 5 adulti, che dopo gli esami risultano con qualche ferita da taglio e qualche scoriazione. In località Petrosino un'auto è stata investita dalla tromba marina e sbalzata in un burrone. I due occupanti sono stati portati in ospedale. Domani scatta l'allerta arancione ancora in Sicilia, poi in Calabria, Puglia e Campania.
1: Il premio Nobel per la pace 2026 è stato assegnato a Navi Pillay, giurista sudafricana. L'assegnazione arriva nell'anno del 125esimo anniversario del premio, istituito nel 1901. Pillay è stata premiata per il suo contributo alla promozione della pace attraverso il diritto internazionale. Tra le altre cose, l'anno scorso ha accusato Israele di genocidio a Gaza. L'ha fatto nella sua veste di presidente della Commissione d'inchiesta internazionale indipendente delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati. Critiche per la sua premiazione sono arrivate proprio da Israele e dal presidente americano Trump.
2: Tra le 30.000 e le 50.000 persone hanno partecipato alla manifestazione nazionale organizzata dai sindacati a Bruxelles, che denunciano le politiche socio-economiche del governo. Il corteo è degenerato in una guerriglia urbana con diverse centinaia di manifestanti incappucciati che hanno attaccato con lancio di pietre e mazze di metallo un camion idrante della polizia. Gli agenti hanno risposto con gas lacrimogeni e l'uso dell'idrante per disperdere i manifestanti.
1: Lo sport: Max Verstappen conquista la pole sprint a Marina Bay per il Gran Premio di Formula 1 sul rinnovato circuito di Singapore. Il 4 volte campione del mondo chiude davanti a George Russell, poi Leclerc, Piastri, Norris e Hamilton. Antonelli è 7° con la Mercedes aggiornata. Verstappen è però investigato per aver superato Hamilton in regime di bandiere gialle e forse verrà penalizzato.
2: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
3: E ora la domanda decisiva: quanto costa fare il pieno? Zero. Perché per tutto il mese di ottobre, da Outlet Cars, scegliendo una delle vetture in promozione e attivando un finanziamento, ricevi 1000 euro di buoni carburante. Scopri tutte le vetture su outletcars.it. Oppure vieni a trovarci a Rivoli, in via Ferrero 6. Outlet Cars. Fai il pieno di occasioni.
4: Vuoi migliorare il riscaldamento di casa e risparmiare? Da Iamonte a Condove trovi un grande showroom con personale competente pronto a consigliarti la soluzione per il tuo impianto di riscaldamento. Da Iamonte, stufe a legna, stufe a pellet, caminetti, cucine e termocucine, oltre a caldaie a pellet o a legna da locale tecnico, prodotti ad altissimo rendimento energetico. Iamonte seleziona solo marchi di qualità: Palazzetti, Montegrappa, Termorossi, Edilcamin, Laminox.
5: E con la rottamazione della vecchia stufa, caminetto o caldaia puoi accedere agli incentivi del conto termico 3.0, fino a 4.000 euro per stufe e termostufe e fino a 10.000 euro per caldaie a pellet o a legna, in base al prodotto e alla zona climatica. E per le pratiche, un termotecnico qualificato segue tutta la burocrazia per te.
4: Iamonte, convenienza e sostenibilità. A Condove, strada provinciale 24, chilometro 35 850. Visita il nostro sito www.iamonte.info.
6: Erano lì da anni, ma non sapevo cosa farne.
7: Anche io. E ogni tanto pensavo pure di averli persi. O peggio, che potessero rubarmeli.
6: Succede a tanti. Vecchi gioielli che non usi più. L'anello della nonna. La catenina rotta. E finiscono dimenticati in un cassetto.
7: Poi mi sono decisa e sono andata da Compro Oro New Gold.
6: Porta anche tu il tuo oro usato. Valutazione gratuita e senza impegno.
7: E già che c'ero, ho scoperto anche tante proposte nuove. In argento e acciaio. Moderne, eleganti, bellissime.
6: Compro Oro New Gold. Ti aspettiamo a Chianocco, frazione Vernetto 1 bis. Telefono 352 02 53 755.
7: Compro Oro New Gold. Tutto il valore che meriti.
8: Nuovo orario, da lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.
9: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2 per 100 grammi è scontato del 50%. Solo con carte Fidati, fino a esaurimento scorte.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Un buon venerdì sera a voi che siete in ascolto. A causa di un incidente, lungo la statale 28 del Colle di Nava viene ridotta la carreggiata in prossimità di Bagnasco in direzione Genola. Ancora per un incidente, sulla A21 Torino-Piacenza si viaggia rilento tra gli svincoli di Alessandria Est e Alessandria Ovest in direzione Torino. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Caselle e Bruere verso Piacenza e tra Situ e Pianezza in direzione Aosta. Sul raccordo Torino-Caselle si viaggia rilento per un veicolo in panne in prossimità di San Benigno in direzione aeroporto. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
3: Per Soffietto Servizi Ambientali, nulla è impossibile. Con una flotta di mezzi, personale specializzato, tecnologia innovativa e 90 anni di esperienza, risolviamo ogni problema ed esigenza. Soffietto Servizi Ambientali, scavi per riparazione tubi, lavaggio tubazioni con Canal Jet, spurgo pozzi neri, dissotturazioni fognature, video ispezioni, mappature linee di scarico, vendita e consegna di gasolio da riscaldamento e trazione, kerosene, pellet e carbone, noleggio e utilizzo di escavatori a risucchio per aspirazione e materiali pesanti. Soffietto Servizi Ambientali, via Caduti per la Patria 22 a Sant'Ambrogio di Torino. Su www.soffietto.eu trovi tutti i nostri servizi. Chiama Soffietto anche per interventi urgenti allo 011 93 9105.
4: La vera bellezza risiede nella cura di ogni dettaglio. La Maison du Charme è un mondo dedicato al tuo benessere. Dalle attrezzature ed estetica professionale ai prodotti per acconciatura dei capelli, prodotti per la ricostruzione unghie e tutto per il make-up. In più, una selezione esclusiva di bijou artistici e accessori moda per valorizzare il tuo stile. In occasione della Fiera del Fungo, scopri l'iniziativa Buono come un fungo. Trovi tutti i dettagli sulla pagina Facebook del Comune di Giaveno. La Maison du Charme, l'eleganza che cercavi. Ci trovi in Viale Regina Elena 41 a Giaveno.
5: E ora la domanda decisiva: quanto costa fare il pieno? Zero. Perché per tutto il mese di ottobre da Outlet Cars, scegliendo una delle vetture in promozione e attivando un finanziamento, ricevi 1000 euro di buoni carburante. Scopri tutte le vetture su outletcars.it oppure vieni a trovarci a Rivoli in via Ferrero 6. Outlet Cars, fai il pieno di occasioni.

Hub Hub Smart Speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 17 e 38 minuti. Una casa è amore e solidità, così come la storia di chi la costruisce da oltre un secolo. All'Edilizia Grisa di Avigliana trovi tutto ciò che cerchi. Che tu sia un privato o un'azienda, noi costruiamo, rinnoviamo e coltiviamo il tuo progetto. Da Edilizia Grisa, ferramenta edilizia, materiali per cartongesso, tintometro in sede, finestre Velux e controtelai Eclisse, pellet e legna da ardere, bombole di gas propano e tutto per creare e arredare il tuo giardino. Dal 1914, Edilizia Grisa, in corso Torino 102 ad Avigliana. Per i santi, vasi, composizioni di crisantemi e fiori da esterno. Ti aspettiamo!
1: Ci sono pizze che si gustano e altre che si ricordano. Da Grano e Gusto, a Sant'Antonino di Susa, ogni impasto nasce dalla passione. È lavorato con cura per offrire una pizza leggera e altamente digeribile. Gli ingredienti sono scelti con attenzione e ogni creazione racconta il piacere della buona tavola. Che tu scelga una pizza speciale o uno dei raffinati piatti della cucina, qui trovi sapori autentici, qualità e un'accoglienza che ti fa sentire a casa. Grano e Gusto, perché i momenti più belli hanno sempre il sapore delle cose fatte bene. Via Torino 27, Sant'Antonino di Susa, a due passi dalla statale 25. Telefono 334 91 84 922.
2: A Faule, in provincia di Cuneo, torna la grande festa della tradizione. Dall'8 al 13 ottobre, il comune di Faule celebra la 30ª edizione della festa della Bagna Cauda. 6 giorni di appuntamenti, spettacoli e divertimento per tutta la famiglia. Ci saranno il torneo di burraco, il raduno di auto e moto storiche, modellismo dinamico e droni da competizione, il galà di moda e la gara di torte. E ogni sera, musica e ballo con Sonia dei Castelli, Giuliano e i Baroni, Luca Francia, Italo B, Luigi Gallia e, per il gran finale, la grande orchestra Federica Cocco. E naturalmente, tutte le sere, la protagonista è lei, la Bagna Cauda. Cene, mercatini per le vie del paese, intrattenimento per i bambini, Luna Park, giocolieri, bolle di sapone e il mago Aladdin. Faule ti aspetta dall'8 al 13 ottobre per una festa da non perdere. Seguici su Facebook e Instagram, proloco-faule, oppure per informazioni chiama il 371-586-6641.
3: Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio, con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale, arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pure efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.

0: sono le 18 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Un sesto uomo è rimasto vittima della cosiddetta banda della minicar nera. In mattinata un 67enne si è recato ai carabinieri della stazione di Roma Monteverde Nuovo per denunciare quanto sarebbe avvenuto la sera del 4 ottobre. Secondo quanto raccontato, il 67enne stava percorrendo a piedi via dei Quattroventi quando è stato avvicinato da una microcar di colore nero con a bordo due soggetti. Il passeggero lo avrebbe colpito al fianco con un tubo in plastica. Intanto spunta il primo identikit, come anticipa alla Repubblica. Si tratta di un ragazzo biondo tra i 16 e i 18 anni.
1: Una doppia tromba marina ha investito la zona di Marsala in provincia di Trapani, provocando gravi danni ad automobili, edifici e campi agricoli. Colpita la scuola Alcide De Gasperi. Al pronto soccorso sono giunti 4 bambini e 5 adulti che, dopo gli esami, risultano con qualche ferita da taglio e qualche scoriazione. In località Petrosino un'auto è stata investita dalla tromba marina e sbalzata in un burrone. I due occupanti sono stati portati in ospedale. Domani scatta l'allerta arancione ancora in Sicilia, Calabria, Puglia e Campania.
2: Il premio Nobel per la pace 2026 è stato assegnato a Navi Pillay, giurista sudafricana. L'assegnazione arriva nell'anno del 125esimo anniversario del premio, istituito nel 1901. Pillay, tra le altre cose, l'anno scorso ha accusato Israele di genocidio a Gaza. L'ha fatto nella sua veste di presidente della Commissione d'inchiesta internazionale indipendente delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati. Critiche per la sua premiazione sono arrivate proprio da Israele e dal presidente americano Trump.
1: Intanto gli Stati Uniti hanno annunciato sanzioni contro la Corte Penale Internazionale. La decisione è stata comunicata dal Dipartimento del Tesoro americano a breve distanza dall'assegnazione del premio Nobel per la pace 2026 a Navi Pillay. Vieteremo le transazioni con questo tribunale canaglia, tagliandone le sue risorse e paralizzandone la capacità operativa, ha detto il segretario di Stato Marco Rubio. L'UE fa sapere che collaborerà strettamente con la CPI per garantire che continui a operare in modo efficace e si dice pronta ad adottare tutte le misure necessarie per consentire alla Corte di svolgere il proprio lavoro.
2: La nave Amerigo Vespucci è arrivata a Trieste in occasione della Barcolana 58 per la conclusione della campagna in Nord America. Dopo aver percorso oltre 15.000 miglia, la nave scuola della Marina Militare è ormeggiata al molo dei Bersaglieri, pronta ad accogliere il solito fiume di curiosi e turisti. Trieste è la città che per prima in Italia accolse nave Amerigo Vespucci al rientro dal Tour Mondiale 2023-25, durante il quale percorse circa 50.000 miglia nautiche, oltre due volte la circonferenza terrestre.
1: ATP 1000 di Shanghai perde 3 protagonisti italiani. Lorenzo Musetti perde in 3-7 contro Yi Zhu, allenato dall'italiano Davide Sanguinetti. Il tennista cinese batte il cararino 7-6, 3-6, 7-6. Sconfitta anche per Berrettini in 2-7, lo statunitense Brandon Nakashima vince 7-6, 7-5 in 1 ora e 52 minuti di partita. Cobolli si è reso al francese Adrien Mannarino col punteggio di 6-1, 4-6, 6-3, incassando così la quarta sconfitta consecutiva.
2: Ed è tutto, a più tardi.

0: solo il giovedì trovate fino a 100 offerte pazze.
1: Angolari, poltrone relax, materassi, divani letto a partire da 290 euro. E se venite da Fuori Pinerolo, compreso nel prezzo, rimborso viaggio con buoni benzina.
0: Il giovedì pazzo è solo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Finanziamenti anche senza busta paga.
2: Divani Totac.
3: Passaggi e sconfini, la bellezza da condividere per riscoprire il fascino unico e irripetibile del nostro territorio. La sua storia, i suoi valori, i suoi paesaggi raccontati e fotografati. Passaggi e sconfini è la rivista che parla della nostra identità, delle nostre valli incantevoli, per valorizzarle e amarle. Per sfogliare insieme le pagine più belle che da Torino salgono verso il Moncenisio, il Monginevro, il Colle del Sestriere, fino ad arrivare in Valle di Lanzo e nel Pinerolese. Un periodico trimestrale di arte, cultura, natura e tradizioni. Passaggi e sconfini, la rivista per gli occhi, per il cuore e per la mente, ti aspetta in edicola. Per informazioni e abbonamenti telefona allo 011 964 1007. Passaggi e sconfini, www.studiografio.it.
4: Ehi, quanta fretta, dove corri?
5: Porto la mia Fiat 500 a fare il tagliando all'Officina Garda.
4: L'Officina Garda? Non riparavano solo Opel?
5: Prima, ora fanno parte della rete Eurorepar, gli specialisti per manutenzione e riparazione di tutte le auto del gruppo Stellantis. Ci porto anche la Jeep di mia moglie, i loro tecnici sono preparati e disponibili.
4: Era quello che cercavo, anche la mia Citroen C3 ha bisogno di un controllo. Prenoto subito una diagnosi all'Officina Garda.
5: L'Officina Multimarca Nuova Garda ti aspetta a Chianocco, a pochi minuti dall'uscita dell'autostrada Torino-Bardonecchia. Prenota ora la prossima manutenzione allo 0122 49 045.
6: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
7: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, i pan goccioli mulino bianco, 8 pezzi, 336 grammi, sono scontati del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Ancora un buon venerdì sera a voi che siete in ascolto. A causa di un incidente lungo la tangenziale di Torino sono possibili rallentamenti tra Corso Regina e Venaria in direzione Aosta. Ancora per un incidente sulla A21 Torino-Piacenza sono presenti code tra gli svincoli di Alessandria Est e Alessandria Ovest verso Torino. Raccomandiamo prudenza per un veicolo in fiamme sulla A26 Genova-Gravellona-Toce tra lo svincolo di Casale Monferrato Sud e l'allacciamento con la A21 in direzione Genova. Torniamo sulla tangenziale di Torino per segnalare rallentamenti per traffico intenso tra Caselle e Bruere verso Piacenza e tra Situ e Pianezza in direzione Aosta. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Radio Dora vi invita all'ascolto di 2 minuti, un libro.
3: C'è qualcosa di ipnotico nel mare del sud. Ti guarda con quegli occhi azzurri e non ti dice nulla. Eppure sa tutto. Sa di chi sei, di cosa porti dentro, di quanto a lungo hai saputo tenere un segreto. Benvenuti cari ascoltatori, sono Gianluca Melilli. Questa è la nostra rubrica quotidiana 2 minuti un libro. Oggi ci immergiamo in un romanzo che sa di salsedine e omertà, in cui il bello di superficie nasconde qualcosa che il tempo non ha voluto cancellare. Se anche tu scrivi gialli in cui il luogo diventa quasi un personaggio capace di sedurre e ingannare, vieni a trovarci sul nostro nuovo sito www.2minutiunlibro.it. Lì trovi tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Ma intanto parliamo del libro di Ilaria Ferramosca, Il tempo trafitto. Già vincitore della prima edizione del premio Giallo e Nero di Puglia. Andiamo subito alla storia. L'incantevole Porto Ionico, borgo pugliese celebre per il mare, i locali e le spiagge, è scosso da un delitto atroce. Cristina Pascali e il piccolo Matteo, madre e figlio, sono stati massacrati con un coltello da cucina nella loro casa, senza nessuna apparente ragione. I sospetti si concentrano subito su Renato, detto Magritte per l'enorme talento nel disegno, e affetto da un grave ritardo cognitivo. È stato l'ultimo a incontrare le vittime, e forse le sue condizioni mentali gli hanno dettato un oscuro quanto assurdo movente. A indagare sul caso è Agopar, investigatore al servizio dell'avvocato difensore di Renato insieme alla psicologa Elena Fiore. La loro è un'improbabile accoppiata, un'analista divoratrice compulsiva di cioccolata e un detective affascinante, tormentato da mille fobie e impegnato a celare la propria omosessualità per far fronte ai tabù della provincia. Addentrandosi nella vicenda, Agopar ed Eliana intuiscono che i disegni di Renato non sono così surreali e che le radici dell'omicidio affondano in un passato torbido, segnato dalla violenza, dall'omertà e anche da segreti inconfessabili. Di Ilaria Ferramosca, Il tempo trafitto, in libreria da Giunti.
2: Radio Dora vi ha presentato 2 minuti e un libro. A risentirci domani, alla stessa ora.
4: Gustosa,
5: irresistibile,
4: vivace,
5: unica,
4: divertente,
5: originale.
4: Ma di cosa stiamo parlando?
5: Della Paulaner Oktoberfest Torino.
4: Dal 17 ottobre al 1 novembre al Parco della Pellerina.
5: Birra Paulaner, specialità bavaresi, musica e 90 attrazioni.
4: Paulaner Oktoberfest Torino. Vieni a viverla.
6: Hai capito cosa ti ho detto? Fuori! Fuori tu!
7: Vieni a scoprire i prezzi da urlo.
8: Totac, Totac, divani.
7: Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero con prima rata a novembre.
6: Fuori tutto!
7: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
8: Divani Totac.
7: Ma vai da Totac!
9: Un regalo speciale? Un gioiello da sogno? Mary's Dream è la risposta. Gioielleria, oreficeria, laboratorio orafo e servizio compro oro. I migliori brand: Trussardi, Morellato, Luca Barra, Barbieri, Bocarol, Metti. Rivenditore ufficiale TUN. Vi aspettiamo in via Roma 40 a Susa. Brilla sempre con Mary's Dream.
10: Nel centro storico di Bussoleno, a due passi dal Lungo d'Ora, c'è l'Osteria Popolare La Credenza, un posto accogliente che racconta un pezzo di storia della Val di Susa attraverso i piatti più diversi e adatti ai gusti di tutti. A pranzo, cucina semplice e gustosa, con varianti vegetariane, con un servizio veloce ed accogliente per chi lavora. A cena, in un'atmosfera familiare, momenti di relax, cucina casalinga delle tradizioni, le ottime pizze, i prezzi popolari e un dior pittoresco. Vi aspettano a Bussoleno, in via Walter Fontan 16, a due minuti dalla stazione. La Credenza è aperta tutti i giorni a pranzo e cena, chiuso il martedì.
11: Giaveno, capitale del fungo. Dall'1 all'11 ottobre, Fungo in Festa, 45esima edizione. Al Palafungo ti aspettano irresistibili specialità a base di fungo porcino, musica, divertimento e tante serate divertenti. Domenica 11, grande fiera nazionale del fungo di Giaveno. Espositori, artigiani, street food e tantissime iniziative per tutta la famiglia. Fungo in Festa, il gusto dell'autunno è a Giaveno, dall'1 all'11 ottobre. Per info e prenotazioni segui i social della Proloco e della città di Giaveno.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: le 18 e 40 minuti. Una casa è amore e solidità, così come la storia di chi la costruisce da oltre un secolo. All'Edilizia Grisa di Avigliana trovi tutto ciò che cerchi. Che tu sia un privato o un'azienda, noi costruiamo, rinnoviamo e coltiviamo il tuo progetto. Da Edilizia Grisa, ferramenta edilizia, materiali per cartongesso, tintometro in sede, finestre Velux e controtelai Eclisse, pellet e legna da ardere, bombole di gas propano e tutto per creare e arredare il tuo giardino. Dal 1914, Edilizia Grisa, in corso Torino 102 ad Avigliana. Per i santi, vasi, composizioni di crisantemi e fiori da esterno. Ti aspettiamo!
1: Come possiamo salvare il pianeta? No, non serve la forza di un supereroe. Sono le piccole cose di ogni giorno che fanno la differenza. Come le bioplastiche compostabili. Sembrano plastica, ma non lo sono. E se gettate nell'organico, si trasformano in compost. Usale per frutta, verdura, caffè, ma quando le butti, non confonderle con gli imballaggi in plastica. Se hai dei dubbi, visita www.biorepack.org. Bioplastica compostabile. Il potere di salvare il mondo è nelle tue mani!
2: Patente e libretto, per cortesia.
3: Dunque, era qui. No. Ecco, tenga.
2: Signora, deve fare la revisione, lo sa.
3: Non mi faccia la multa. Guardi, corro subito a farla.
4: Ma rispetti i limiti di velocità!
5: Per non farti cogliere di sorpresa, affidati a Takis. Takis revisiona dai motocicli ai furgoni di 35 quintali. Esegue revisioni ordinarie e straordinarie, collaudi, disbrigo pratiche auto, ma soprattutto si prende a cuore le tue scadenze con il servizio Remind, per essere sempre in regola con gli obblighi di legge, anche per casi particolari. Takis è anche servizio gomme.
6: E nella sede di Villardora rinnovo patente, porto d'armi e patenti nautiche. Telefono 011 935 96 62. A Ferriera di Bottigliera Alta, telefono 011 934 81 46. E ricordate, nell'anno 2026 saranno da revisionare le auto immatricolate nel 2022 o revisionate nel 2024.
7: A Ferriera di Bottigliera, nuova apertura ufficio pratiche auto. Radio Dora presenta le anticipazioni del TG di Rete 7 delle 19.
8: Tra poco nel nostro TG, a Scatasuna, chieste 19 misure cautelari per gli scontri di gennaio, rapina alle poste di Grugliasco, due arresti della polizia, Molinette, oltre 5.000 trapianti di rene, un traguardo storico, questo e molto altro tra poco nel nostro telegiornale.
9: Rete 7, digita 13 sul telecomando.

0: Sono le 19 e un minuto.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buonasera dalla redazione.
3: In primo piano la cronaca: sono stati disposti gli arresti domiciliari per il datore di lavoro di Salvatore Calignano, l'operaio morto dopo essere precipitato dal tetto di un capannone a Caivano, in provincia di Napoli, lo scorso 2 ottobre. L'uomo è indagato per omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche e omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro. E intanto oggi un imprenditore edile di 62 anni ha perso la vita nella mattinata a Filago, in provincia di Bergamo. È rimasto schiacciato da un mini escavatore mentre lo stava scaricando da un camion.
2: Una sesta persona è rimasta vittima della cosiddetta banda della mini car nera. In mattinata un 67enne si è recato ai carabinieri della stazione di Roma Monteverde Nuovo per denunciare quanto sarebbe avvenuto la sera del 4 ottobre. Secondo quanto raccontato, l'uomo stava percorrendo a piedi viale dei 420 quando è stato avvicinato da una microcar di colore nero con a bordo due soggetti. Il passeggero lo avrebbe colpito al fianco con un tubo di plastica. Intanto spunta il primo identikit dell'aggressore e, come anticipa la Repubblica, si tratterebbe di un ragazzo biondo tra i 16 e i 18 anni.
3: Cani beagle utilizzati come cavi e sottoposti a sperimentazioni e test farmacologici che non avrebbero rispettato i rigidi protocolli ministeriali, subendo così gravi maltrattamenti fino alla morte provocata dai test stessi o per eutanasia. A scoprirlo i carabinieri forestali, che hanno denunciato 14 soggetti, tra cui rappresentanti di una multinazionale veneta operante nel settore della ricerca e dello sviluppo farmaceutico. I 17 beagle trovati ancora vivi sono stati salvati e affidati a delle associazioni.
2: Ammonta a 1,5 milioni di franchi svizzeri, poco più di 1,6 milioni di euro, il conto degli ospedali svizzeri per le cure ricevute dai ragazzi italiani rimasti feriti nel rogo di Capodanno al locale Le Constellation di Clermont-Tana. Complessivamente 12 italiani sono stati curati in ospedali svizzeri dopo l'incendio per periodi di tempo variabili.
3: Il premio Nobel per la pace 2026 è stato assegnato a Navi Pillay, giurista sudafricana. È stata premiata per il suo contributo alla promozione della pace attraverso il diritto internazionale. Tra le altre cose, l'anno scorso ha accusato Israele di genocidio a Gaza. Critiche per la sua premiazione sono arrivate da Israele e dal presidente americano Trump. E intanto gli Stati Uniti hanno annunciato sanzioni contro la Corte Penale Internazionale. L'Unione Europea fa sapere che collaborerà invece strettamente con la CP per garantire che continui a operare in modo efficace e si dice pronta ad adottare tutte le misure necessarie per consentire alla Corte di svolgere il proprio lavoro.
2: Il calcio: Vincenzo Montella non è più il commissario tecnico della Turchia, ora è ufficiale. L'allenatore italiano paga la delusione dei mondiali estivi e il pessimo inizio in Nations League, con 4 sconfitte su 4 nelle sfide contro Francia, Italia e Belgio, con 11 reti subite e appena 2 segnate. Al posto di Montella, il primo candidato della federazione turca per sostituirlo è Arda Turan.
3: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Buon proseguimento di serata.
4: Erano lì da anni, ma non sapevo cosa farne.
5: Anche io. E ogni tanto pensavo pure di averli persi. O peggio, che potessero rubarmeli.
4: Succede a tanti. Vecchi gioielli che non usi più. L'anello della nonna. La catenina rotta. E finiscono dimenticati in un cassetto.
5: Poi mi sono decisa e sono andata da Compro Oro New Gold.
4: Porta anche tu il tuo oro usato. Valutazione gratuita e senza impegno.
5: E già che c'ero, ho scoperto anche tante proposte nuove. In argento e acciaio. Moderne, eleganti, bellissime.
4: Compro Oro New Gold. Ti aspettiamo a Chianocco, frazione Vernetto 1 bis. Telefono 352-02-53-755.
5: Compro oro New Gold. Tutto il valore che meriti.
6: Nuovo orario, da lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.
7: Domenica 11 ottobre, in occasione della Fiera del Fungo, il panificio Il Sorriso sarà presente in piazza a Giaveno. Lasciatevi conquistare dai sapori della tradizione. Al nostro stand troverete il pane speciale con lievito madre, le focacce di Giaveno, dolci, pelotta al pum e alle ambrune, torte alle nocciole, torcetti, paste di meliga e alle nocciole e gli irresistibili brichetta alle castagne. Ma non finisce qui! Da panificio Il Sorriso trovate biscotteria tradizionale piemontese, brioche, torte, crostate, pizze e i nostri grissini stirati a mano, classici e con farine speciali. E per completare il viaggio nei sapori delle nostre terre, tutto il meglio tra formaggi e salumi, miele e marmellate. Panificio Il Sorriso, a Borgata Ponte Pietra 61, a 3 km da Giaveno. E domenica 11 ottobre vi aspettiamo in piazza a Giaveno per la Fiera del Fungo.
8: Non conosci ancora l'unica officina Alfa Romeo in Valsusa?
9: Argirò Domenico e Figlio, l'officina che fa per te. Ma l'officina Argirò è molto di più. Riparazione di vetture Fiat, Lancia e marchi esteri con sistema computerizzato per effettuare qualsiasi diagnosi, sostituzione pneumatici, installazione e riparazione impianti GPL. Officina Argirò Domenico a Sant'Antonino di Susa in via Abeg 53.
10: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2 per 100 grammi è scontato del 50%. Solo con carte Fidati fino a esaurimento scorte.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Ancora un buon venerdì sera a voi che siete in ascolto. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Caselle e Bruere verso Piacenza e tra Sito e Pianezza in direzione Aosta. Ci occupiamo della provincia di Novara, la provinciale 15A viene chiusa per lavori a Vico Lungo dalle 20 di questa sera fino alle 4.30 di domani. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Giaveno, capitale del fungo. Dall'1 all'11 ottobre, Fungo in Festa, 45esima edizione. Al Palafungo ti aspettano irresistibili specialità a base di fungo porcino, musica, divertimento e tante serate divertenti. Domenica 11, grande fiera nazionale del fungo di Giaveno. Espositori, artigiani, street food e tantissime iniziative per tutta la famiglia. Fungo in Festa, il gusto dell'autunno è a Giaveno, dall'1 all'11 ottobre. Per info e prenotazioni segui i social della Proloco e della città di Giaveno.
3: Vuoi migliorare il riscaldamento di casa e risparmiare? Da Iamonte a Condove trovi un grande showroom con personale competente pronto a consigliarti la soluzione per il tuo impianto di riscaldamento. Da Iamonte, stufe a legna, stufe a pellet, caminetti, cucine e termocucine, oltre a caldaie a pellet o a legna da locale tecnico, prodotti ad altissimo rendimento energetico. Iamonte seleziona solo marchi di qualità: Palazzetti, Montegrappa, Termorossi ed il Camin, Laminox.
4: E con la rottamazione della vecchia stufa, caminetto, caldaia, puoi accedere agli incentivi del conto termico 3.0, fino a 4.000 euro per stufe e termostufe e fino a 10.000 euro per caldaie a pellet o a legna, in base al prodotto e alla zona climatica. E per le pratiche, un termotecnico qualificato segue tutta la burocrazia per te.
3: Iamonte, convenienza e sostenibilità. A Condove, strada provinciale 24, chilometro 35 850. Visita il nostro sito www.iamonte.info.
5: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 19:37. Radio Dora vi invita all'ascolto di
1: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
2: Ben trovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Torino per una mostra in tre atti che celebra il centenario della nascita di Marisa Merz, artista e scultrice italiana nota per essere stata l'unica esponente femminile del movimento dell'arte povera, che nel corso della sua lunga carriera ha integrato la sfera intima e domestica con la ricerca sui materiali, il tempo quotidiano come dimensione creativa e la casa come laboratorio alchemico, la nozione di spazio come luogo fisico e metafisico, un apparente disequilibrio capace di far emergere le potenzialità nascoste di oggetti e materie. Le opere, talvolta apparentemente effimere, nascono da un processo di continua evoluzione, fatto di variazioni sottili attraverso cui l'artista si avvicina progressivamente all'essenza dei suoi soggetti. Marisa Merz, la danza delle ore presso il Castello di Rivoli di Torino fino al 4 aprile. Ci spostiamo a Milano per una mostra dell'artista giapponese Aki Sasamoto. Attingendo da differenti discipline come la danza, la matematica, la psicologia sociale, la meteorologia e le scienze eco-comportamentali, le sue opere trasportano il vissuto e le esperienze personali all'interno di un immaginario metaforico, evocando nuove narrazioni sospese tra logica e intuizione. Al confine tra performance, scultura e installazione video, Sasamoto costruisce ambienti e situazioni all'interno dei quali persone e oggetti interagiscono, esplorando il rapporto tra corpo e spazio con l'obiettivo di coinvolgere il pubblico su più livelli sensoriali. Aki Sasamoto XYZ in mostra al Pirelli Hangar Bicocca di Milano fino al 17 gennaio. Restiamo a Milano per il nuovo musical che celebra il glorioso repertorio musicale di Umberto Tozzi. Finalmente il pubblico potrà scoprire chi è davvero Gloria ed è invitato a vivere la musica come in un concerto, libero di cantare e partecipare. Con un allestimento tecnologico e moderno con effetti a sorpresa, lo spettacolo trasforma il teatro in un viaggio musicale continuo, dove la narrazione si fonde in un'unica esperienza emotiva e pop. Una selezione di 21 successi di Tozzi che hanno segnato generazioni intere. Gloria, il musical, a Milano, in scena al Teatro degli Arcimboldi. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. L'inganno francese di John Grisham. Per la prima volta l'autore si cimenta in un romanzo di spionaggio che va ben oltre i confini del genere, regalando ai suoi milioni di lettori in tutto il mondo una storia travolgente e piena di suspense. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
1: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
3: Non esiste una bellezza e un benessere uguale per tutti. Ogni individuo è diverso e così anche la cute e i capelli. Così nasce SPA, da Tagliati per il Successo a Susa, la soluzione per ogni anomalia cutanea e strutturale, caduta, danni dovuti a continui trattamenti, ma anche un semplice momento di relax per te e i tuoi capelli. Quando la cura incontra il benessere, crea un nuovo modo di vivere il momento del parrucchiere. Da Anna Muscatello puoi trovare un'esperienza che unisce bellezza, relax, benessere. Favorisce la circolazione e la diminuzione dell'ormone dello stress, il cortisolo, grazie ai benefici HED, perché prendersi cura dei propri capelli significa anche prendersi cura di sé. A Susa, Anna Muscatello, via Mazzini 47, Tagliati per il Successo.
4: Benvenuti nella clinica del parabrezza. Ecco il programma della giornata. Alle 10, massaggio riparatore. Alle 11, trattamento di bellezza. Alle 12, lucidatura.
5: Nessuno coccola il tuo parabrezza come Dr. Glass. Riparazione del parabrezza quando possibile, senza sostituire il cristallo. Riparazione o sostituzione senza alcuna spesa, con la garanzia della propria polizza. E se non è inclusa, subito un importante sconto. Inoltre servizio a domicilio con officine mobili. Tutto con standard europei di qualità. Tutto garantito a vita.
6: Dr. Glass Valsusa di Panicco Filippo. La professionalità è qui, in via Comini e 37 a Villardora, sulla strada statale 24.
5: E ricorda, Dottor Glass Valsusa, chiamata rapida, servizio rapido al 347 71 60 682.
7: Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio, con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale, arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente, nessuna distrazione visiva, solo pura efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora, la pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.

quando meno te lo aspetti. So che non ci crederai, ma quel giorno mi vedrai nei riflessi degli specchi. Che da quando ci rifletti non ti chiedi come stai, sei finita in mille pezzi. E credi

0: Sono le 20:03. Radio Dora Notizie.
1: Un saluto e bentrovati dalla redazione. Apriamo con gli esteri. Gli Stati Uniti impongono nuove sanzioni alla Corte Penale Internazionale dell'AIA. L'amministrazione Trump punta a bloccare le transazioni finanziarie con il tribunale accusato di perseguire ingiustamente cittadini americani e israeliani. La decisione arriva poche ore dopo l'assegnazione del Nobel per la pace a Nevi Pillay, ex giudice della Corte. Dura la reazione dell'Unione Europea, che valuta possibili contromisure. Anche l'Italia, insieme ad altri 7 paesi, ribadisce il proprio sostegno all'indipendenza della giustizia internazionale. Maltempo, paura a Marsala, nel Trapanese, dove una violenta tromba d'aria ha investito anche una scuola. 6 bambini sono rimasti lievemente feriti, mentre gli altri sono stati messi in salvo dal personale scolastico. Ingenti i danni, resta alta l'attenzione anche sul fronte meteo. Allerta arancione in Lazio e Campania, gialla in altre 14 regioni. Nel napoletano, dopo i temporali della scorsa notte, si registrano allagamenti e scuole chiuse in diversi comuni. Piogge diffuse al centro-sud, con un graduale miglioramento atteso nel fine settimana. La cronaca: proseguono a Roma le indagini sulla cosiddetta banda della minicar, sospettata di almeno 5 aggressioni tra Monteverde e Testaccio. Tra le vittime anche l'attore Davide Jacopini, ricoverato in gravi condizioni al San Camillo dopo essere stato colpito mentre viaggiava in monopattino. Gli investigatori cercano 2 persone a bordo di una minicar nera elettrica e stanno esaminando le immagini delle telecamere. Al momento non c'è un identikit ufficiale dei responsabili, esclusa per ora la pista di una sfida nata sui social. Ci occupiamo di economia. Nuovo taglio al prezzo del gasolio da parte di Eni. La compagnia abbassa di altri 2 centesimi il prezzo consigliato ai distributori, riportandolo a 2,19 euro al litro. Resta invece a 2,25 euro il tetto massimo ufficiale dopo la scadenza dello sconto sulle accise. Il governo intanto valuta nuovi interventi per contenere il caro carburanti, tra cui il possibile ricorso alle accise mobili. E infine la pagina sportiva. Iniziamo dal calcio. Terminata la sosta, questa sera riparte la Serie B con Avellino-Sampdoria, anticipo della 6ª giornata in programma al Partenio Lombardi. Domani torna in campo anche la Serie A con Genoa-Fiorentina, Inter-Parma e Napoli-Frosinone. Per la Formula 1, Max Verstappen conquista la pole position per la sprint del Gran Premio di Singapore. Il pilota della Red Bull precede la Mercedes di George Russell e la Ferrari di Leclerc. 6ª posizione per l'altra rossa di Lewis Hamilton, mentre il leader del mondiale Kimi Antonelli non va oltre il 7º tempo. Questa è l'ultima notizia. A più tardi.

0: grande novità per chi ama gli affari.
1: Giovedì pazzo!
0: Solo il giovedì trovate fino a 100 offerte pazze.
2: Angolari, poltrone relax, materassi, divani letto a partire da 290 euro. E se venite da Fuori Pinerolo, compreso nel prezzo, rimborso viaggio con buoni benzina.
0: Il giovedì pazzo è solo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Finanziamenti anche senza busta paga.
3: Divani Totac.
4: Nel centro storico di Bussoleno, a due passi dal Lungo d'Ora, c'è l'Osteria Popolare La Credenza, un posto accogliente che racconta un pezzo di storia della Val di Susa attraverso i piatti più diversi e adatti ai gusti di tutti. A pranzo, cucina semplice e gustosa, con varianti vegetariane, con un servizio veloce ed accogliente per chi lavora. A cena, in un'atmosfera familiare, momenti di relax, cucina casalinga delle tradizioni, le ottime pizze, i prezzi popolari e un dior pittoresco. Vi aspettano a Bussoleno e via Walter Fontan 16, a due minuti dalla stazione. La Credenza è aperta tutti i giorni a pranzo e cena, chiuso il martedì.
5: Scelgo Service Car Borgone perché mi fido. La revisione, ad esempio, è chiara e senza sorprese. Era tanto che cercavo un centro così.
6: Service Car Borgone. La nostra promessa è una sola: far bene il nostro lavoro. Risolviamo in officina ogni problema per qualsiasi marca. Pensiamo noi alle scadenze e siamo il centro vendita usato garantito dai nostri esperti. Tu pensa solo a viaggiare sereno. Per il resto c'è Service Car Borgone. Revisioni multimarca, officina con diagnosi elettroniche, ricarica clima e centro vendita auto. In via Abe 63, Borgone Susa. Service.

0: Meteodora.
1: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, nuvolosità irregolare a tratti, ancora compatta, ma senza fenomeni e in dissipazione dal pomeriggio. Più soleggiato sulle altre zone, temperature stabili con massime tra 15 e 20 gradi. Al centro poche nubi sulle regioni tirreniche, ancora qualche addensamento su interne e adriatico, con rovesci sparsi. Temperature in calo con massime tra 17 e 22 gradi. Al sud, soleggiato in Sardegna, instabile su peninsulari e Sicilia, con rovesci e temporali intermittenti. Migliora su alta Campania. Temperature in calo con massime tra 18 e 23 gradi.
0: Questa è Radio Dora.
2: Occhi stanchi, mal di testa dopo ore al computer. Spesso basta un controllo della vista per ritrovare benessere e leggerezza nelle tue giornate. Prenota una visita da Ottica Mola a Villardora. La nostra dottoressa, laureata in optometria, utilizza un macchinario di ultima generazione per individuare subito il problema ed offrirti la soluzione più adatta. E grazie al laboratorio interno, i tuoi nuovi occhiali saranno pronti in tempi rapidissimi. Dal 1980, Ottica Mola, l'ottico di Villardora in Piazza Adoratori del Sangue 15 e Bussoleno in Via Walter Fontan 1. Perché vederci chiaro è la scelta migliore, sempre.
3: Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio, con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale, arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pure efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.

app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 20 e 38 minuti. Va ora in onda La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
1: A Rivera di Almese, Arte, Artigianato, Musica e Sulle Pienghe, 27esima edizione, fino all'11 ottobre. Tutti gli eventi si trovano sul sito siolepiene.it. A Bottigliera Alta, sabato 10 ottobre, apertura anno accademico dell'Uni 3. Il coro Alpicozzi e Valsusa presenta il concerto Oltre i confini, l'armonia che abbraccia, ospite della serata il Grand Chœur du Conservatoire du Briançonnet, sabato 10 ottobre alle ore 21 presso la Cattedrale di San Giusto di Susa, con ingresso libero, per la rassegna di Nota in Nota 2026. A Condove, sabato 10 e domenica 11 ottobre, 36esima edizione della Fiera della Toma. A Sestriere, martedì 13 ottobre, festa di Sant'Edoardo, patrono del paese. Il Museo Civico Archeologico Castello di Adelaide di Susa ha aperto al pubblico 7 nuove sale archeologiche, dalle prime tracce neolitiche in valle alla città romana di Segusio. Inoltre, sabato 10 ottobre, dalle ore 16, inaugurazione della mostra Arte al Castello. Sabato 10 ottobre, alle ore 21, la poesia va in scena e prende vita. Caludica, la Casa del Gioco Intelligente e il Centro Progressivamente presentano Festival della Salute Mentale All in the Mind, coltiviamo insieme il benessere. Live Poetry con Lorenzo Maragoni. Il museo e la mostra saranno visitabili fino al 25 ottobre, venerdì, sabato e domenica dalle 14 alle 18. Per informazioni 351 307 8654. Sabato 10 e domenica 11 ottobre il Comune di Vinaus e il FAI Delegazione Valle di Susa invitano un fine settimana alla scoperta di luoghi d'arte, storie e grandi opere di ingegneria idroelettrica. Si potranno visitare la chiesa di San Biagio, il percorso La Vinaus di ieri tra freschi e leggende, la centrale idroelettrica di Vinaus, la centrale idroelettrica di Ponventù Susa. Inoltre mostre tematiche, conferenze ed eventi speciali in Borgata 8 dicembre e in Sala Consiliare. In occasione della Giornata Mondiale della Vista, in collaborazione con IAPB Italia, Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità e con la Città della Salute e della Scienza di Torino, in programma appuntamenti dedicati alla salute degli occhi. Sabato 10 ottobre dalle 9 alle 13 nella sede UIC in Corso Vittorio Emanuele II, 63, primo piano, controlli oculistici gratuiti con misurazione della pressione oculare, parametro importante per la diagnosi di alcune malattie come il glaucoma. Prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento posti al numero 011 535567. La città di Grugliasco, la città di Rivoli e la città di Collegno organizzano il corteo Uniti per la Metro, insieme per sbloccare i cantieri, sabato 10 ottobre, con partenza da Collegno, piazza del Mercato Santa Maria alle 14.30 e arrivo a Rivoli attraverso Corso Francia ai Giardini Falcone, ingresso via Adige. La parrocchia di Santa Maria Assunta di Bussoleno organizza festa degli anniversari di matrimonio 2026. Domenica 11 ottobre, durante la celebrazione della Santa Messa delle ore 11, nella chiesa parrocchiale gli sposi che festeggiano il loro anniversario di matrimonio celebreranno tale ricorrenza con il rinnovo delle promesse e della benedizione matrimoniale. Al termine della messa, momento conviviale nei locali parrocchiali. Sabato 10 ottobre, risonanze dal profondo, cammino, pratiche e frequenze al CELS, una giornata con Radio Tempo Profondo, dalle 9 alle 16, escursione al Gran Pertus, a cura di Ecomuseo Colombano Romean. Evento gratuito, prenotazione obbligatoria. Presso il Circolo Amici del CELS, in frazione CELS ad Exil, dalle 16, la castagna in Val di Susa, coltivazione, trasformazione e pratiche collettive. Alle ore 18, muovere l'ombra di una casa, sessione partecipativa del videogioco d'artista di Davide Robaldo, con sonorizzazione live. Alle ore 20, cena popolare a base di castagne. Alle ore 21, DJ set. Gli eventi sono aperti a tutti e completamente gratuiti. Per informazioni visitare il sito pinacotecalevis.com. A Sauze Dulx, domenica 11 ottobre, un concerto per Matias, musica live insieme a gofri, dolci, salati, polenta e salsiccia, di cui tutto il ricavato sarà devoluto in beneficenza, dalle ore 12. Prosegue ad Almese la rassegna Camaleontica, giunta alla 12esima edizione, presso l'Auditorium Magnetto in via Avigliana 17. Sabato 10 ottobre ospiterà il concerto dei Real Tune, gruppo vocale a cappella nato a Torino, alle ore 21. Per informazioni e prenotazioni 334 8785 494. A Giaveno, al Palafungo, in via Pacchiotti 51, fino all'11 ottobre, 45esima edizione di Fungo in Festa, fiera nazionale del fungo porcino. Prodotti tipici, street food, musica, esposizioni. Per informazioni e prenotazioni, contattare il numero 331 44 622 44. Al Cinema Sabrina di Bardonecchia, sabato 10 ottobre, Nazza, L'Estranea, The Social, Il prezzo della verità. Domenica 11 ottobre, L'Estranea, The Social, Il prezzo della verità. Nazza, per ulteriori informazioni contattare il numero 0122 99633. Il Centro per l'impiego di Susa ricerca le seguenti figure professionali: barista, sede di lavoro, Sant'Antonino di Susa. Le persone interessate possono mandare il curriculum a preselezione.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it, specificando nell'oggetto la mansione per la quale si candidano. Le candidature ritenute idonee verranno segnalate direttamente alle aziende richiedenti. L'attività di preselezione dei centri per l'impiego è un servizio pubblico e totalmente gratuito. Si ricorda che è possibile inserire nella Rispa eventi, manifestazioni e annunci inviando un'email all'indirizzo studio@radiodora.it. Tutti i notiziari, compresa la Rispa, si possono riascoltare sul nostro portale www.radiodora.it.
0: Avete ascoltato La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
2: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
3: A dritta, vedo un bagliore! Sono luci!
4: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
5: Sì!
4: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live, Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.
6: Ehi, quanta fretta, dove corri?
7: Porto la mia Fiat 500 a fare il tagliando all'Officina Garda.
6: L'Officina Garda? Non riparavano un solo Opel?
7: Prima, ora fanno parte della rete Euro Repar, gli specialisti per manutenzione e riparazione di tutte le auto del gruppo Stellantis. Ci porto anche la Jeep di mia moglie. I loro tecnici sono preparati e disponibili.
6: Era quello che cercavo. Anche la mia Citroen C3 ha bisogno di un controllo. Prenoto subito una diagnosi all'Officina Garda.
7: L'Officina Multimarca Nuova Garda ti aspetta a Chianocco, a pochi minuti dall'uscita dell'autostrada Torino-Bardonecchia. Prenota ora la prossima manutenzione allo 0122 49045.
8: Buongiorno Piemonte, anche se adesso è sera, perché è così che vi saluto e apro il collage tutte le mattine in settimana dalle ore 10 fino alle ore 13. Oh, quindi chi vi sta parlando in questo momento? Sono io, sono Sonia e ti aspetto sulle nostre frequenze per divertirci, per passare magari dei momenti anche un po' di leggerezza e perché no, anche di approfondimento, perché nel nostro programma abbiamo ospiti in diretta, tante belle notizie e ovviamente non può mancare la buona musica e soprattutto le vostre richieste. Inoltre vi ricordo che Radio Dora è possibile ascoltarla anche in streaming sulla nostra app e da smart speaker. E allora vi aspetto numerosi, come sempre, dalle ore 10 con il collage.

0: Sono le 21 e 2 minuti. Radio Dora Notizie.
1: Un saluto e bentrovati dalla redazione. Apriamo con la politica, perché il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha promulgato la nuova legge elettorale approvata ieri in via definitiva dalla Camera con 227 voti favorevoli e 164 contrari. La riforma introduce un sistema proporzionale con premio di maggioranza per chi supera il 42% dei voti, il ritorno delle preferenze con capilista bloccati e l'indicazione del candidato premier. Si conclude così l'iter parlamentare di un provvedimento fortemente contestato dalle opposizioni. Andiamo all'estero. Nuove tensioni tra Stati Uniti e Corte Penale Internazionale. Il Dipartimento del Tesoro americano ha annunciato sanzioni contro il Tribunale dell'Aia. Immediata la reazione dell'Unione Europea, che si dice pronta a mobilitarsi in difesa della Corte. Dura anche la risposta della stessa istituzione, che definisce il provvedimento un attacco allo Stato di diritto e alle fondamenta dell'ordine giuridico internazionale. Restiamo all'estero, perché ammonta a 1.600.000 euro il conto degli ospedali svizzeri per le cure prestate ai ragazzi italiani rimasti feriti nell'incendio di Capodanno al locale Le Constellations di Gran Montana. Resta aperta la controversia su chi debba sostenere le spese. Il governo italiano aveva infatti annunciato lo scorso aprile di non voler coprire i costi delle cure, mentre la questione dei rimborsi è ancora irrisolta. E la Corte d'Assise di Chieti ha condannato all'ergastolo Antonio Mancini, il 70enne accusato di aver ucciso la moglie un anno fa sparandole 2 colpi di pistola in strada a Letto Manoppello, nel Pescarese. I giudici hanno inflitto all'uomo anche 2 mesi di isolamento diurno, una misura aggiuntiva prevista dal codice penale che comporta la separazione dagli altri detenuti durante il giorno. E infine la Formula 1. Max Verstappen della Red Bull registra il giro più veloce nelle qualifiche della sprint del Gran Premio di Singapore. Dietro l'olandese la Mercedes di Russell e la Ferrari di Leclerc, sesto Hamilton con l'altra rossa. Questa è l'ultima notizia. Da Michele Ficetola un buon proseguimento di serata.
2: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola per informazioni sull'abbonamento giusto per te. Telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.
3: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: C'è un suono, un fruscio caldo, una manopola che gira, un click che accende il mondo. Parliamo di lei, la Radio FM. Creatura gentile, robusta, indipendente da wifi e password complicate. Lei non ti spia, non crasha, non ti chiede aggiornamenti ogni due giorni. E se cade la rete, lei c'è, sempre, anche in caso di fallout nucleare. Prova a dirlo al tuo smart speaker.
1: È tempo di riportarla a casa. Accoglila su uno scaffale, in cucina o accanto al tuo cuore. Adotta una Radio FM. Ridalle voce, ridalle vita.
0: Radio FM, l'unico social network che funziona anche senza connessione. Campagna promossa dal Comitato per il Ripopolamento dei Ricevitori FM Radio Dora. Perché certe frequenze...

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 21 e 37 minuti.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Dai DC Studios arriva al cinema uno dei villain più iconici dell'universo di Gotham City. La star di Hollywood Matt Hagen viene orribilmente sfigurata e si sottopone a un trattamento che gli restituisce il suo aspetto, ma lo trascina in una spirale di vendetta sempre più distruttiva. Con Tom Rhys Harris e Naomi Aki, Clayface, dal 22 ottobre al cinema.
3: Eleanor!
4: Dal capolavoro di Jane Austen.
3: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
4: Due sorelle, due modi diversi di amare.
3: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore, credendo davvero molto.
4: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Conosci ancora l'unica officina Alfa Romeo in Valsusa?
6: Argirò Domenico e Figlio, l'officina che fa per te. Ma l'officina Argirò è molto di più. Riparazione di vetture Fiat, Lancia e marchi esteri con sistema computerizzato per effettuare qualsiasi diagnosi, sostituzione pneumatici, installazione e riparazione impianti GPL. Officina Argirò Domenico a Sant'Antonino di Susa in via Abeg 53.
7: Vieni a scoprire i prezzi da urlo.
8: Totac, divani.
7: Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero con prima rata a novembre.
8: Fuori tutto!
7: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
8: Divani Totac.
7: Ma vai da Totac!

0: Radio Dora.
1: Tu non sai cosa ho fatto quel giorno quando io la incontrai.

0: Sono le 22 e 3 minuti. Radio Dora Notizie.
1: Un saluto e bentrovati dalla redazione. Apriamo con un'ultima ora dall'estero. Una violenta scossa di terremoto di magnitudo 7.6 ha colpito Panama, facendo scattare l'allerta tsunami lungo le coste del Pacifico dell'America centrale. L'epicentro è stato localizzato nei pressi di Pitalosa Arriba. Il sisma è stato avvertito anche nella capitale, dove centinaia di persone si sono riversate in strada. Poco dopo è stata registrata una seconda scossa di magnitudo 6, segnalati danni ad alcuni edifici, mentre al momento non si hanno notizie di vittime. Le autorità invitano la popolazione alla massima prudenza. Sempre dall'estero, Donald Trump annuncia un accordo con Vladimir Putin per la fornitura di gasolio russo agli Stati Uniti e al mercato internazionale. Il presidente americano ha definito il colloquio con il leader del Cremlino un grande successo. L'intesa prevede una prima consegna di oltre 300.000 tonnellate, seguita da altre forniture nei prossimi mesi, fino a quasi 5 milioni di tonnellate complessive. Secondo Trump, l'accordo contribuirà a far scendere rapidamente i prezzi dei carburanti, nonostante le sanzioni americane ancora in vigore contro Mosca. E veniamo in Italia. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha promulgato la nuova legge elettorale, approvata ieri in via definitiva dalla Camera con 227 voti favorevoli e 164 contrari. La riforma introduce un sistema proporzionale con premio di maggioranza per chi supera il 42% dei voti, il ritorno delle preferenze con capilista bloccati e l'indicazione del candidato premier. Dopo la firma del capo dello Stato si attende ora la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Restano le critiche delle opposizioni che contestano il nuovo sistema di voto. La cronaca: incidente sull'autostrada A2 del Mediterraneo nel Salernitano. Un camion è precipitato da un viadotto nei pressi dello svincolo di Sicignano degli Alburni, prendendo fuoco dopo l'impatto al suolo. Morto il conducente, per il quale non c'è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, sanitari del 118 e polizia stradale. Pesanti le ripercussioni sul traffico, con la chiusura temporanea del tratto interessato. Restano da chiarire le cause dell'incidente. E infine il calcio: terminata la sosta per le nazionali, domani torna in campo la Serie A con Genoa, Fiorentina, Inter, Parma e Napoli, Frosinone. Definita intanto la data delle prossime elezioni della FIGC, il commissario straordinario Giovanni Malagò ha convocato l'assemblea federale elettiva per il 14 dicembre all'hotel Hilton Roma Airport di Fiumicino. In programma l'elezione del nuovo presidente federale e dei consiglieri federali. Questa è l'ultima notizia. Da Michele Ficetola, una buona serata.
2: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola per informazioni sull'abbonamento giusto per te. Telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.
3: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: La vista è un bene prezioso. Affidala a chi da più di 40 anni coccola i tuoi occhi. Occhiali Covezzi.
1: Ottica Covezzi è centro applicazioni lenti a contatto, centro di analisi visiva.
0: Ottica Covezzi da generazioni è partner di aziende leader nel settore come Zeiss e Oakley. Rinnova il tuo look. Vieni a provare le nuove collezioni Dior, Chanel, Gucci, Ray-Ban, Revo, Tom Ford e altri ancora.
1: Occhiali Covezzi. Ama i tuoi occhi. Aperto da lunedì al sabato a Bussoleno, in via Traforo 23, vicino alla stazione ferroviaria. Telefono 0122 641 641 e in via Tripoli 122 a Torino. Telefono 011 325 628.
2: Siamo aperti dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Chiuso mercoledì pomeriggio.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 22 e 35 minuti.
1: Meteodora.
2: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, nuvolosità irregolare a tratti, ancora compatta, ma senza fenomeni e in dissipazione dal pomeriggio. Più soleggiato sulle altre zone, temperature stabili con massime tra 15 e 20 gradi. Al centro poche nubi sulle regioni tirreniche, ancora qualche addensamento su interne e adriatico, con rovesci sparsi. Temperature in calo con massime tra 17 e 22 gradi. Al sud, soleggiato in Sardegna, instabile su peninsulari e Sicilia, con rovesci e temporali intermittenti. Migliora su alta Campania. Temperature in calo con massime tra 18 e 23 gradi.
1: Questa è Radio Dora.
3: Da Divani Totac, grande novità per chi ama gli affari.
4: Giovedì pazzo!
3: Solo il giovedì trovate fino a 100 offerte pazze.
5: Angolari, poltrone relax, materassi, divani letto a partire da 290 euro. E se venite da fuori Pinerolo, compreso nel prezzo, rimborso viaggio con buoni benzina.
3: Il giovedì pazzo è solo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Finanziamenti anche senza busta paga.
6: Divani Totac.
7: La radio parla, emoziona, accompagna e quando la scegli per la tua pubblicità il messaggio arriva più forte, più chiaro, più memorizzabile e rimane più persistente. Potenzia ogni tua campagna, amplifica ogni tuo contenuto. Radio Dora, la buona pubblicità che fa davvero la differenza.

0: Sono le 23 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Un saluto e bentrovati dalla redazione. In apertura la politica, via libera definitivo alla nuova legge elettorale. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha promulgato la riforma approvata dalla Camera con 227 voti favorevoli e 164 contrari. Il nuovo sistema prevede un impianto proporzionale con premio di maggioranza per le coalizioni che superano il 42% dei voti, il ritorno delle preferenze con capilista bloccati e l'indicazione del candidato premier. Ora si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. La maggioranza punta sulla stabilità dei governi, mentre le opposizioni criticano le nuove regole di voto. E ci spostiamo all'estero. Intesa tra Washington e Mosca sul fronte energetico. Donald Trump ha annunciato un accordo con Vladimir Putin per la fornitura di gasolio russo agli Stati Uniti e ai mercati internazionali. Dopo un colloquio definito positivo dal presidente americano, è prevista una prima consegna di oltre 300.000 tonnellate, con ulteriori forniture nei prossimi mesi. Per Trump l'operazione contribuirà a ridurre i prezzi dei carburanti. Resta però aperta la questione delle sanzioni statunitensi ancora in vigore contro la Russia. E nuovo ribasso del gasolio nei distributori Eni. La compagnia ha ridotto di altri 2 centesimi il prezzo consigliato, riportandolo a 2,19 euro al litro. Il tetto ufficiale resta però fissato a 2,25 euro. Intanto i prezzi medi dei carburanti registrano un lieve calo. Il diesel self-service si attesta a 2,26 euro, mentre la benzina supera di poco i 2 euro. Il governo valuta nuovi interventi sulle accise per contenere i rincari. Ci occupiamo di maltempo, paura nel Trapanese, dove 2 trombe marine si sono abbattute tra Marsala e Petrosino, provocando feriti e ingenti danni. A Marsala la furia del vento ha devastato una scuola che ospitava 273 bambini messi al riparo dagli insegnanti. Alcuni hanno riportato ferite lievi. A Petrosino invece un'auto è stata scaraventata in un burrone, feriti 2 occupanti, case danneggiate, alberi abbattuti e strade interrotte. Vigili del fuoco e protezione civile sono ancora al lavoro nelle zone colpite. E infine la Formula 1. Max Verstappen della Red Bull registra il giro più veloce nelle qualifiche della sprint del Gran Premio di Singapore, dietro l'olandese la Mercedes di Russell e la Ferrari di Leclerc, sesto Hamilton con l'altra rossa. Questa è l'ultima notizia da Michele Ficetola, una buona serata.
2: Il centro storico di Bussoleno, a 2 passi dal Lungo d'Ora, c'è l'Osteria Popolare La Credenza, un posto accogliente che racconta un pezzo di storia della Val di Susa attraverso i piatti più diversi e adatti ai gusti di tutti. A pranzo cucina semplice e gustosa, con varianti vegetariane, con un servizio veloce ed accogliente per chi lavora. A cena, in un'atmosfera familiare, momenti di relax. Cucina casalinga delle tradizioni, le ottime pizze, i prezzi popolari e un dior pittoresco. Vi aspettano a Bussoleno, in via Walter Fontan 16, a 2 minuti dalla stazione. La Credenza è aperta tutti i giorni a pranzo e cena, chiuso il martedì.
0: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio.

0: Lascia spazio alle emozioni con Radio Dora. È semplice.
1: Momentaneamente assenti, speriamo di lasciare i vostri messaggi dopo.

0: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
1: Possibilità di prenotare la prima visita direttamente dal sito scegliendo il giorno e l'ora.

0: FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.
1: Quello che non ho è una camicia bianca. Quello che non ho è un segreto in banca. Quello che non ho sono le tue pistole per conquistarmi il cielo, per guadagnarmi il sole.

sono i tuoi denti d'oro, quello che non ho è un pranzo di lavoro, quello che non ho è questa prateria, per correre più forte.

0: Sono le 23 e 38 minuti.
1: Dritta, vedo un bagliore! Sono luci!
2: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
3: Sì!
2: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live, Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.

0: Radio Dora Notizie.
1: Un saluto e bentrovati dalla redazione. Apriamo con l'estero. Gli Stati Uniti hanno annunciato la sospensione temporanea delle sanzioni sul gasolio russo, autorizzandone la vendita sui mercati internazionali. La decisione arriva dopo il colloquio tra Donald Trump e Vladimir Putin con l'obiettivo dichiarato di aumentare le forniture e contenere i prezzi dei carburanti. Sul fronte delle reazioni, il presidente ucraino Zelensky critica duramente la scelta di Washington, definendola un segnale di debolezza. Secondo Kiev, i ricavi delle vendite potrebbero finanziare nuovi attacchi russi e prolungare il conflitto. Intanto il Dipartimento del Tesoro americano ha annunciato la decisione di imporre sanzioni alla Corte Penale Internazionale Europea. Dura la reazione dell'UE che valuta possibili contromisure. Anche l'Italia, insieme ad altri 7 paesi, ribadisce il proprio sostegno all'indipendenza della giustizia internazionale. E restiamo oltreoceano. Forte terremoto a Panama, una scossa di magnitudo 7.6 ha fatto tremare il paese, provocando momenti di paura anche nella capitale, dove numerose persone si sono riversate in strada. Registrata anche una seconda scossa di magnitudo 6, al momento non si segnalano vittime, mentre sono in corso le verifiche sui danni. Escluso intanto il rischio tsunami dopo l'allerta inizialmente diramata per le coste del Pacifico. Veniamo in Italia con la cronaca. Salgono a 6 le aggressioni attribuite alla cosiddetta banda della minicar nera a Roma. L'ultima denuncia arriva da un uomo di 67 anni colpito in strada da uno dei passeggeri. Tra le vittime anche l'attore Davide Jacopini, ancora ricoverato in gravi condizioni al San Camillo con prognosi riservata. Gli investigatori cercano 2 persone a bordo di una minicar elettrica e stanno esaminando le immagini delle telecamere. Al momento nessun identikit ufficiale dei responsabili. Il maltempo, paura nel Trapanese, dove 2 trombe marine hanno colpito le zone di Marsala e Petrosino, causando feriti e ingenti danni. A Marsala il vento ha investito una scuola con 273 bambini, messi al sicuro dagli insegnanti. Alcuni sono rimasti lievemente feriti, mentre a Petrosino 2 persone sono rimaste ferite dopo che la loro auto è finita in un burrone. Intanto allerta arancione in Lazio e Campania e gialla in altre 14 regioni. Nel napoletano si registrano allagamenti e scuole chiuse in diversi comuni. Un miglioramento è atteso nel fine settimana. E infine il calcio. Riparte la Serie B dopo la lunga sosta e lo fa con una vittoria netta dell'Avellino, che al Partenio Lombardi travolge la Sampdoria per 4-1. Una gara ricca di emozioni, decisa già nel primo tempo. La squadra di Nesta torna al successo e risale nelle zone alte della classifica, mentre si complica la situazione della Sampdoria di Corradi. Domani torna in campo anche la Serie A con 3 anticipi: Genoa-Fiorentina, Inter-Parma e Napoli-Frosinone. Ed era questa l'ultima notizia da Michele Ficetola. Buonanotte.
0: Sono le 23:59.
2: Vieni a scoprire i prezzi da urlo.
3: Totac, divani.
2: Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero, con prima rata a novembre.
4: Fuori tutto!
2: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
3: Divani Totac.
2: Ma vai da Totac!
0: La radio parla, emoziona, accompagna e quando la scegli per la tua pubblicità il messaggio arriva più forte, più chiaro, più memorizzabile e rimane più persistente. Potenzia ogni tua campagna, amplifica ogni tuo contenuto. Radio Dora, la buona pubblicità che fa davvero la differenza.
5: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Dal capolavoro di Jane Austen.
7: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
6: 2 sorelle, 2 modi diversi di amare.
7: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
6: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
5: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
8: Signore e signori, Radio Dora Marcord.
4: la più bella musica degli anni in cui eravamo felici e non lo sapevamo. Realizzazione e scelte musicali sono a cura di Angelo Vigò. Buonanotte e buon ascolto.

liberaci dal male, liberiamoci. È il momento dei ruoli, analizziamoci. Non mettiamoci fretta, rilassiamoci. Guardiamoci un momento, accarezziamoci. Ma quando mi dicesti, non ancora dai, aspetta ancora un po' ti prego, io pensai, a questo punto Rosa avrebbe detto sì. Tra gemiti e lamenti,

Il primo della classe sale in cattedra. Dicesti mi fa male, dissi è logico. Volevo pure dirti poi ti piacerà, ma questo per fortuna te lo risparmiamo. Bistecche e giornaletti, l'università mi hanno reso la vita un po' più facile. Il sangue ce l'ho buono, cosa vuoi di più? Lei nonostante tutto mi sorriderà.

I got to know you, 'cause I've heard some talk. They say you

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.